0: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Hot Spread da Chili Peppers alle 6:12 di questo mercoledì 24 giugno 2026. La Fray Tobia con voi fino alle 10 e il nostro
1: Nihonjikan.
2: Giappone, invenzioni utilissima.
1: Hakudai Kyotsuki Shopping Cart.
0: Oh mamma.
2: Sì, allora, perché vai, riproviamo.
1: Hakudai Kyotsuki Shopping Cart.
0: Allora, uno è shopping, presa.
2: Chopping, chopping.
0: E l'altra forse no.
2: No, cos'era?
0: No,
2: No, si tratta comunque sì di un'invenzione importante per quanto riguarda la spesa, soprattutto sì, per quanto riguarda i carrelli della spesa,
0: sì,
2: che sono stati tutti dotati o sono in dotazione di una lente di ingrandimento.
0: Per la presbiopia. Per leggere.
2: Oramai i carrelli della spesa, no? Oramai i carrelli della spesa hanno già l'appoggino per quanto riguarda il vai alla cassa, salti tutto.
0: Presso spesa, pronto spesa.
2: C'è anche la lente di ingrandimento, perché molte delle confezioni sono scritte in...
0: Lo vedi? C'è della presbiopia!
2: No, lì c'è proprio della cecità, perché sono scritte talmente piccole. Allora c'è una lente di ingrandimento con tanto di coperchio, si apre, tu poggi dietro e così puoi leggere in maniera serena e tranquilla.
0: La scadenza, gli ingredienti.
2: E non chiedere a tutto il supermercato, scusi, cosa c'è scritto, la scadenza, il contenuto, senza glutine. Quella roba lì.
0: Bello, mi piace questa cosa, perché soltanto in Giappone e in Italia no?
2: Non lo so, perché pian piano credo si estenderà, perché comunque la presbiopia è ovunque, e quindi invece di chiedere anche a quelli del reparto, scusi, mi dà una mano, almeno c'è la possibilità di leggere in maniera decente, quindi basta posizionare dietro, quindi proprio la classica lente di ingrandimento.
0: Mi piace.
2: Quindi non è una roba geniale, dice, oddio la tecnologia.
0: No, però è utile, proprio... rispetto a tante cose che, vabbè, lasciano il tempo che... Questa è utile.
2: Questo è utile, quindi quando si andrà al supermercato giapponese si chiederà
1: Hakudai Kyotsuki Shopping Cart.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Sassa prova, sentite, sassa, sassa, sì.
3: Sì, c'erano dei piccoli problemi per la nostra app che la nostra squadra tecnica prontamente buttata giù dal letto ha risolto e la ringraziamo tanto. 6:18 proprio sonnato e super accaldato e sudato del rock and roll. Questo è Rock Money Daily. Noi siamo alla Freddo Via con voi fino alle 10 e quindi giro temperature torride per l'Italia e soprattutto
2: accompagnate da contro chi e contro cosa state combattendo. Sarà il caldo sicuramente tema dominante, però andate anche oltre perché poi il caldo vi fa fare delle cose anche sconsiderate nella legalità, possibilmente.
3: Per favore. 366 663 4466.

0: Dash Thorogood, do you love? Chiami, chiami, chiami.
1: Dillo. Anche perché il momento è un altro, esatto.
0: Stamattina,
1: magari in tema sentimentale, ma a quanto pare non c'è, perché comunque c'è il caldo, come Davide dice, per stare al fresco stanotte ho dovuto combattere contro un frigorifero, o meglio, alla fine ho deciso di svuotarlo, metterlo in orizzontale, aprirlo e dormirci dentro.
0: Al tipo sarcofago.
1: Sarcofago, sì, credo sia un'immagine così fantasiosa, certo, però è il modo che lui cerca di, come dire, per combattere il caldo. Ma sì. Federica.
2: Buongiorno sfrecciati. Federica da Brescia con dei freschissimi 26 gradi già alle 6 di mattina. Sì. Vabbè. Io combatto contro la scottatura. Sono stata al mare questo fine settimana e ho voluto fare la figa, stando sempre sotto l'ombrellone, ma dimenticandomi di mettere comunque un po' di protezione. Cioè, l'ombrellone protegge, ma i raggi passano lo stesso. Quindi adesso sono un misto mozzarella aragosta. Bellissima. E poi tra l'altro mi fa anche un po' male. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ah, non scherzate.
0: Idrata moltissimo e vedrai che tra qualche giorno sarai tutta disquamata.
1: Bello. Con tutti i colleghi che si avvicinano e ti tirano via.
0: Guarda, la tentazione è sempre fortissima. Sì, poi ci sono persone che si impressionano, altre invece vanno lì, fa tirare via.
1: Bello, è un divertimento, è carino. Poi se pensi che per lei è morta un po' meno. Valerio.
3: Buongiorno Fra e Tobia. Ciao. Buongiorno gli sfrecciati.
1: Grazie, buongiorno.
3: 26 gradi. Combatto con la voglia di vedere le brutte facce dei miei colleghi. Preferivo ferie. Attendiamo ancora un mesetto e poi si andrà in ferie, dai.
1: Dai, su.
0: Che poi è l'ultimo mese prima delle ferie. A te. È l'ultimo miglio che ti sembra sempre infinito.
1: È un classico. Sì. Quando vedi il traguardo, dai, che ci sono.
0: Mancano a tutti, no? Quel mesetto di ferie, eppure lo vedi ancora lontanissimo. Sì. Arriva Corey Taylor, questa è la sua Black Eyes Blue.

0: i tuoi occhi interisti, bellissimo comunque. Eh? Non sono gli occhi interisti.
1: No, no, non sono gli occhi interisti. No, no, no.
0: Io ho studiato tanto, pensavo di.
1: No. Di solito quando si dice fai azzurri i miei occhi, riempili di amore.
0: Illuminami. Ah, ok, ok. Come sei romantica stamattina. A proposito di romanticismo, buongiorno sfrecciati. Io sto combattendo contro la voglia di chiamare la persona che frequento, ma non posso.
1: Perché?
0: Perché in ferie col marito.
1: Lo so.
0: Ops.
1: Oh. Lo so.
0: Caro 33.
1: Lo so,
0: vabbè,
1: com'è che adesso in questo caso no, quando si diceva c'era il famoso film quando la moglie in vacanza, la madre in città, a sto giro viceversa.
0: Vabbè, dai, il tempo, le ferie finiscono e poi continuerete a frequentarsi.
1: Certo.
0: Bravo. Noi perché dobbiamo essere la voce dei vostri adulteri?
1: Vabbè,
0: Alberta.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Stamattina combatto con gli onomastici perché mi sono dimenticata di fare l'acqua di San Giovanni e quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Giovanni, ma ho avuto un cazzetone stamattina come prima cosa, non me l'ha ricordato nessuno, io mi sono dimenticata. Qui da noi è propiziatoria. Alberta.
1: C'è questa tradizione dell'acqua di San Giovanni, è una tradizione contadina che è legata al solstizio d'estate, bisogna raccogliere delle erbe, bisogna insomma metterle in ammollo e quest'acqua è propiziatoria, insomma è una bella cosa.
0: Auguri a tutti i Giovanni.
1: Quindi,
0: vari
1: lavanda, ecco. Menta, rosmarino, salvia, petali di rosa, malva e fiordaliso.
0: Caspita,
1: sì,
0: bello,
1: è anche molto
0: bello,
1: profumata.
0: Bello. Anche Giulia ci dà il buongiorno e dice che combatte con il rientro in ufficio dopo 6 giorni liberi passati a Parigi con 40 gradi, una tortura. Però vuoi mettere con la Tour Eiffel
1: infuocata. è vero.
0: L'unica cosa positiva è che in ufficio c'è l'aria condizionata e a casa no.
1: Però provvedi Giulia anche a casa con il condizionatore, magari sai quello lì, quello che si muove, quello con le rotelle.
0: Quello
1: con le rotelle e via. C'è la nuova dei Foo Fighters, si chiama Finestra e quindi Window.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:34, contro chi e contro cosa state combattendo? Questa è la domanda che vi attanaglia ogni giorno, da lunedì al giovedì, nel Rock Morning Daily con la Fra e Tobia, e quindi esprimetevi, ditecelo, un po' meno i vostri problemi fisici, insomma.
2: No, allora...
1: Fate dei pediluvi, ecco, quelle robe.
2: Va bene tutto, però non entrate nello specifico, no? Cioè,
1: sono sempre 6:30 del mattino,
2: cioè, anche perché c'è, cioè, Alessio che ci ha mandato un messaggio per dire che sta acciaccato, ma utilizza termini che onestamente... radio anche no,
1: no,
2: cioè,
1: no,
2: capito?
1: No,
2: non
1: no.
2: Si possono dire proprio tutti,
1: no, va bene la confidenza, però non va allargata,
2: va bene,
1: ecco.
2: Però siete sempre su una radio nazionale, questo dovreste rock, ma sempre una radio nazionale. Ci sono gli R.E.M. Imitation of Life.

0: stai dicendo che finalmente ci siamo?
1: Ci siamo, ci siamo. Oh. Stai parlando del buon Michael Stipe. Sì, sì, entro fine anno presenterà ufficialmente il suo album da solista e ogni tanto in qualche trasmissione americana ha presentato il nuovo singolo, la nuova canzone del resto Heaver, accennando qualcosa. Però insomma, un parto bello lungo, abbondante. Nel frattempo abbiamo goduto della bellezza dei Rem, insomma, del tempo dei Imitation Life.
0: Va bene, allora 366-6634-66 per raccontarci contro cosa e contro chi state lottando stamattina.
2: Hello. Buongiorno Freccia d'Artagnan, e niente, la memoria non è più quella di una volta. Ieri, per togliermi una piccola scheggetta di legno da un dito, ho dovuto prendere gli occhiali tigrati di mia moglie con le mie figlie che mi ridevano dietro. Il mio corpo sta cercando di sciogliersi al sole mentre io sto cercando di impedirgli. Okay. L'età avanza, ma io non lo voglio accettare. Buona giornata a tutti.
0: È la memoria che non è più quella di una volta, è la vista. Si chiama presbiopia, fratello caro, ed è già dopo i 40, è un declino proprio costante.
1: Gradiremo una tua foto con gli occhiali tigrati del tuo signore. Esatto. Quindi lui non ci vede, ma ha parlato di memoria che non l'accompagna più nella vita. Sei un catorcio.
0: Vabbè,
1: oramai,
0: però adesso le 6:40.
1: Possiamo
0: abbonare.
1: Va bene.
3: Buongiorno Sfrecciati. Ciao, volevo segnalare, a causa dell'incidente alla galleria di Taormina, code e rallentamenti da tre mestieri, quindi da Messina a direzione Catania è un po' tutto un casino, va, se non addirittura tutto bloccato. Ciao Marco.
1: Una comunicazione di servizio: in caso vi trovate in situazione simile, fatecelo sapere, così lo comunichiamo un po' a tutti. E siccome sarete in coda da qualche parte, accendete la radio, state lì belli sereni, tranquilli.
0: Sereni un po', però quantomeno vi aiutiamo ad evitare di tirare giù tutto il calendario dal 1 gennaio al 31 dicembre. Ciao Alanis Morissette, questa è Underneath.

0: Bellita, Alanis Morissette su Radio Freccia, 6:44. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma Beppe il Bello, che fine ha fatto?
0: Eccolo, arriva.
2: Freccia, buongiorno. Buongiorno. È un paio di giorni che combatto con mia moglie perché vuole togliere un alveare di che si sono fatti sotto le tegole del tetto di casa mia.
3: Sì.
2: Ma di che se ne dica, essendo che in un alveare sono tutte donne, andrei contro i miei principi, quindi non lo toglierò.
3: Ecco.
2: Un abbraccio a tutti da Beppe il Sol.
3: Chi ti ha detto che sono tutte donne?
0: No, poi tra l'altro, insomma, se entrano dentro casa non è proprio bello.
3: Ma lui non le tocca, perché è comunque bello, è così il suo principio.
0: Già affrontato l'argomento, bisogna chiamare qualcuno che se ne occupi.
3: Esatto. E poi quel qualcuno, sappiate, che non distrugge, ma sposta, sa come manovrare. Quindi, insomma, ma lui ha questo principio morale. Non si sa mai.
0: Hello.
4: Buongiorno, sfrecciati. 23 gradi ad Acireale, bel tempo.
3: Sì.
4: Promette temperatura veramente caldissima ora di pranzo. Se c'è una cosa con cui odio combattere sicuramente, come tante persone, stirare, ma le tagliuzzerei tutte quante, non si stirano mai. Buona giornata.
3: Ma come? Una così pratica come te?
0: No, ma poi c'hanno il tessuto quello lì. È un attimo a stirare le polo. Il lino che è proprio
3: lino
0: una roba.
3: Sì,
0: il lino, spiguzzine, niente.
3: Cioè, le lenzuola sono complicate. Vabbè, anche perché sono vastissime.
0: Le lenzuola, sai, bene o male.
3: Ma le polo? Vengo io a casa. 12 euro all'ora?
0: Solo?
3: Per stirare, è un mercato differente.
0: Ma devi accedere la trasferta.
3: No, io ho escluso il vitto e alloggio. Escluso. Parlavo proprio dell'atto in sé.
0: Mi sono fatta coraggio, ho tirato fuori l'asse per stirare domenica mattina alle 7:30.
3: Era l'unico orario
0: possibile. Poi, insomma, già alle 9 non si può fare. 366-663-4466. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Intanto c'è la nuova di Modern Woman.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Le 6:51.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Sono Max da Lago Negro e oggi grazie ai REM e a voi si combatte con i ricordi.
1: Quali?
2: Bei tempi.
1: Quali?
2: Beata gioventù. Buona giornata a tutti.
1: Perché non lo dite?
3: Com'è che non ce la faccio troppo ricordi? Non ce la faccio troppo ricordi. Vai!
1: Vado.
2: Buongiorno sfrecciati, io più di un mese, come tutti io, i lavoratori in industria, più di un mese combattiamo con il caldo e l'azienda non gli interessa farci fare il turno notturno. Ciao Roberto.
1: Ciao,
3: Roby, forza e coraggio, l'appuntamento con il Controcosa e Contro Chi torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 6 del mattino.
5: Ancora? Buongiorno, sì, nuova sì, puntata sì. Di Rock Money.
4: La dici che anche lì.
5: Dove?
4: Siamo a Inguine.
5: Dov'è che siamo?
4: Inguine.
5: Ah, però.
4: Sì. Siamo nel Chad. Un po' distantino. Sì. Sono andato alle 6 del mattino. E questo è Inguine. Sappiamo benissimo che l'Inguine si trova. No, è un piccolo centro rurale nel Chad, caratterizzato insomma da, a parte spostamenti di popolazione, eccetera, sì. Però comunque vive soprattutto di pratiche agricole, pastorali abbastanza tradizionali, ecco.
5: Ok, quindi c'è ceretta o la metta
4: penso, sì, sono ancora un po' tradizionali, vabbè. Quindi la metta alla mano, vabbè. Via,
5: inguina. Sono Rammstein.
6: 1, 2, 3, 4,

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ha confessato il 27enne albanese arrestato in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo accusato di omicidio stradale, fuga pericolosa, ha spiegato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai.
1: Il ministro iraniano Arajki è in Pakistan, paese negoziatore dei colloqui con gli Stati Uniti, ma resta il nodo del nucleare. Secondo Trump, Teheran ha accettato di avere ispezioni nucleari di lungo periodo. Secondo l'Iran, invece, non c'è nessun nuovo accordo. Intanto in Libano, Hezbollah sostiene che Israele ha violato il cessate il fuoco.
0: Il presidente americano Trump ancora alle prese con il calo di popolarità nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato.
1: Alessandro Impagnatiello avrebbe progettato di uccidere Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, già molti mesi prima dell'omicidio avvenuto nel 2003. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma però la condanna all'ergastolo.
0: Un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione, quanto ha chiesto la Procura di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni 10 anni fa.
1: E sono in isolamento Vincenzo Esposito.

0: Marco D'Acunto, per quanto riguarda il caso delle sorelle scomparse e ritrovate domenica sera a Formia, i due sono detenuti a Sulmona, la donna invece a Teramo.
1: E siamo al calcio, ai mondiali torna in campo Ronaldo e il Portogallo batte l'Uzbekistan guidato da Cannavaro per 5-0, l'Inghilterra Ghana 0-0, Panama Croazia 0-1, Colombia Congo 1-0.
0: Calcio ancora, Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. In una nota la società biancoceleste fa sapere di accogliere il tecnico con soddisfazione, nella convinzione che la sua esperienza e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. L'Italia rimane sul bordo orientale dell'anticiclone, tempo sempre in prevalenza soleggiato e molto caldo, con massime fino a 35-36 gradi al centro-nord. Tuttavia, infiltrazioni di piumi da est daranno luogo dei temporali sparsi al pomeriggio su Alpi e Prealpi e in locale sconfinamento anche alle zone tirreniche e alla Valpadana entro sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Get You Down, Sam Fender su Radio Freccia, 7 e 11 minuti di questo mercoledì 21 giugno 2026. Ciao a tutti, siamo
1: buongiorno
0: con voi fino alle 10 e anche in TV sul 258 258 258 on your remote control del vostro telecomando, hai capito?
1: Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
0: Niente, l'inglese, proprio spiccio. seguiteci anche sui nostri socials, che c'è sempre il famoso recapone di tutti i live e tutti gli eventi a cui vi stiamo portando, e poi c'è anche l'applicazione RTL 102.5 Play per rivedere le puntate, per vincere un sacco di premi rock and roll, e tenetela d'occhio perché stanno arrivando delle novità davvero molto importanti. È una piattaforma gratuita che è sempre molto piena di risorse.
1: Fate attenzione.
0: Sì.
1: Alert.
0: Senti, ci sono un po' di compleanni da festeggiare.
1: Dai.
0: Come sempre hai fatto dei pensierini,
1: sei andato in giro. Piccoli cadeau.
0: Per esempio, visto che oggi Messi compie 39 anni e è impegnato nei mondiali a tirare rigori, cosa regaleresti?
1: Appunto, un centraporta possibilmente, perché ha sbagliato il rigore.
0: Beh, è diventato quindi anche meme per quel famoso gesto, gesto con la mano. Il signor Edoardo Vianello ha abbronzato. Oggi compie 88 anni. Cosa vuoi regalare al signor Vianello?
1: Un vatussino piccolino di quelli che muovono la testa in macchina. La roba lì.
0: Bellissimo.
1: Piccolo, l'ho trovato.
0: Senti, a proposito di un altro signore che oggi compie 89 anni, e va in Zoabbo. E cosa vuoi regalare? Ha tutto.
1: Infatti, per lui basta il pensiero.
0: Basta il pensiero. A tutto, ai gli strumenti, ai gilet.
1: Cosa gli vuoi regalare? Il clarinetto.
0: Oggi avrebbe compiuto 82 anni Jeff Beck, che ci ha lasciato nel 2023, ma oggi Kurt Smith dei Tears for Fears ci compie 64 anni. E allora, signori, questa è Shout.

0: 8 sa di felicità. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Sono 20 minuti dopo le 7, nuovamente buongiorno, questo è il Rock Morning Daily, siete su Radio Freccia con La Fra e Tobia, arriviamo al momento dell'attualità, parliamo di acquisti e di una previsione molto molto concreta, ossia entro il 2030 gli acquisti effettuati attraverso canali digitali, quindi l'online sostanzialmente, potrebbe superare, questo già un po' si prevedeva, quelli realizzati nei negozi fisici, grazie anche all'intervento dell'intelligenza artificiale.
4: Ok. Sono due giorni molto particolari, per cui vi chiediamo di non citare questi giorni particolari, di non citare anche i famosi brand di acquisti online. Detto ciò, acquistate di più online oppure preferite ancora recarvi fisicamente nei negozi? 366 663 4466.

0: abbiamo introdotto l'argomento riguardante gli acquisti, acquisti in digitale, quelli online sostanzialmente, gli acquisti nei negozi fisici, perché ci sono dei grandissimi cambiamenti in corso già preannunciati, mentre il 2030 ci dovrebbe essere il sorpasso ufficiale del digitale a sfavore del fisico, ossia indagine che riguarda il 2025, il 26% degli italiani ha effettuato la maggior parte dei propri acquisti online, mentre un altro quasi 30% si divide tra le spese tra i canali fisici e digitali. Tra i più giovani invece questo sorpasso è praticamente già avvenuto, perché si parla di acquisti online molto ma molto alti e soprattutto molto frequenti, almeno una volta alla settimana.
1: Però è vero anche, per esempio, non lo so, forse perché faccio parte ancora della vecchia guardia, io acquisto molto online, però se mi serve un prodotto specifico ho bisogno proprio di averlo tra le mani per capire, per leggere le etichette, per non vado alla cieca anche sulla base di recensioni, perché poi abbiamo capito che le recensioni non sono sempre veritiere, molte sono verificate, altre no, però voglio proprio capire, a volte toccando con mano il prodotto, se vale la pena acquistarlo o meno.
0: Però sono tanti i canali che portano a questi movimenti molto facili sul digitale più che sul negozio fisico, il passaparola o il fidarsi, sì, eccetera, ma c'è ovviamente anche la diffusione dei pagamenti digitali, che oramai è entrata nella quotidianità, e quindi questo permette la facilità dell'acquisto online rispetto al negozio fisico. E inoltre, altro dato importante, è oramai il dominio dell'intelligenza artificiale, e che sta avendo un ruolo predominante nelle scelte d'acquisto, e secondo appunto i sondaggi coinvolge quasi il 50% degli italiani, che sono stati trainati dai suggerimenti dati dall'intelligenza artificiale.
1: Eh sì, perché basta ormai digitare qual è il miglior prodotto per quella roba lì, l'intelligenza artificiale ti dà un elenco, magari una top 5, no, dei 5 migliori prodotti, e tu in base a quanto costa e in base a quello che ti serve poi o lo vai a prendere nel negozio fisico oppure lo ordini direttamente online e nel giro di poche ore ti arriva a casa. Parliamone insieme, voi come vi regolate? 366 663 4466, vi aspettiamo. Intanto sono già partiti Coldplay, questa è Lovers in Japan.

0: Ciao Chris, non posso esimermi.
1: Quel che è giusto.
0: Secondo me lui compra un sacco online, perché è di questo che stiamo parlando, tutti, degli acquisti online che entro il 2030 effettueranno il sorpasso ufficiale rispetto all'acquisto nei negozi
1: salutiamo
0: fisici.
1: Salutiamo i commercianti.
0: Addio.
1: Vi vogliamo tanto bene, però insomma.
0: E l'intelligenza artificiale che ha dato sicuramente un'accelerata e darà un'accelerata, ma invece un aspetto abbastanza inquietante in tutto questo che sembra svolgersi in maniera regolare, facile, eccetera, è anche l'aspetto delle frodi, perché comunque con tutti gli acquisti rapidi, digitali, col telefono, con l'anello, con l'orologio, insomma, gli acquisti, c'è anche questo rischio. E quindi quello che si vorrebbe fare entro il 2030, se ufficialmente ci sarà il sorpasso ufficiale, e che la digitalizzazione sia perfetta e sia soprattutto molto ma molto controllata.
1: Ma io intanto credo che la maggior parte degli acquisti avvenga su piattaforme che sono ormai super blasonate, e per l'abbigliamento e per l'oggettistica, per qualsiasi cosa, per cui già se il sito è un po' strano o è il sito di un piccolo brand che però è effettivamente esiste e ha anche l'e-commerce, ok, ma quando i siti sono particolarmente strani o poco conosciuti e fanno prezzi stracciati, di solito 10.

0: dietro si nasconde una grandissima fregatura, ma questo, di questo ormai, visto che è stato colpito più volte, il consumatore è diventato consapevole.
1: E soprattutto tutte quelle piattaforme che oramai sono accreditate in maniera eclatante per quanto riguarda gli acquisti online, oramai hanno inserito il triplice codice di sicurezza in maniera tale che l'utente viene avvisato, SMS, mail o con tutti gli strumenti necessari, e quindi in caso avvertono di diffidare quando il controllo di sicurezza avviene in un solo passaggio.
0: E allora, come vi regolate con i vostri acquisti, di solito digitale o ancora negozio fisico? 366-663-4466, vi aspettiamo intanto. Evanescence.

0: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Quando ci fa sentire così

0: spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
3: Radio Freccia.
4: Le 7.37 stiamo parlando di una lotta, diciamo così, tra gli acquisti digitali online e gli acquisti fisici. Anche i messaggi che stanno arrivando sono da parte dei nostri ascoltatori combattuti, sì. Ad esempio Ivan: preferisco fare gli acquisti di persona, per quelli online non ho ancora la giusta conoscenza. E tanti altri pareri che ovviamente virano su quelli fisici, perché hanno bisogno di toccare con mano, vedere sì. praticamente l'oggetto della situazione.
5: Sarà che facciamo ancora parte un po' della vecchia certo. guardia, sottolineo vecchia, mm-hmm. per certe
4: cose. Guardia.
5: Non guardia. Però boh, io sento ancora la necessità ogni tanto di per alcune cose di andare nei negozi fisici. E voi 366-663-4466.

0: Nel 2030 gli acquisti digitali sorpasseranno ufficialmente quelli fisici, c'è anche il rischio di frode digitale, però questo rischio, secondo i dati raccolti che riguarda il 2025, non rappresenta un ostacolo ai pagamenti o allo sviluppo dei pagamenti digitali, ma anzi un fattore che orienta verso un'evoluzione, un progresso, perché tutto si renda più sicuro. Quindi chi fa gli acquisti online è cosciente che può subire una frode online, ma riconosce anche che l'intelligenza artificiale o può aumentare questo rischio oppure può salvare da questo rischio grazie appunto all'intervento di vari codici di passaggio, codici di sicurezza, che dovrebbero essere 3, in maniera tale da essere più sicuri. Quindi si è coscienti, ma si accetta il rischio.
1: È vero anche che comunque, no, le principali banche, ma anche le poste, no, quando vedono che un acquisto potrebbe essere sospetto, ti mandano il messaggio: sei stato tu a fare il pagamento, vuoi proseguire oppure lo vuoi bloccare. Insomma, ormai ci sono dei campanelli d'allarme che fortunatamente evitano anche, no, al consumatore di ricevere brutte sorprese, anche se poi tutti i sistemi sono facilmente ormai aggirabili.
0: Francesca dice: a me piace comprare fisicamente nei negozi, però ovviamente cerco di risparmiare come posso, ad esempio gli acquisti online per quanto riguarda i libri della scuola, dove c'è stato sicuramente un gran risparmio rispetto alle librerie, dove il prezzo pieno sicuramente influisce un po' sull'andamento economico familiare. Federica.
1: Buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, sono Federica e personalmente preferisco ancora andare nei negozi fisici, soprattutto per quanto riguarda per esempio i vestiti,
1: sì,
2: o le scarpe,
1: sì,
2: perché piuttosto che aspettare 5-7 giorni per un cambio merci o per fare un reso, almeno in un negozio fisico posso caprirlo subito. Non mi sta, ne prendo un altro.
1: Ecco, quella
0: la
1: cosa,
0: la velocità,
1: lì. Cioè,
0: sì,
1: se sei convinto di un acquisto lo puoi prendere anche online, ma poi se devi andare comunque poi a riconsegnare il pacco, a fare il reso, tanto vale che vai in un negozio, te lo misuri, se ti sta lo prendi, altrimenti lo rimetti sulla gruccia.

0: diciamo che al momento c'è un buon equilibrio per quanto riguarda gli italiani negli acquisti, quasi metà e metà, o quello che effettivamente non si trova ed è più velocemente recuperabile online, oppure, come dicono molti, usiamo l'online per comprare da piccoli produttori diretti con iniziative particolari virtuose che non possono permettersi di negozi fisici e quindi utilizzano questo strumento dell'online. Molti evitano i grandi reseller perché sono quelli che poi appunto ci devono guadagnare, c'è un ricarico troppo importante, quindi in quel caso si evita.
1: Per esempio, allora, io molte cose le compro online, però per esempio l'altro giorno avevo una mezz'oretta di libertà, di relax, e mi sono fatta un bel giretto per negozi. E quindi
0: perché comunque c'è sempre quel
1: guardi,
0: piacere.
1: Tocchi i tessuti,
0: c'è il piacere,
1: vedi
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è plastica, sì. Lo rimetti a posto, quantomeno tocchi con mano, capito? Ed è ancora molto bello entrare nei negozi fisici. Sentiamo.
2: Precia, buongiorno. Personalmente preferisco l'acquisto online, non per una questione di prezzo, ma per comodità, non ti sposti da casa, perché il negozio non hanno l'articolo che cerchi, devi girare, non hanno la taglia, non hanno il colore, e soprattutto anche perché nel caso in cui non vada bene quello che tu acquisti o non sei soddisfatto, ti fanno il reso e ti ridanno i tuoi soldi come da normativa per gli acquisti online, mentre il negozio ti fa nel buono un sacco di storie.
0: Ci sono dei vantaggi, è indubbio.
1: Dipende che però, negozio è negozio, sì. Ma pure per fare il reso o ti fai venire il corriere a casa, come ti devi riprendere la macchina, devi andare nei punti di ritiro e anche lì non sbatta davvero niente. Ma 50 e 50.
0: Sì, è un equilibrio, come
1: 50,
0: dicevamo.
1: 50 e 50. Allora, grazie mille per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning. Torna domattina.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 7.
2: È quel momento lì?
1: Sì, o popolo.
2: Bada quello che dici, o come suoni, Prego, prego.
1: O popolo, ritardatario del rock and roll. Attento che
2: pure
1: oggi avevo promesso la mezzaluna, non l'ho portata, però
2: ho la catena
1: la catena in alluminio, è leggera, niente di roar. Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366 663 4.
2: E se ve lo dice, fatelo, perché
1: adesso gira questa voce che io sia autoritaria. È anche arrivato un messaggio: se la Fra ha deciso 50-50 è 50-50,
2: ma non è così come pensate. Bambini, ma vi conviene mandare
1: aspettiamo Bimbi, dai, che alle 8 vi facciamo ascoltare all'intera Italia Rock and Roll. C'è Van Morrison.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Walk. Sono le 8, bimbi, sveglia!
6: Siamo in ritardo!
5: Corri!
6: Sveglia!
5: Corri!
7: Sì,
6: no.
7: Sì,
6: oh. Ciao, sono Gemma.
5: Ciao.
6: Oggi è il mio compleanno.
5: Auguri, Gemma.
6: Sveglia.
5: Tanti auguri. Hello.
7: Poi, chi c'è?
8: Mariana, che ho 8 anni,
7: che ho
6: Sveglia.
7: Quella si è sentita.
5: Non ho capito niente, però va bene.
7: Perché le macchine ormai sono talmente grandi, i bambini sono talmente dietro che non ce la facciamo.
5: Sì, beh, fatelo sempre in sicurezza, che non
7: ma ci mancherebbe.
5: Non vogliamo avervi sulla coscienza. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domani mattina, tra poco le news. Prima c'è John Lennon.

0: Alle 8.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ha confessato il 27enne albanese arrestato in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Iprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa ha spiegato di non essersi fermato all'alt perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai.
1: Il ministro iraniano Arajki è in Pakistan, paese negoziatore dei colloqui con gli Stati Uniti, ma resta il nodo del nucleare. Secondo Trump, Teheran ha accettato di avere ispezioni nucleari di lungo periodo. Secondo l'Iran, invece, non c'è nessun nuovo accordo. Intanto in Libano, Hezbollah sostiene che Israele ha violato il cessate il fuoco.
0: Il presidente americano Trump ancora alle prese con il calo di popolarità nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% approva le mosse del tycoon e il 64% le bocciava.
1: Alessandro Impagnatiello avrebbe progettato di uccidere Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, già molti mesi prima dell'omicidio avvenuto il 27 maggio 2023, lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando però ferma la condanna all'ergastolo.
0: Un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione, quanto ha chiesto la Procura di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni 10 anni fa.
1: Sono in isolamento Vincenzo Esposito, Marco D'Acunto, compagno e padre di Valentina D'Acunto, la madre delle sorelle scomparse, ritrovate domenica sera a Formia. I due sono detenuti a Sulmona, la donna a Teramo, tutti accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sara e Alisia sono invece in una nuova casa famiglia.
0: Siamo al calcio, ai mondiali torna in campo Ronaldo, il Portogallo batte l'Uzbekistan guidato da Cannavaro per 5-0, Inghilterra Ghana 0-0, Panama Croazia 0-1, Colombia Congo 1-0.
1: In chiusura ancora il calcio con Gennaro Gattuso che è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. L'Italia rimane sul bordo orientale dell'anticiclone, tempo sempre in prevalenza soleggiato e molto caldo, con massime fino a 35-36 gradi al centro-nord. Tuttavia, infiltrazioni piumide da est daranno luogo a dei temporali sparsi al pomeriggio su Alpi e Prealpi e in locale sconfinamento anche alle zone tirreniche e alla Valpadana entro sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sì, Big Jack su Radio Freccia, 8 e 10, buon mercoledì 24 giugno 2026, San Giovanni, tantissimi auguri a tutti i Giovanni e le Giovanna, anche, sì, assolutamente. L'avete fatta l'acqua di San Giovanni? Abbiamo scoperto stamattina quella che
1: la formula magica.
0: Quella che era la ricetta, e quindi queste erbe che devono essere raccolte di fresco e messe in ammollo per fare quest'acqua aromatica che, oltre ad essere molto buona, sembra sia anche miracolosa. E quindi niente, sarà per il prossimo anno.
1: Ma poi si mette sul balcone, così col caldo diventa brodo e poi si può
0: si può usare per un sacco di cose, per profumata, va bene, insomma, se l'avete fatta bene, altrimenti sarà per il prossimo 23-24 giugno. Siamo la Freitobia, intanto, seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, i nostri socials, sì, e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per rivedere le puntate, le interviste, vincere premi, rock and roll, ascoltarci in diretta.
1: In diretta.
0: Ovunque, anche in radiovisione, tenetela d'occhio perché stanno per arrivare delle novità interessanti. Intanto, tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e oggi apriamo lo scrigno impolverato e cigolante dei tesori del rock and roll.
1: Possiamo pulirlo ogni tanto, un po' d'olio.
0: Ce l'hai tu, perché io l'ho finito a casa. Lo portiamo per la prossima settimana, così evitiamo, un po' lo mettiamo anche alle luci di scena. Che ogni tanto fanno,
1: anche alle nostre ginocchia.
0: Fanno qualche rumore molesto. Torniamo indietro fino al 2002, dove ritroviamo una delle mie canzoni preferite recenti dei Pearl Jam. Stiamo parlando di I'm Mine, una canzone

che di Vedder ha scritto dentro una stanza di hotel la prima volta che si sono esibiti live dopo la tragedia di Roskilde avvenuta nel 2000, un festival molto famoso a causa delle condizioni atmosferiche avverse. Le forti piogge avevano perso la vita dopo il loro live 9 giovani. Lì loro sono rimasti veramente scioccati, si sono fermati per un po'. Quando hanno ricominciato a fare live, di Vedder è stato ispirato e ha scritto questa canzone che è sul senso della vita. E allora per Jam, I Am Mine.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Radio Freccia.
6: 8:18, siete su Radio Freccia, siete all'ascolto del Rock Morning Daily. Lei è la Fra, io sono Tobia e saremo con voi insieme fino alle 10. E fra un po' affrontiamo quella che è la rubrica quotidiana. Le rapine ridicole. Sì. Siamo in Italia. Un episodio molto molto carino. Sempre una rapina, però è carino.
7: Ma è una località dove c'è il mare, siamo in montagna.
6: No, siamo proprio al mare.
7: Ah, siamo al mare.
6: Siamo al mare. Quindi, insomma, attendete il tempo di una canzone, che canzone, e poi vi parleremo di questa rapina ridicola, ma non finisce lì, perché poi ne avremo fino alle 10 di cose.
7: E allora 1988 c'è Tracy Chapman, Talking About Revolution.

0: Talking about revolution, Tracy Chapman su Radio Freccia alle 8:21 e allora
1: arriviamo al momento delle rapine ridicole. Siamo in Italia, prima abbiamo accennato un posto dove c'è il mare, perché siamo a Napoli.
0: Ok.
1: Oh, sì. Allora c'è stata questa promozione del giorno, molte volte.
0: Dai. Abbiamo sempre una colonna sonora.
1: Lo so, questa volta era troppo facile trovare una song per quanto riguarda Napoli. Promozione del giorno, bevendo due birre in un locale c'era anche la possibilità di avere un distributore in omaggio.
0: Ah, però quello che spilla a livello.
1: Esatto. Quindi ovviamente insomma un sacco di gente hanno bevuto le birre, il distributore in omaggio, è arrivata anche una persona che ha bevuto le sue birre, le sue due birre, invece di attendere la possibilità di avere il distributore in omaggio, ha preso il distributore ed è scappato fuori dal locale.
0: No, non era così il regolamento.
1: C'è scritto distributore in omaggio, lui l'ha preso alla lettera e è andato con il distributore sotto braccio. Buongiorno, grazie mille per le birre, ovviamente. Perché c'era scritto così.
0: Però scusami, il distributore era vuoto, solo col piffero che tirava su con due fusti.
1: Il distributore, sì, probabilmente era vuoto, però appunto lui è andato via perché c'era scritto distributore in omaggio. Ovviamente hanno avvisato la polizia, anche perché in questo locale c'erano, come in tutti i locali, le telecamere. Fuori c'erano le telecamere. Lui pensava di sfuggire indossando il classico cappellino, perché ha messo un cappellino.
0: Certo.
1: E poi, siccome aveva il bicchiere di plastica, era davanti al viso in maniera tale così non mi riconoscono. Oh. Però aveva una maglietta griffata, le scarpe griffate, la stazza era quella. Appena girato l'angolo, ovviamente lui ha detto: ma c'era scritto distributore in omaggio. Ok, e quindi ovviamente questa rapina si è rivelata assolutamente ridicola. Distributore è stato reso e la persona è stata trasportata felicemente in carcere.
0: Quindi non era,
1: ma c'è scritto distributore in omaggio.
0: E voi quando è che avete proprio esagerato e avete non capito fischi per fiaschi, ma magari avete preso in quantità industriale, magari nel buffet o nell'altre qualcosa? Ma aspettiamo, intanto ci sono i Blur.

0: Blur the Narcissist.
1: Sura
0: di Freccialli, 8:27, mercoledì 24 giugno 2026, la Fraitovia e le vostre esagerazioni. Quando avete, magari perché era gratis, magari perché era in promozione, magari perché conveniva, avete esagerato con le quantità di qualcosa, oppure avete visto qualcuno che ha esagerato, di solito scene di a buffet al buffet. Ecco.
1: È proprio la situazione di Giorgio.
2: Allora, quante in industriali feste 18 anni ovviamente fatte, però ci fu una che esagerammo, ma non in maniera, dice, vabbè, hai preso un pezzo in più, no, proprio tutto il vassoio di mozzarella ci portammo al tavolo,
1: che il cameriere
2: ci guardò sconfortato, disse, vabbè, io me ne vado, ciao.
1: Così anche metti in situazioni di difficoltà.
0: Allora, l'importante è che questo cibo venga consumato, perché se ne dovete prendere tanto perché tanto è gratis e poi lo mollate lì e va buttato, no,
1: loro hanno proprio consumato tutto il vassoio di mozzarella. Non si lascia niente, scherzi. Ma scusami,
3: Euromodex 2025 in Francia, arriviamo la prima sera, ci indicano il contenitore della cena. E noi come contingente italiano apriamo e mangiamo tutta la cena anche del contingente francese,
0: però,
3: non è rimasto troppo soddisfatto del nostro atteggiamento.
1: Sai che sono Italia e Francia, insomma, non si amano moltissimo.
0: Quella roba già ce l'hanno qua, no? Capito?
1: Sì, in più gli rubate le cose sotto il naso non è carino.
0: Non è carino.
1: Poi ci sono anche situazioni in cui hanno approfittato delle scritte, come è capitato per la rapina ridicola, quando c'è scritto qualcosa in omaggio, ma lo prendono talmente alla lettera che è una situazione di cui che ascolteremo fra un po'.
0: Scusi,
1: intanto sei già a casa con tutto il materiale in omaggio.
0: Sono gli Stones.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:34, siete su Radio Freccia, Tobia, fino alle 10.
2: Scusa? Cosa?
1: Dov'eri? Perché lì fuori c'era scritto un cartello, c'era scritto trattamenti estetici a volontà. E tu sei andata, perché certo. Tante volte i cartelli sono ingannevoli, certo, scusa, e portano delle situazioni imbarazzanti.
2: Vado a scrocco.
1: Vai a scrocco direttamente, perché noi abbiamo preso spunto da questa rapina ridicola accaduta in quel di Napoli, dove appunto c'era scritto distributore in omaggio, e una persona ha pensato giustamente di prendere il distributore e andarsene, poi è stato fermato dalla polizia, e quindi tante volte le scritte ingannevoli che portano delle situazioni imbarazzanti, e fra un po' ve le diremo.
2: 366-663-4466 per intervenire.

0: Una surprises in Radiohead su Radio Freccia alle 8.38 di questo mercoledì 24 giugno 2026, quando proprio avete esagerato nelle quantità delle cose gratis, nelle cose. Ma noi lo vediamo anche quando distribuiamo i gadget, magari.
1: L'assalto.
0: L'assalto.
1: La parola gratis già esatto. Crea questa. Ho tante volte dei cartelli che sono riportati. Alessandra ci dice: noi tanti anni fa eravamo a Parigi.
0: Sì.
1: Siamo andati a scena in un bistrot. Dove vuoi andare a Parigi? Se non c'è la trattoria da Mario. Esatto.
0: Oh, magari da Mario.
1: Da Mario. Sì. All'esterno c'era il menù che diceva salmone a volontà.
0: Attenzione.
1: Che servivano con dei crostini di pane, ovviamente un classico. Beh, il nostro amico ne ha ordinato così tanto che la sera dopo avevano tolto il cartello.
0: È un po' come l'all you can eat, capito? Che se tu vai e hai uno stomaco normale, anche la decenza di non uscire di là scoppiando, ma mangi normale.
1: O il giro pizza.
0: O il giro pizza. C'è invece quello che poi viene chiamato ermolazza. via, mangerebbe anche il tavolino.
1: Sì, se lo sguinzagli è finito.
0: È finito.
1: Mia madre, casalinga, a una svendita totale per cessata attività in un supermercato, trovò il sale da cucina a un prezzo stracciato, con la scritta ovviamente offerta.
0: Sì.
1: Ne prese 100 kg dicendo tanto mica va male. 100 kg di sale, avete idea? Beh, io penso che le scatole, quei box, quelli di cartone, sia un chilo di sale. 100 kg di sale. Quanti carrelli ha preso soprattutto per portarsi via il sale? Tanto non va male.
0: Ma dove l'ha conservato poi? Li conservi 100 kg? Anche perché se poi c'è l'umidità,
1: il cartone diventa,
0: capito?
1: Però c'era scritta offerta, c'è scritto tanto mica va male, quindi...
0: Sembra, sai, la trasmissione americana Malati di risparmio, sì. Ecco, quella roba lì.

0: Quando avete esagerato in senso o proprio fisico, come ascolterete, oppure insomma anche con delle quantità che non vi aspettavate?
1: Ecco. Sono sprezzati. Allora, io un giorno mi serviva del cemento, sono andato a un brico, non c'avevo i sacchi da 25 kg, neanche da 15. Niente, l'ho svuotato il magazzino, ho caricato la mia 500 piena di sacchi da 5 kg di cemento. Morale della favola, ho forato tutte e due le ruote dietro, perché c'è una macchina troppo pesante. Andrea da Modena.
0: Per fare gli acquisti con quell'auto lì.
2: No, però scusa, allora, non avevano 15, non avevo 25, quindi lui aveva, però, quindi o lui ha preso tre sacchi per 15 kg, o ha preso 5 sacchi da 5 per 25 kg. Sì. Quindi non ho capito, perché se avesse preso quelli da 25 e da 15 la macchina sarebbe stata ok, mentre con quelli da 5 l'ha sfondata.
0: Forse non ci stavano i pacchi,
2: non
0: i pacconi.
2: Non si è regolato con le quantità, non
0: lo
2: ho capito.
0: Non lo so, si è lasciato un po' andare, ecco, mettiamola così.
2: Hello.
0: Buongiorno.
3: Ciao Freccia. Mia storia di esagerazione con il gratis riguarda quando a 20 anni lavoravo al pub.
2: Sì.
3: E ho lavorato il giorno del mio compleanno. Io servivo in sala.
2: Sì.
3: E la barista mi disse: allora, per il tuo compleanno oggi scegli un cocktail.
2: Uh-huh.
3: E quando ne ordinano uno, io ne faccio due: uno per il tavolo e uno per te. Benissimo! Ho detto io, tutto contento. Nelle 7 ore di turno in cui ho lavorato, abbiamo bevuto 11 daiquiri a testa, io e la barista, e verso la fine diciamo che c'era un po' l'assalto all'arma bianca dietro al bancone con la gente che si serviva da sola, perché noi eravamo riversi in un angolo. È stato divertente.
0: Poi ho usato un verbo giusto, quando serviva.
2: Il capo del locale dov'era?
0: Era steso insieme a lui.
2: Ah, dici?
0: Sì.
2: Ah!

0: Radio Freccia.
1: Ma sapete che sono le 8:51?
2: Ma va?
1: Sì, gliel'abbiamo detto noi.
2: Però,
1: è così, è in tutta Italia, è 8:51.
2: Beh, direi di sì.
1: Sia ben chiaro le cose.
2: No. Anche nelle zone che si trovano la stessa zona.
1: Magari esagerate, noi siamo qui per quello, ecco.
3: Ciao Sfrecciati, matrimonio settembre dell'anno scorso.
2: Sì.
3: Aperitivo pre-cena, c'era il banchetto con la verdura e fritte.
1: Certo.
3: Tutti lì che aspettavamo.

0: che tirasse fuori il vassoio, tira fuori il vassoio, appoggia giù, c'è la sito self service con le paschettine. Arriva da dietro una signora, prende tutto il vassoio e se lo porta al loro tavolino e inizia a mangiarsi tutto il vassoione intero.
1: È giusto.
0: Fantastico, ce la sprecciate da Daniele.
2: A proposito di un aperitivo matrimonio,
3: sì.
2: 40 ostriche.
3: Tu?
2: Io?
3: Cosa c'era scritto? Qualcosa tipo solo per te? Cosa
2: no, era una cascata.
3: E tu?
2: E io ne ho mangiata mezza.
3: E gli altri?
2: Anche.
3: Ah, ok, allora va bene.
2: Sono i System of a Down Aerials.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Cioè,
5: le 9.
4: Ho capito, ma siamo in Italia, quindi.
5: La noia.
4: Veramente? Come direbbe Angelina Mango, la noia.
5: La noia. È una frazione del comune di Colle Beato, in provincia di Brescia. Nonostante Colle Beato, però Duvale.
4: Perché l'avranno chiamata la noia? Forse perché non c'era proprio niente.
5: Niente da fare. Sono 61 abitanti. Tutti scazzati.
4: Sì, quella roba lì che non c'è mai niente da fare.
5: Sì, come stai?
4: Siamo un po' isolati.
5: Secondo si incontra. Così. Quindi come va?
4: Come si chiameranno gli abitanti della Noia? Tanto ci sono i Queen. Have a fall!

0: 4 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. In primo piano la politica. In una lunga intervista a tutto campo dal presidente del Consiglio Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare il confronto e che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Italia e USA hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto la Premier. Cambiamo argomento. Ha confessato il 27enne albanese arrestato in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo, accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa, ha spiegato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima, sostenendo di non essersi accorto che l'agente era caduto dalla sua moto. Ultima pagina, un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione, quanto ha chiesto la Procura di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni 10 anni fa. In aula il procuratore Sergio Colaiocco ha accusato il Cairo di aver protetto gli aguzzini e ha mostrato la foto dell'attacco effettuata sul corpo del ricercatore friulano. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi saranno 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute, domani saranno 17, non va meglio nel resto d'Europa con temperature decisamente sopra le medie stagionali. La situazione più grave in Francia, dove ci sono 40 persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi in laghi e fiumi. Chiudiamo con i mondiali di calcio, in campo è tornato Cristiano Ronaldo, il Portogallo ha battuto l'Uzbekistan 5-0, Inghilterra Ragana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. È tutto per questa edizione, vi lascio con il meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. L'Italia rimane sul bordo orientale dell'anticiclone, tempo sempre in prevalenza soleggiato e molto caldo, con massime fino a 35-36 gradi al centro-nord. Tuttavia, infiltrazioni più umide da est daranno luogo a dei temporali sparsi al pomeriggio su Alpi e Prealpi e in locale sconfinamento anche alle zone tirreniche e alla Valpadana entro sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: gonna be a rock star. Nickelback!
1: L'ha cantata tutta,
0: sì,
1: fuori onda.
0: Sì. Oh. Beh, certo.
1: Gioia. Gli abbiamo chiesto sulla rapina ridicola quando avete esagerato, magari appunto perché c'era scritto qualcosa in omaggio, sì, oppure sì, in quantità, eccetera. Allora a un certo punto avete esagerato e Riccardo ci dice che...
2: A proposito di rapine ridicole, mi è venuta in mente una volta che con i miei amici siamo andati in un birrificio e... Di solito si portano a casa i boccali, diciamo, è un po'
0: di solito
2: la latreria più classica.
0: No,
2: però
0: direi no,
2: avevamo mangiato degli stuzzichini e mio amico fa: ma che bello questo tagliere.
0: No.
2: Oh, alla fine è andato a pagare, che si era messo il tagliere dietro la schiena perché aveva il giubbotto che aveva una tasca dietro, dai, tipo da cacciatore. Aveva l'apertura alare di uno pterodattilo quando è andato a pagare, eppure ce l'ha fatta.
1: Ridi, Riccardo, il numero di Riccardo è per la polizia.
0: No, ho capito, ma chi puoi fregare il tagliere? Cioè, poi sta roba che di solito si fa, di porti a casa i boccali. Oh! Cosa
1: si era partito dai posaceneri, adesso si è arrivati ai boccali, addirittura al tagliere.
0: Si era partiti dai sottobicchieri, che sai, bene o male,
1: brava,
0: sono da collezione. Sarà poi il sottobicchiere di carta pressata, chi se ne frega.
1: Sì.
0: Però i boccali no.
1: È un attimo, poi passare anche alle sedie, ecco.
0: Certo.
3: Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, premessa, io collezionavo bustine di zucchero, sto cercando di smettere.
0: Sì,
3: quelle del bar, del caffè. E le ho sempre prese una, due, in base al posto in cui mi trovavo, le tiravo su, avvantaggiata dal fatto che bevo il caffè amaro.
0: Okay.
3: Una decina di anni fa, concerto di Bon Jovi a Udine, bed and breakfast, dove abbiamo dormito dopo il concerto, colazione, tutti i mezzi rinco a prendere caffè, cappuccino, io e mio compagno, arriva il caffè con la bustina di zucchero, con il segno zodiacale, con un disegnino carino, stile kawaii. E niente, alla fine ho preso tutti i segni zodiacali e quindi sono andata via con le mani piene di bustine di zucchero, perché ne ho prese 12.
1: Oh, 12? Però sto cercando di smettere. Sì.
0: Il gruppo di autoaiuto.
1: Sì,
0: ciao,
1: sì.
0: Mi chiamo e colleziono bustine di zucchero, ma sto cercando.
1: Sono due mesi che non le rubo.
0: Sì.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 1878 sa di felicità. Radio Freccia.
1: 18 sono i minuti dopo le 9, ribenvenuti, è un po' tardino, però va bene lo stesso, non vi cazzo come ieri.
2: No, no, dai, ti prego, sì, buono, adesso.
1: È ora di collegarsi alle 9:20, alle 10 finiamo.
2: Vabbè, ma tanto c'è la replica, no? Già nella seconda parte della mattinata.
1: Ma la diretta è più bella, ecco.
2: Lo so, però capisci che hanno una vita.
1: Ah, sì?
2: E a volte può essere svolta anche a radio spenta, purtroppo per noi. Okay. Però insomma c'è la possibilità già nella seconda parte della mattinata di rivedere la puntata proprio in versione integrale con tutte le rubriche e tutti i dischi, anche con le tue cazziate comprese. Intanto, quando avete esagerato con le quantità di cose gratis o scontatissime che non vadano a finire nel penale, perché ci state mandando dei messaggi che sono un po' onestamente esagerati e quindi non possiamo mandarli in onda.
1: No, sappiate che abbiamo i vostri numeri e i nomi, quindi
2: gli possiamo girare le forze dell'ordine su richiesta. Sono i police.

0: That's all I want to say to you.
1: Testone, che vabbè. liriche. Sì. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, sono Cristina da Fontaneto e in caso di esagerazioni, mio padre una quarantina d'anni fa faceva il camionista e con il suo socio si sono fermati rientrando da una consegna in un locale a Modena a mangiare in una trattoria e hanno bevuto ben 11 bottiglie di Lambrusco. Una volta non c'erano né autovelox né pattuglie.
1: 11 in due. Il calcolo è facile.
0: Di Lambrusco.
1: Di Lambrusco. Poi si riducono come Merigo.
0: È stupido. Il famoso personaggio.
1: Di Panariello.
0: Cioè, ho capito che non c'erano le pattuglie, quel che vi pare. Però si sono fermati col tir. Poi su sto tir ci sono tornati sopra con 11 litri di vino in due.
1: Roba da
0: raddrizzare le curve.
1: Le hanno prese tutte dritte. La strada era così.
3: Ciao sfrecciati, buongiorno. Io lavoro in una locanda in un borgo medievale qua sul lago di Tenna e qualche settimana fa un gruppo di simpaticoni, neanche tanto giovani, oltre i 40, prima di andare via dopo litri di vino, hanno pensato bene di rubare uno sgabello.
1: Vedi?
3: Per carità, bellissimo, tutto quello che vuoi. Hanno rubato uno sgabello, solo che i fenomeni non hanno pensato che avevano prenotato, quindi avevamo il numero di telefono.
1: Geni.
3: E infatti ce lo siamo fatti rispedire.
1: Si chiama karma, che ha dei geni assoluti.
0: Ha fatto però la stessa cosa di quello che si è portato via il distributore di birra. Quindi diciamo che è stata una rapina. Come fai ad uscire indisturbato con uno sgabello sotto braccio? Adesso io voglio dire, no? Come fai?
1: Arrivederci! Quando il buon Dio ha distribuito l'intelligenza, allora erano assenti.
0: Sgabello sotto braccio. Vabbè, sono i Kasabian.

0: Esophagus and Cassie Bian su Radio Freccia alle 9.28, mercoledì 24 giugno 2026. Quando avete esagerato con le quantità di cose gratis o comunque scontatissime? Ce lo state raccontando al 366-663-4466. Stiamo facendo fatica a mandare in onda cose non penalmente perseguibili.
1: Perché ecco, tutte sfiorano la linea di confine. C'è scritto anche il titolare di un locale che è abituato oramai a queste.
0: Però lo ascolterei, sai, povero uomo, perché bisogna proteggere la categoria di chi subisce invece ste bravate.
1: Dovrebbe essere questo, sì, perché
2: se buongiorno sprezzati, Federico da Verona.
1: Sì.
2: Io ho un ristorante, invece subisco questi furtarelli.
1: Eccolo.
2: Nel corso degli anni, taglieri, bicchieri, pepiere.
1: Dai, pepiere.
2: Di tutto, altro che bustine di zucchero, che dopo bisogna ricomprare ogni tanto. Mi rifaccio il set di calici perché spariscono.
1: No.
2: Niente, grazie a tutti.
1: È rassegnato, il che è veramente.
0: Le pepiere, ma perché? Cioè, ve le tirano in alcuni store, ve le tirano dietro anche belline a 3 euro.
1: Niente.
0: Capito?
1: È il gusto di farlo. Il gusto di farlo, il gusto di farlo. Pierpaolo, 2-3 anni fa, una fiera annuale che si tiene a Rimini dedicata alla birra, sono andato via con lo zainetto pieno zeppo di sottobicchieri, bicchieri, gadget vari.
0: Però quella roba lì te la
1: è una cosa prevista
0: anche,
1: perché abbiamo dimenticato questo aspetto in molte fiere, molte convention. Insomma, c'è la distribuzione gratuita. Da lì a prendersi tutto il possibile fregandosene degli altri, a riempirsi zaini e valigie, mi sembra come al solito esagerato, per il principio che tanto è gratis.
0: Sì, ma il problema poi è un altro, no? Abbiamo tutte le case molto piccole, ma che cazzo ci devi fare? Cosa?
1: È sempre il solito principio, quello che accade in tantissimi villaggi turistici, ad esempio, dove comunque è il momento del buffet. Iunni.
0: Mamma mia.
1: Sì, è così.
0: Beh,
1: è così.
0: Un vassoio da 8 brioche in 2.
1: Perché poi, non mangiarlo?
0: E poi restano lì, cioè, ecco, capito? Non si fa. Tra poco la spettinata. Come.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.34 di mercoledì 24 giugno 2026, la Frato Via e la nostra Elisa Morini, la spettinata. Buongiorno!
2: Buongiorno ragazzi!
1: Quale delle due mice è passata appena davanti allo schermo?
2: È passata la Cassiopea perché non c'è abbastanza caldo, abbiamo bisogno anche del pelo altrui, capito?
1: Va bene. Come stai?
2: Bene ragazzi, sudo dai baffi che non ho.
1: Dai, tutti, quanti mila gradi fanno a Parma?
2: 36.
3: Si sta bene oggi,
2: Belli, oggi è caldo.
1: Che libro ci racconti oggi?
2: Oggi parliamo di uno storico libro sui vampiri che è Carmilla di Sheridan Le Fanu.
1: Va bene, allora cominciamo a parlarne tra poco insieme. Intanto ci sono YouTube.

0: resta bloccati a volte in quei momenti e non riesce ad uscirne fuori. Il succo di questo pezzo degli YouTube, ritrovati su Radio Freccia alle 9:39, mercoledì 24 giugno. Siamo con Elisa Morini, la spettinata, tra poco il libro di questa settimana, però cioè, bisogna pagar pegno. E allora il tema di oggi prevede il racconto di quella volta in cui, un po' perché era gratis, un po' perché era scontatissimo, ho esagerato un po' con le quantità.
1: Allora, intanto ragazzi, mi invitate a nozze con questa cosa perché io molto italiana media, c'è un buffet gratuito, mi ci butto. E non faccio l'infiltrata in matrimoni ancora, ma potrebbe diventare uno sport futuro. Come?
2: Manca poco, quindi.
0: Eh beh, sono già iniziati i matrimoni.
1: Ma io spero di non essere mai invitata dei matrimoni a luglio-agosto. Comunque l'ultima figura di M l'ho fatta nella scuola materna di mio figlio. Il giorno prima dell'iscrizione presentano i bambini, fanno una merenda. Io avevo una fame della miseria e facevo finta di prendere un pezzo di focaccia, andare da mio figlio che era impegnato a giocare con bambini e dirgli: Samu, mangia, mangia, che poi hai fame stasera. E poi lo mangiavo io, perché cosa e mi guardavo intorno perché non potevo rimetterlo sul vassoio, finché mi sono accorta che le maestre schierate mi stavano guardando. Mi sono vergognata, ma avevo fame e poi era gratuito. Cioè,
2: sfruttamento minorile comunque.
1: Ma ho detto anche a mio marito all'epoca: guarda, mangia che stasera poi non faccio da cena l'asilo, quindi vabbè, lasciamo perdere.
0: Meraviglia, meraviglia. Raccontavo prima, io insomma, in un matrimonio nell'antipasto c'era anche l'antipasto di pesce, c'era tutta quanta una cascata di ostriche. Io sono stata in grado di mangiarne 40. Fortunatamente erano freschissime, quindi non sono finita in ospedale, ma 40.
1: Beh, è impegnativo mangiarne 40, anche solo. La gestione del mangiare l'ostrica in mezzo alla gente,
0: però ce l'ho fatta.
2: Con un braccio mangiava, con l'altro sgomitava per evitare che si avvicinasse gente.
1: Sì. E teneva il piatto col calice, perché poi se mangi in piedi
0: è il libro della settimana. State con noi.

0: Dangerous Night, 30 Seconds to Mars su Radio Freccia, 9.45, siamo con Elisa Morini, la spettinata, è arrivato il momento di parlare del libro di questa settimana che ricordiamo essere...
1: Carmilla di Sheridan Le Fanu, un romanzo breve, quindi non avete storie di odio è troppo lungo, odio non riesco a leggerlo, questo si legge anche sotto l'ombrellone, c'è quel punto di gotico e horror che piace sempre molto d'estate, tanto per farci venire un po' al fresco e la nostalgia di novembre, ed è un romanzo breve pubblicato nel 1872 che precede di 20 anni Dracula ed è il diretto precursore, perché molte tematiche non sono state inventate nella figura del vampiro moderno da Bram Stoker, ma proprio da Le Fanu, con la storia di Carmilla. Ed è la storia di Laura, una giovane ragazza che vive isolata, ovviamente, in un castello in Austria, e un giorno sogna una ragazza che le punge il petto. Anni dopo la ritroverà davanti al castello in un incidente con la carrozza e questa misteriosa ragazza viene accolta in casa. Comincerà a intessere un rapporto molto particolare con Laura, inquietante e impossibile da decifrare, finché si scoprirà che è un vampiro ed è la responsabile di una specie di epidemia di malattia mortale che è successa nel villaggio. Quindi ci sono tutti i marcatori, diciamo, di quella che è la storia del vampiro. Cosa c'è di differente in Carmilla? Intanto che Carmilla non è un vampiro uomo, ma è una donna. Quindi si comincia a porre l'attenzione su quello che era il rapporto tra le donne, sul desiderio carnale femminile. Ricordiamoci che siamo nel 1872, e la figura del vampiro fascinoso e seduttivo, tanto che è stata presa anche come figura di riferimento dalla comunità queer, proprio perché affronta dei temi che per l'epoca era estremamente audaci, come il desiderio femminile, l'identità, la paura di che sfugge a quelle che erano le regole sociali, quindi assolutamente da recuperare.
0: Grazie mille Elisa, appuntamento con te la prossima settimana.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Alle 9.50 noi chiudiamo i battenti, li apriremo domani mattina alle 6 e cercando di non portarci dei ladri in casa, perché abbiamo...
2: bravi.
1: Complimenti, buffet oppure cose da portate via dai locali. Belli, bravi. Allora, abbiamo avvisato le forze dell'ordine.
2: No, adesso.
1: Ah no?
2: Come quando garantisci l'anonimato. Non fidatevi mai di Tobia.
1: Ho fatto nomi oggi? No.
2: No, vedi. Però nessuno ti aveva detto non dire niente.
1: Lo so, ma maggior ragione.
2: Andiamo domani. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Radio Freccia.
2: Le 10 di questo mercoledì 24 giugno 2026, Good Vibrations con Eddie Berry e GMD, come tradizione, giornata che comincia, problema che si pone.
3: Ovvero,
2: il mio contachilometri fa i 110 fisso.
4: Beh, ma è fantastico, ma cosa sei, sempre in discesa?
2: Esatto.
4: Con vento favorevole.
2: Esatto,
4: wow.
2: Io con lo scooter vado a 110 quando sono fermo. E quindi io mi trovo, cioè, poi a disagio, capisci? Insomma.
4: Certo, perché immagino che lei poi rientra a casa, va in bagno, va a mangiare, sempre col casco.
2: Esatto.
4: Pensi che è una cosa fastidiosissima alla lunga, eh?
2: Sì, e poi questo caldo non è il massimo.
4: Beh, no, insomma, certo, vabbè, che no.
2: Anche. Quindi anche in questo momento io sono a 110.
4: Immagino qui ai broccoli che si sono creati sopra la testa.
2: Esatto.
4: E li bolliti. Voilà.
2: È meraviglioso. E tutto ciò, niente, sarà,
4: bene,
2: come dire, il cardine della giornata.
4: Con un filo di gas.

0: 10:03 su Radio Freccia, ancora buongiorno da Valentina Iannicelli. In una lunga intervista a tutto campo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro. Italia e USA hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto la Premier. Cambiamo argomento, Italia ancora nella morsa del caldo, oggi saranno 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute, domani saranno 17, non va meglio nel resto d'Europa con temperature decisamente sopra le medie stagionali, la situazione più grave al momento è in Francia. Il ministro degli esteri Araghchi è in Pakistan, parliamo chiaramente del ministro iraniano, paese negoziatore dei colloqui con gli Stati Uniti, ma resta il nodo del nucleare. Secondo Donald Trump, Teheran ha accettato di avere ispezioni nucleari di lungo periodo, secondo l'Iran invece non c'è nessun nuovo accordo, i controlli ci saranno, ha affermato il direttore dell'agenzia. Il 27enne albanese arrestato in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo, accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa, ha spiegato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima. Abbiamo ancora argomento. Negli Stati Uniti il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Secondo il capo della Casa Bianca, un voto inopportuno e privo di significato. I mondiali di calcio oggi in programma alle 21, Svizzera-Canada, Bosnia-Erzegovina-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, alle 23 Sudafrica-Corea del Sud, Repubblica Ceca-Messico. È tutto per questa edizione, ci risentiamo tra un'ora circa, adesso il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, ancora caldo protagonista oggi e nei prossimi giorni, anzi pensate nel fine settimana, ulteriore aumento delle temperature con punte anche di 38-40, da segnalare qualche temporale di calore che si forma su Alpi, Prealpi, lunga dorsale appenninica, ma in realtà non riescono a cambiare di molto le temperature. Per sapere fino a quando andremo avanti c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock. 10:12 di questo mercoledì 24 giugno, Ivana Facciola e Cinema Show. Ciao Ivana.
2: Ma ciao, buongiorno. Bentornato a Eddie, che la puntata scorsa non si è sentito tutto il pippone su Spielberg, quindi poi glielo faccio in privato. A proposito di Spielberg, siamo sui 4 milioni di incasso, è già stato superato da Toy Story 5 in Italia, che è fuori da una settimana in meno. Nel mondo Spielberg è arrivato con Disclosure Day sui 160 milioni di dollari. Diciamo che non sta andando male, ma sta avendo molte critiche. Io sono impegnata ogni giorno a difendere Spielberg, ma questo è il mio compito per il prossimo mese, difendere Disclosure Day.

0: Ritorniamo al grande schermo con Ivana Faccioli. Ivana, a questo punto citerò cinema, di che mai si favella?
1: Si favella delle uscite. Allora, domani esce un film che per molti sarà un bel giocattolone, che è Supergirl. Ho scoperto, perché io, scusate, io lo confesso, dei supereroi, di tutti gli intrecci della Marvel, della DC, io so proprio poco. Ho scoperto che Supergirl è la cugina
0: di
1: Superman.
0: Ah, super,
1: Certo. Credo proprio sia la cugina di Superman.
0: Non capivo dove voleva.
2: La super famiglia.
1: La super famiglia. Sì. Allora, il regista è bravo, è Craig Gillespie, che tra l'altro ha fatto un film che è Tonia, su una pattinatrice che aveva azzoppato la rivale con Margot Robbie. Molto bello. E l'attrice Millie Alcock è un'attrice che si è vista in una serie, Sirens, che le ha dato popolarità, ma nei film è il suo primo ruolo da protagonista. Sostanzialmente, vabbè, la storia è quella: battaglia intergalattica per salvare in questo caso il mondo, ma anche il suo cagnolino, insomma, poi dai, insomma,
0: vedrai il mondo e
1: esatto,
0: cagnolino,
1: e il cagnolino, vale. Perché per lei il cagnolino è famiglia, certo. E quindi insomma c'è tutto un discorso, ovviamente effetti speciali a go-go, cioè se ne vedono proprio. Lei però è brava, ha un viso molto particolare questa attrice. Poi esce sempre domani un film con Sam Rockwell che si chiama Good Luck, Have Fun, Don't Die, di Gore Verbinski, che è il regista di The Ring, sapete che tra l'altro è appena morta, sì, l'attrice, e dei Pirati dei Caraibi. Sostanzialmente un uomo stranissimo entra in un fast food e dice: mi dovete aiutare perché ci sono gli alieni, e io ho provato già a farmi aiutare ma nessuno mi crede, anche perché si presenta in un modo che è un po' difficile, diciamo, credere questo bravissimo Sam Rockwell, e invece qualcuno questa volta lo seguirà e inizierà questo film folle già dal titolo, no? Buona fortuna, divertitevi, non morite. È comunque una commedia molto molto divertente. E poi esce Cos'è l'amore, di Fabien Gorgard, su una coppia che vuole annullare il matrimonio, arriva in Vaticano.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Freccia.
5: Torniamo in diretta alle Good Vibration con Cinema Show. Ivana Faccioli, dove eravamo rimasti?
6: Proseguiamo con le uscite, perché sapete che io amo i film francesi, vi ho accennato a questo Cos'è l'amore di Fabien Gaugiard. È una commedia francese fatta benissimo, che fa molto sorridere e coinvolge un po' anche l'Italia, perché questa coppia che si è separata ma in fondo si vuole ancora bene decide di aiutarsi, perché uno dei due si vuole risposare in chiesa, e come fare? Bisogna chiedere l'annullamento di matrimonio. L'annullamento di matrimonio è una cosa difficilissima e quindi i due arriveranno addirittura in Vaticano per provare, insomma, ad avere questa chance. Molto godibile come tutti i film francesi.

0: Spencer Davis Group, I'm a man.
1: Yeah.
0: Allora, Ivana, proseguiamo questa cavalcata nel mondo
2: sì,
0: del cinema.
2: Sì, ma io devo rispondere ad Andrea. Sì. Andrea dice che ho fatto lo spoiler sul Vaticano. Attenzione, la mia regola è non fare spoiler. Il Vaticano lo vedete nel trailer. Quindi io non vado oltre quello che vedete nel trailer. Quindi state tranquilli. Poi tanto quello che si vede è il loro arrivo in Vaticano, poi chissà cosa succederà. Altra cosa, sì. Esatto, il film di
0: muoiono
2: Sam Rockwell, presa da Spielberg, ho detto alieni, in realtà l'alieno qua non è l'alieno quello
0: inteso
2: che vuole combattere, inteso
0: come
2: essere. L'alieno è un'intelligenza artificiale potentissima che sta ideando un bambino di 9 anni e lui vuole fermare questo bambino. Cioè, quindi è un alieno digitale, diciamo.
0: Sì. Ok.
2: Adesso, fatti tutti i chiarimenti del caso, vi volevo consigliare un film carino che c'è al cinema in questi giorni, che è Ricchi da morire, delitti in famiglia. Abbiamo segnalato l'uscita la settimana scorsa, il regista è John Patton Ford, c'è uno splendido Glenn Powell, c'è Margaret Qualley ed Ed Harris, che insomma non ha bisogno di presentazioni. Allora, siccome in estate escono soprattutto gli horror o i film d'azione, per chi vuole qualcosa di diverso e l'aria condizionata e una bella serata al cinema, questo qui è molto carino e divertente. Sostanzialmente è un film con una voce narrante, molto dinamico, è a cavallo tra la commedia nera e il thriller. È quel film in cui, senza fare spoiler perché c'è scritto ovunque, un ragazzo sa che entrerà in possesso dell'eredità enorme della sua famiglia solo se moriranno 7 membri che sono prima di lui.
0: Oops.
2: E quindi decide di mettere in atto un piano criminale e di provare a eliminarli tutti, ma in realtà poi insomma le cose non andranno esattamente così, ci saranno una serie di imprevisti, una serie di personaggi che entreranno. Direi che per passare una serata estiva è davvero un film piacevole, Ricchi da morire.
0: E per prendere appunti sulle strategie rimanete sintonizzati.
1: 7
2: esatto.
1: Sono tanti, però.
2: Tantini, 7, 7,
0: bisogna
2: 7.
0: Avere...
2: Però magari, cioè, magari qualcuno muore anche da solo. Poi bisogna vedere.
0: Il crepacuore, il dolore.
2: Esatto.
1: Vabbè. Grazie Ivana.
2: A voi, ciao.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10.40 di questo mercoledì 24 giugno 2026 riprendiamo i panni di Eddie Bernie e Jimmy D, togliamo i panni dei cinematori.
2: Sì.
1: E invece ti faccio sentire un messaggio che ha a che fare, caro mio, aprimi il canaletto, con la mia apertura di programma dedicata al contachilometri.
3: Buongiorno, sfrecciati. Beh, zio Eddie, se ti può consolare, ma anni fa rimase bloccato l'acceleratore giù perché al ritorno si era sfrangiato il cavo d'acciaio e si era aperto e quindi non tornava sull'acceleratore. Avevo la macchina che su di giri, che era una meraviglia.
2: Immagino al cambio e poi si impennava.
1: Chissà che bello vederla passare.
2: Mia, che ansia, cara Elena, che ansia.
1: A me è successo una volta rimanere senza freni con la Prince.
2: Sì, quello un sacco di volte.
1: Ah sì, anche tu.
2: Dei drittoni a volte. Sia in bicicletta che motorino, che guarda, ecco, lì ti devi sempre sperare. Ecco, allora qui do il mio suggerimento spassionato proprio da motociclista. Controllate le moto, motorini, perché veramente.
1: Sì, sì, ma ero in macchina quello. Tu schiacci e vabbè, non frena.
2: Vale anche per le auto.
1: Allora pompi disperatamente. Sì, sì, sì, allora nel frattempo vai. E quindi.
2: Allora, un giorno ti racconterò allora il mio atterraggio con gli aeroplani in Madagascar.

0: Che ne ho, guarda. Dopo questa canzone qua, ne ho.
1: E siccome ne ha, ascoltiamolo. Allora, cosa è successo?
0: Madagascar.
1: Sì, Madagascar.
0: Madagascar, cioè. Sai quegli aeroplani tipici dei fumetti, dove vedi il pilota con l'elica che gli mette lo scotch intorno, ecco,
1: quelli rassicuranti, insomma.
0: Sì. Quei viaggi lì, e in buona sostanza a un certo punto viene annunciato in questi aeroplani così mal ridotti che di lì a poco si sarebbe atterrati, e nel momento in cui termina questa frase, l'aereo scende giù a piomba verso il basso così, e

0: sfiora praticamente la pista e come tocca terra, non so, avrà fatto un freno a mano, una roba del genere, una roba strana, l'aereo si gira e vedo praticamente l'aeroporto.
1: Cioè, stavi andando...
0: Si incastra davanti all'aeroporto e si inchioda lì.
1: Cioè, un cartone di Will Coyote.
0: Sì, praticamente. Ho detto, sì, vabbè, raga, ma qui c'è qualcosa che...
1: E come è finita, Jimmy?
0: Niente, sono invecchiato 47 anni, tutto lì.
1: Ma si è fermato un attimo prima,
0: si è fermato proprio davanti alla porta.
1: Ah, preciso.
0: Con un freno a mano.
1: Quindi bravissimo.
0: Bravissimo, ti giuro, ha toccato l'asfalto, si è rialzato e l'ha ritoccato e si è come incollato. Non so, forse c'era un grande magnete che lo ha trattenuto.
1: È probabile.
0: Sì, c'era il silenzio nell'aeroplano, non sono stati urli, niente. Non abbiamo avuto il tempo. Cioè, il diaframma è salito su in gola e sono rimasto senza parole.
1: Dopo un minuto ho sentito un gigantesco.
0: Oh no, neanche.
1: Neanche.
0: Scendiamo, basta, non voglio andare a casa, basta. Era appena iniziato tutto, per dire.
1: Avete baciato il terreno, sì?
0: Ma sì, ci hanno accolto con i fiori, le bare, bellissimo, è stato un momento fantastico.
1: Era tutto pronto,
0: tutto
1: quindi.
0: A posto.
1: Ma bello, dai.
0: Come col meme, no?
1: Quando si dice che i piccoli aeroporti non sono organizzati, e invece...
0: Esattamente, esattamente. Che belle storie, eh?

0: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Girala!
3: Manca poco alle 11 e Jimmy D gira la ruota. Sì.
2: Gira l'ora. Gira la ruota. Gira l'ora, 11 in punto in questo momento. Allora, ben arrivati se vi siete sintonizzati in questo momento, mercoledì 24 di giugno, ragazzi, sì. Con il caldazzo che ormai è alle porte.
3: Ma il caldazzo non ci ferma.
2: No, più che altro non bussa.
3: Non bussa.
2: No, lui entra e rompe i coglioni.
3: Caffone.
2: Detto ciò, 366-6634-466 ci
3: lanciamo
2: è arrivato.
3: La...
2: Adesso lo lanciamo.
3: Lanciamola, lanciamola.
2: La grande richiesta, cari miei, come al solito, avanti sotto con le vostre proposte o la vostra grande richiesta, quella che sentirete ben domani. A proposito di quei brani o di quelle band che vi piacerebbe ascoltare proprio su Radio Freccia, sì. E che non sentite mai.
3: Ma anche canzoni che ballate, tipo questa.
2: Sì. Vabbè, ma qua, raga, c'è... parte l'ormone anche, eh.
3: Boracifero.
2: Dai, un po' parte. The Shocking Blue. Come Boracifero.
3: Io c'ho l'ormone Boracifero.
2: Va bene, io Dardanello.

Le 11:03, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In una lunga intervista a Tutto Campo la Presidente del Consiglio Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma

0: ma che non intende continuare ad alimentare lo scontro. Italia e USA hanno rapporti che non iniziano e che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto la Premier. E il ministro iraniano Araghchi è in Pakistan, paese negoziatore dei colloqui con gli Stati Uniti, ma resta il nodo del nucleare. Secondo Trump, Teheran ha accettato di avere ispezioni nucleari di lungo periodo. Secondo l'Iran, invece, non c'è nessun nuovo accordo. I controlli ci saranno, ha affermato il direttore generale dell'AIEA, Grossi. E torniamo in Italia, dove ha confessato il 27enne albanese arrestato in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, di 39 anni, nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo, accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa, ha spiegato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima. E in provincia di Brescia è stato scoperto un vasto traffico illecito di rifiuti, 20 le persone indagate. L'organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del nord Italia, oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente al peso di oltre 50 milioni di capi d'abbigliamento provenienti in gran parte dalla Toscana. Passiamo allo sport, il calcio. Per i mondiali di calcio, oggi in programma alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Erzegovina-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. In chiusura anche la graduale ripresa del traffico ferroviario dopo il blocco totale della circolazione a causa di un problema tecnico di grossa portata, probabilmente legato al crollo del segnale radio. Lo stop, durato 90 minuti, ha riguardato tutto il territorio tedesco. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, ancora caldo protagonista oggi e nei prossimi giorni, anzi pensate nel fine settimana, ulteriore aumento delle temperature con punte anche di 38-40, da segnalare qualche temporale di calore che si forma su Alpi, Prealpi, lunga dorsale appenninica, ma in realtà non riescono a cambiare di molto le temperature. Per sapere fino a quando andremo avanti c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Radio Freccia, libera come noi.

0: love. Radio Freccia.
1: 11:19 di questo mercoledì 24 giugno 2026, andiamo benissimo, la grande richiesta galoppa felice, domani ascolterete un pezzo meraviglioso scelti dai vostri due conduttori preferiti.
2: Queste praterie di richieste bellissime che si cavalcano.
1: Ecco,
2: come,
1: però i vostri conduttori preferiti subiscono anche, come dire, delle domande, delle... Ascolta.
3: Buongiorno signor Gianni Berni e buongiorno leggendario Jimmy D. Scusate la mia assenza, volevo però far notare ai radioascoltatori la presenza della scritta Desert sulla t-shirt di Jimmy. Ora mi sono chiesto cosa potrà mai significare quella parola e ho pensato: il deserto nel cuore dell'uomo, ecco, che non deve chiedere mai come Jimmy, il deserto nella testa, magari non c'è nulla, quindi, ecco, oppure il deserto nelle zone basse, perché ovviamente non c'è presenza di vita. Un abbraccio, ciao.
4: Fatti una vita.

0: Jimmy, you'll be a man soon. Questo te lo posso dire con assoluta certezza. Senti col tono di chi...
1: Grazie per la fiducia.
0: Sa le cose, insomma. Tu potresti essere un grande uomo. Sei già un grande uomo.
1: Sì.
0: Ma grazie ai nostri ascoltatori sei diventato un mito. Tu sì. Senti qua...
1: Questo è poco ma sicuro, grazie sì. A loro. Non certo grazie a me.
0: Senti qua cosa dicono a proposito della tua maglietta.
1: Dai, sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno zio, buongiorno ragazzetto bello. Vorrei dire all'ascoltatore che mi parla dei deserti che non ci ha capito una mazza. Quello è dessert, solo che Jimmy Porello, il francese, non è che lo mastica tanto, capito? Cioè quella maglietta sta a significare che c'ha voglia di dolce, capito? Non del deserto.
0: Sono problemi, però per fortuna le magliette aiutano.
1: Vai.
3: Al radioascoltatore di prima consigliamo il deserto dei tartari di Dino Buzzati.
1: Bello.
0: Sì, ecco,
1: bello.
3: Magari ti può servire una bella lettura. Ciao.
1: Può essere. Beh, sì. No, ma lo conosciamo, Alessandro Alessandroni, ragazzi.
0: Poi il deserto comunque è un luogo che porta tanta roba, no?
1: Evoca. Che cosa?
0: Meditazioni, pensieri su se stessi,
1: certo.
0: Male di vivere,
1: la sete, la fame,
0: le visioni, le incazzature,
1: i miraggi. I datteri.
0: E a proposito di miraggi,
1: vabbè.
4: Carissimo ascoltatore, ma come fai a dire che c'è il deserto nelle parti basse di Jimmy D? Lui che è un amatore nato, ma per favore, al BB.
1: Ma non è vero,
0: senti, perché c'è questa leggenda, io non so, forse infatti, è colpa del dottor
1: lasciamo
0: Manche.
1: Che il mito prevarichi, okay. Lasciamolo andare,
0: bello,
1: lascialo galoppare.
0: Va bene.
1: Ho bisogno di un po' di autostima.
0: Dai, hai ragione.
1: Dai, lasciamo.
0: Va bene, allora posso aggiungere qualcosa?
1: No, poi carico troppo pesante.
0: Carico troppo.
1: Sì.
0: Vabbè, allora, Jimmy D vale.
1: Vabbè, non sono mica Valeria Mazza, dai, per favore, dai.
0: Beh, però potresti usare come cognome d'arte.
1: Cosa?
0: Mazza!
1: Guarda, io sono sconcertato.
0: Sono sconcertato.
1: Ecco, allora.
0: Per fortuna c'è Iggy Pop.
1: Come diceva un grande adagio, se devi dire una cazzata, fai prima sta zitto, guarda. Fai più bella figura.
0: E dovrei star zitto una vita io, quello è il casino.
1: Entrambi, mi sa che siamo rovinati. Vabbè. Love Missing.

0: Vai io, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: Walk. Sta fermo con quelle mani.
6: Perché?
5: Sta fermo. Perché cipolli tutto qui.
6: Cipollo tutto.
5: Sì, qua nella plancia di controllo del Millennium, allora, Falco qui, non è che...
6: Io cipollo, ma tu maglietti.
7: Buongiorno ragazzi, è British. La maglietta del Jimmy D è, come si dice a Roma, de... CERT, dove CERT sta inteso per servizio tossico dipendente.
5: Bravo. Io saluto il CERT di Ferrara.
6: Attenzione, c'è Desert Dreaming, quindi lui sogna il CERT.
5: Il CERT e i Desert e il Desert.
6: Sei sempre un sognatore.
5: Sempre. Quello, guai a perderlo, perché sennò siamo fottuti.
6: Balli?
5: Ah sì.

0: mani su, ti ho detto basta.
1: Balli bene però, su, devo sì, dire che insomma si capisce perché hai avuto successo con le ragazze nella vita.
0: Le mani al tuo posto.
1: No, perché non sei abituato a avere le mani addosso tu, perché sei tu
0: normalmente.
1: No,
0: sono abituato, ma le tue onestamente mentre balliamo le
1: devi solo perché ho le mani grandi. Ma
0: ho capito, minchia. Cioè.
1: Vabbè, comunque abbiamo ascoltatori che in ogni caso hanno voglia o bisogno, necessità di commentare la tua maglietta.
2: Ma uno sarà libero di poter indossare la maglietta che vuole.
0: Eh no, evidentemente.
2: Per tutti gli altri latrin lover consigliamo un tegamino di azzi propri,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: è la cosa più indicata secondo me.
0: Saltati in padella, vero?
1: Sì, olio?
0: Sì, sì. No, che cosa?
1: Non so, beh, dipende. Che tipo di olio? Che tipo? Beh, io a volte uso l'olio esausto, va bene?
0: No, pensavo quello del trattore, guarda, no, veramente. Il cherosene vuoi mettere?
1: Sì, quello a volte, mamma quando mia, ho freddo.
0: È veramente.
1: Abbiamo un altro vocale.
3: Signori, a parlare di deserto mi è venuta una sete.
0: Anche lei.
3: Birretta, Campari Spritz Prosecco.
0: Bravissimo, altri due al 12, grazie.
1: Ragazzi, tutto bello, tutto vero, però io in sti giorni con sta temperatura non tocco alcol.
0: Non tocchi alcol?
1: No.
0: Dovresti. Ragazzi, cioè, ma no, passa subito il caldo.
1: Cioè,
0: eh?
1: Già sono, la temperatura esterna è più alta devi della mia temperatura interna. Se ci metto anche dell'alcol...
0: Non lo senti più il caldo.
1: Ah, cioè proprio passo oltre.
0: Certo, perché la temperatura sale,
1: sì,
0: e quindi la percezione del calore esterno diminuisce.
1: Sì, e quindi io viaggio...
0: Bevue.
1: Va bene.
0: Bevue. Allora, magari è un buon momento per iniziare.
1: Magari oggi faccio come dici tu, vediamo. E poi domani vediamo in che condizioni arrivo.
0: Il problema è raggiungere la giornata, cioè
1: certo,
0: la fine della giornata.
1: Io stasera finisco alle 10.
0: È importante non esagerare, come tutte le cose.
1: Okay.
0: Cioè, può essere un piacere, non è che deve essere una roba obbligatoria.
1: Tu consigli un goccetto tutte le ore o qualcosa di più forte subito?
0: So, ogni 15 minuti.
1: Ogni 15 minuti?
0: Per te questo ed altro.
1: Ragazzi.
0: Ragazzi, non seguite il mio consiglio, perché... Solo per Eddie.
1: Lo devo seguire
0: lui,
1: solo io.
0: Un uomo perché da autostrada.
1: Perché mi vuole bene.
0: Sì.

0: Radio Freccia.
1: Le 12:15 di questo mercoledì 24 giugno 2026 apriamo una pagina dedicata al blues all'interno delle Good Vibrations, ovvero le Blues Vibrations. Oggi andiamo con due artisti americani, anche se in realtà il primo, Neil Young, è canadese di nascita, che hanno lavorato tantissimo con tante musiche, soprattutto il country, ma Neil Young ha fatto molto anche nel rock, così come anche David Crosby, che ascolteremo dopo, e entrambi amavano molto il blues. Questo brano di Neil Young è uscito nel 1974, tratta un album che si chiama On the Beach, un album blues depresso intensissimo. Questa è una canzone di polemica ecologica, datata 1974, si chiama Vampire Blues.

Neil Young Vampire Blues 1974, tratto da On the Beach, è uno di quei dischi che Neil Young ha fatto d'impulso, distinto. Neil Young in quel periodo stava parecchio male, era molto disilluso dalla fine dell'epoca di Woodstock, diciamo, dell'epoca degli hippie e del il mondo sarà tutto bello se riusciremo a volerci bene, e in più aveva subito diversi lutti, si era appena lasciato con la fidanzata, insomma era un periodo particolarmente buio, e On the Beach fa parte della trilogia dei dischi più intimi, più tristi, più depressi, diciamo, di Neil Young, che comunque all'interno infilava sempre delle grandi cose. Questo Vampire Blues come testo ha a che fare con la polemica del 1974 con chi produceva e vendeva petrolio. Infatti la frase iniziale è: sono un vampiro, baby, succhio sangue dalla terra e te ne venderò 20 barili. Neil Young, che ha sempre avuto un rapporto molto molto positivo e molto molto propositivo con il blues, così come anche David Crosby, con cui ha formato poi Crosby, Stills, Nash, Young, che sono andati avanti per tanto tempo come un quartetto d'oro della musica rock, country, e non solo negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti. David Crosby, una vita clamorosamente sballata, insomma, tant'è vero che il primo album suo solista si chiamava If Cold Just Remember My Name, se solo potessi ricordare il mio nome, e l'album che esce diversi anni dopo si intitolava Yes I Can, proprio perché aveva ripreso in qualche modo a vivere, e all'interno di questa ripresa di vita verso la tarda età ritrova anche il figlio che aveva dato in adozione e che era diventato un musicista con cui lavora tantissimo nella composizione di diversi album, fra cui questo album che si chiama Cross, uscito nel 2014, che ha all'interno questo pezzo blues che si chiama The Clearing. Crosby all'epoca era già una persona anziana, ma aveva ancora una voce e un talento semplicemente cristallino.

0: Non ve lo do per due, non ve lo do per tre, signori. Abbiamo una grande offerta. Dottor Mann, come nuovo, preciso, puntuale, grande giornalista, memoria di ferro, grande radiofonico, bravissimo a fare qualunque cosa, viene via per poco.
1: Hai detto 10 cazzate in 10 secondi.
0: È un record.
1: Proprio, è proprio veramente, soprattutto la memoria di ferro.
2: World Warrior.
1: Concordo sul grande giornalista, come nuovo non saprei, le cose che si possono dire in onda, soprattutto sto scarico. No, ma chi è sei pazzo? Pagate il giusto, cioè, ma adesso che siamo a una rottamazione?
0: Allora, quanto costa il dottor Mann? Quanto merita il dottor Mann? Forza, cioè, 366-663-4466.
1: Ma che nasta?
0: Dai, forza. In euro o in dollari?
1: Dollari soprattutto.

0: Le 12.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. In una lunga intervista a Tutto Campo, la Presidente del Consiglio Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro. Italia e USA hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto. Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi saranno 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute. Domani saranno 17. Non va meglio nel resto d'Europa, con temperature decisamente sopra le medie stagionali. La situazione più grave in Francia. Negli Stati Uniti il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Secondo il capo della Casa Bianca, un voto inopportuno e privo di significato. Il tycoon intanto è ancora alle prese con il calo di popolarità nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%. Il ministro iraniano Araghchi è in Pakistan, paese negoziatore dei colloqui con gli Stati Uniti, ma resta il nodo del nucleare. Secondo Trump, Teheran ha accettato di avere ispezioni nucleari di lungo periodo. Secondo l'Iran invece non c'è nessun nuovo accordo. Ha confessato il 27enne albanese arrestato in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa ha spiegato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé dell'ascice, non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima. Al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, intervento questa mattina dell'avvocato della famiglia del ricercatore Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha affermato. Infine, i mondiali di calcio, oggi alle ore 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Erzegovina-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, ancora caldo protagonista oggi e nei prossimi giorni, anzi pensate nel fine settimana, ulteriore aumento delle temperature con punte anche di 38-40, da segnalare qualche temporale di calore che si forma su Alpi, Prealpi, lunga dorsale appenninica, ma in realtà non riescono a cambiare di molto le temperature. Per sapere fino a quando andremo avanti c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.14 di questo sfavillante mercoledì 24 giugno 2026. Sono contento perché abbiamo un sacco di offerte per il dottor Mann. Quindi vedi che finalmente anche noi diventiamo una radio che propone dei prodotti.
2: Oh. Ma non sono un prodotto.
3: Allora, il dottor Mann merita tantissimo. Oh. Io lo definisco l'uomo con i grandi Zebedei. Grande.
2: Soprattutto in certe occasioni.
4: Benissimo. Vi doteremo anche di due scatoloni.
1: Vedi che vali, vedi che vali.
3: Io offrire 30 cammelli per dottor Mann, ma lui garantisce a me sua verginità.
2: Eh sì, certo, che sono una pornostar. E comunque ti dico, i 30 cammelli, uno sono pochi, due dove li parcheggio, non c'è il multipiano, dai.
4: Beh, non è che sta a mettere tutti, eh? E come dire, i puntini sui
2: non li voglio 30 cammelli.
1: Nella cerimonia di consegna convoco Paul McCartney, dai.
2: Che sta sull'ape dei Mick Jagger.

0: Lady B, The Beatles, Paul, non prendertela con noi. Detto ciò, cari miei, alle non lo so, sì? Non lo so. So che sono arrivati dei messaggi.
1: Sì, perché il prodotto interessa, capito? Cioè, abbiamo roba di
0: qualità. Ruba, va a ruba. Cioè,
2: non sono in vendita.
1: Tu hai un problema di autostima, dottor Mann. Guarda che.
2: No, c'è un problema di copyright. Comunque, sentiamo.
1: Senti che proposte, senti che offerte. Oh, senti.
0: Si è registrato.
3: Secondo me il dottor Mann merita 1000 assi d'argento l'anno.
2: Era
3: lo stipendio di un insegnante, di un mecenate, di un uomo di cultura.
0: Bravo.
3: Scrittori, ecco, pensatori. Secondo me è onesto.
1: Va bene.
2: È onesto. Sì.
0: Buono, mi piace.
2: Peplo compreso.
1: Percentuale il 20, lo sai. Ok.
2: Ma chi sei?
4: Il valore del dottor Mann è inestimabile, perché poi ha detto che ci farà vedere il concerto di Oasis a casa sua.
2: Sì, l'ho detto l'altro ieri, ma okay. No, ma guarda, allora, se c'è il vento favorevole li sentiamo gli Oasis da casa mia. Il problema è che tre case fa era proprio lì, capito? Quindi avremmo anche risparmiato, avremmo fatto un terrazzino di amici. Voi due no.
0: Figurati.
2: Voi due no, perché mangiate tutte le fusaglie.
0: Io vado a mangiare i lupini lì sotto.
2: Quelli uguali.
5: Buongiorno Freccia, siccome che noi in Romagna ci vogliamo bene agli anziani, mettiamo sul piatto una fornitura quinquennale di piadina.
0: Bravo.
5: E bene. Di pesche col pelo, perché ci vuole il pelo, così teniamo da conto il signor Mann, che ha una certa età e noi ci vogliamo bene, che ci racconta le patacche,
2: sì.
5: E voi più giovani che mangiate bene, posto, facciamolo fare, dai, vamo là, forza Imola.
0: Ciao. Va bene.
1: Ma io sono già lì.
0: Allora, io porto dell'ambrusco.
2: Ma più giovani voi, capito? Che siete proprio rottamati quinquies. Se guardate bene le notizie, cioè proprio le vostre cartelle umane.
1: C'è una richiesta specifica, però, scusami.
6: Io sarei interessato all'acquisto, però volevo sapere se la garanzia è scaduta. Se sì, tutto da quanto tempo? Grazie.
2: Da decenni, è tutto scaduto da decenni.
0: Ma lei è fatto alla vecchia maniera, è un materiale fantastico.
1: Esatto, quelli di una volta.
0: Non si abbassa.
2: L'obsolescenza.
1: Ma no!
0: Vabbè, non so.
2: Come la lavatrice?
0: È bioluminescente.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Radio Freccia.
6: Cresce l'attesa per la grande asta per il dottor Mann.
7: Non c'è l'asta del dottor.
6: Fidati, la gestisco io. Allora, domani l'organizzazione.

0: abbiamo e facciamo tutto per bene. Oggi abbiamo qualche offerta ancora e qualche proposta, però ci sono anche dei punti di vista diversi, insomma, c'è dibattito,
1: c'è diversità.
0: Sì.
2: Io vi ascolto solo per il dottore.
1: Bene, vedi?
2: Super. Grazie. Porta strecciati. Vi adoro anche voi.
1: Ciao,
2: sai che... direi da Genova.
0: Grazie.
3: Ciao, Mire, grazie. Sai che c'era questa storia vera? Un farmacista col mio stesso cognome che abitava nella stessa via, e la mattina, parlo di quando c'erano i telefoni fissi, e la mattina alle 7 io ricevevo telefonate: dottore, senta, c'ho la transaminasi alta. Ti giuro. E perché passo dopo in farmacia? Non è mia la farmacia, è un omonimo.
1: Sì, dottore.
3: Era una cosa terribile. The heart is a blue.

0: Adesso che stanno tornando i nostri amici YouTube con Bono in grande spolvero, sempre col coppale sui capelli, lui si fa lo shampoo col coppale e col mordente, perché è sto colore insopportabile che lui non... Vabbè, comunque torneranno con un disco molto più tradizionale.
1: Il colore nel senso della tinta un po' come quello del mio coprisella quando prende il sole.
0: È così, ma lui lo fa apposta, perché
1: lui marroncino nero un po'.
0: Si è ispirato a questo. Lui ha, come ti ha visto una foto col tuo coprisello, ha detto: ma sai che in fondo è una bella iniziativa
2: Carbonchio.
0: Questa. E mentre invece io direi questo. Allora, ragazzi, noi dobbiamo qui fare una riflessione profonda.
2: Facciamola.
0: Io sto scaricando le istruzioni per un micro drone ad altissimo potenziale, il quale, naturalmente evacuando tutto il personale umano, vada a colpire in modo definitivo tutti questi cazzi di call center che mi tempestano le telefonate ogni giorno. Sì, ma è una cosa incredibile, poi variano, mi devo cancellare, bloccare 100, 200, 300 al giorno, che propongono depuratori gratis.
2: Sì, sì.
0: Offerte della famosa famiglia del politico che insomma è entrata, oppure il tai chi, oppure il montascale, oppure l'aria condizionata. Allora io devo eliminare queste
1: cose. Perché
0: tu
1: accetti i cookie?
0: Non accetto nessun cookie, lo fanno apposta. Come sarebbe che accetto i cookie? Abbi pazienza, quando tu dici accetta
1: nel momento in cui tu accetti i cookie,
2: cookie essenziali,
1: cookie essenziali,
2: quelli con gli oli.
1: Se accetti tutti i cookie, automaticamente dai la possibilità a quelli che possono accedere al tuo contatto di telefonarti, mandarti, fare cose.
0: Tu parli come un uomo esperto, troppo esperto, quindi sei colluso.
1: No.
0: Sì,
1: io rinuncio ai cookie.
0: Tu sei Cookie, tu sei Mr. Cookie, di la verità.
3: I dreamt what you were offering. Imagine

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink.

0: Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Radio Freccia.
2: 12:45, non siamo soli, non siamo soli, parlavamo prima della iattura delle telefonate spam e sentite qui.
3: Cazzo, stesso problema a me, è un massacro. Io con il telefono ci lavoro e sono obbligato a rispondere a ogni chiamata. Ne avrò bloccati 16 milioni. Ma non c'era il registro delle fucking opposizioni.
2: Le fucking opposizioni? No, non funziona comunque, perché ti arriva un singolo centralino con 999 interni, tu lo riconosci, ma devi bloccare 999 e poi ne riparte un altro. Capito? Voi due con i cookie, perché devi accettare i cookie? E siete arrivati a questa cosa voi due, le stofanti.
4: A malapena una al giorno.
2: Una? Yeah. Ma è quella delle entrate, però quella devi rispondere.
5: Tengo amabili chiacchiere, mi dilungo.

0: Depeche Mode, Dream On, alle 12:49. Volevo sottolineare che se qualcuno vuole fare delle offerte ancora per il dottor Mann, non deve chiamare direttamente il dottor Mann, ma deve chiamare la radio, perché sono io che gestisco la cosa. Insomma, 366-673-443.
1: Io passo con la K

0: cassettina, raccolgo i denari.
1: Esatto, e il dottor Mann poi sarà a disposizione di quello che offriva la cifra più alta.
2: Ma non sono a disposizione di nessuno, di niente, cioè non vado in Premier. Ci ho anche offerto al Real Madrid, quindi fate un po' voi. Su,
1: vabbè, se vai in Premier io ci guadagno bene. Quindi
0: no, quelli abbiamo l'app dedicata.
2: Esatto. Ah, non se ne esce.
1: Ecco, invece, a proposito di gente che ti continua a chiamare o che chiama i nostri ascoltatori, abbiamo dei messaggi.
2: E vuoi sentirli?
0: Why not?
2: Per esempio, il messaggio di qualcuno che riproponeva una traduzione estemporanea dei Depeche Mode testé ascoltati. Per esempio, senti qua. Uno,
3: un
2: due.
3: Un po' di amore.
2: Un po' di amore. E va?
3: Sogna sopra, sogna sopra.
2: Sai che viene meglio ai Depeche Mode, però insomma. Poi detto ciò si parla di voi, oh, anche. Bello. Anche confondendo insomma le identità, però.
4: Devo dire che me lo immagino molto, Eddie, che mentre c'è su il raguglio arrivano le telefonate e si trattiene per ore, tanto di tempo ne ha a disposizione davanti da dover seguire la ricetta. E fa balotta, come diciamo noi altri, con i centralini. Non lo immagino proprio.
2: Quello è Jimmy che fa.
0: Perché no, scusa. C'è un sacco di tempo con i ritardi dei treni, zio. Sto lì a fare dalla gran chiacchiera. Li intrattengo io.
1: Anzi, secondo
0: me faccio la controfferta. Mi dai il depuratore?
1: Esatto, esatto.
0: Ti do dell'acqua sgasata.
2: Che brutta vita, mamma mia.
1: Lo so, però ci sono dei vantaggi. Per esempio che adesso abbiamo finito io e Jimmy.
2: Certo, è andata a fare proprio il minuetto, a fare il madrigale, mentre io qui lavoro per voi. Bene, ne ho piacere, soprattutto vabbè, per chi rimane.
0: Rientra nell'abbonamento, ragazzo.
1: Hai firmato? Oh,
0: noi ti vendiamo al miglior prezzo.
2: Non ascoltate.
0: Lo scaldabagno usato.
2: Sai che vi manca a voi due? Lucignolo, perché gatta la volpe già si...
1: Un giorno ci ringrazierai.
2: Andate.
0: Vai ben sereno.
2: Ciao.

ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli

fortuna entro 40 secondi, se potete dite il vostro nome o anche uno pseudonimo, un nome d'arte, e poi dobbiamo ragionare su che cosa. Io voglio tornare a parlare di musica della filiera musicale, perché è la stagione dei grandi concerti, ma insomma la fruizione di quest'arte che noi amiamo pazzamente si è molto modificata nel corso degli anni, dei decenni, devo dire. E allora che cosa rappresenta per voi la musica, ma soprattutto qual è il vostro budget annuale per concerti, per dischi, per abbonamenti vari? Ecco, quanto spendete, e per fare questa spesa voi fate delle rinunce ad altre voci nel vostro bilancio personale e familiare? Dite la vostra. Intanto questo è Joe Walsh.

0: 13:05 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi saranno 17 le città con bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute, domani saranno 17 ancora. Non va meglio nel resto d'Europa con temperature decisamente sopra le medie stagionali, la situazione più grave è in Francia dove nelle ultime ore sono annegati un adolescente e un bimbo di 6 anni che cercavano un refrigerio della morsa dell'afa in un canale. Cambiamo argomento. In una lunga intervista a tutto campo alla Presidente del Consiglio Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro. Italia e USA hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto la Premier. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma ha rilasciato brevi dichiarazioni spontanee e ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani tra i 17 e i 18 anni che erano tra i 9 ragazzi, lui compreso, a bordo dell'Audi che lui guidava e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago. Nelle prossime ore la GIP dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere. Cambiamo ancora argomento. Nel 2025 quasi 350.000 studenti under 18 hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno, pari al 23% della popolazione scolastica minorenne, dato in aumento rispetto al 2024 e quanto emerge dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse. Ed è tutto per questa edizione delle news, ci risentiamo più tardi per eventuali aggiornamenti. Adesso vi lascio con il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, ancora caldo protagonista oggi e nei prossimi giorni, anzi pensate nel fine settimana, ulteriore aumento delle temperature con punte anche di 38-40, da segnalare qualche temporale di calore che si forma su Alpi, Prealpi, lunga dorsale appenninica, ma in realtà non riescono a cambiare di molto le temperature. Per sapere fino a quando andremo avanti c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

13:11, allora, come dicevamo poc'anzi, torniamo a riflettere su quanto spendiamo per la musica. Un paio di ricerche molto accurate degli scorsi giorni, insomma, certificano che in media un super adulto, diciamo così, possa spendere circa 100 euro l'anno tra, o concerti o vinili o abbonamenti vari alle piattaforme, mentre i ragazzi spendono qualcosina in più, magari non sono proprio soldi loro, escono dalle tasche dei genitori. Questo perché c'è una super offerta pazzesca di live, questa è la stagione dei grandi live degli stadi e non solo, e c'è però anche la sensazione che questa possa essere una bolla destinata prima o poi a scoppiare in modo fragoroso. Perché? Perché i dischi si vendono poco, perché gli artisti sono, virgolette, condannati a restare quasi in una sorta di never ending tour, che sia antologico, che sia con delle novità, con dei dischi nuovi da proporre. Ma insomma, c'è la sensazione che la filiera dei concerti sia quella che regge tutta la macchina, tutta questa. E però i costi sono spropositati, lo sapete. Allora uno dice, va bene, vengono, che ne so, gli Iron Maiden, come l'altro giorno a San Siro, vado a vedere loro e rinuncio ad altre cose. C'è la sensazione di una scelta. Poi ci sono tutte quelle spese accessorie che vengono anche imposte ogni tanto dall'organizzazione. Mi riferisco soprattutto, per esempio, non tanto ai parcheggi che devi pagare a parte spesso, ma ai token. I token, cioè tu vai lì a cambiare casse dedicate, dai 2 euro per un token, poi dopo alla fine ti rimangono in tasca perché non sono rimborsabili, e quelli che non sono stati rimborsati fanno parte di un tesoretto aggiuntivo. Insomma, quanto si spende, come si spende bene, male. 366 633 4466.

0: botta di felicità.
1: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
2: Radio Freccia.
3: 13:17, quanto spendete? Qual è il vostro budget per la musica dal vivo oppure nei negozi? Quali sono le vostre scelte e le vostre rinunce?
4: Reduce dal Firenze Rocks. Una bottiglietta d'acqua 3 euro. E la giornata, i concerti iniziavano nel primo pomeriggio, verso le 3:30-4, e il bar sotto il palco non era ancora aggiustato, non è ancora pronto, preparato ad accoglierci. Quindi esci, ti trovi Tokyo, forse ce ne sono rimasti 3. Però 3 euro una bottiglia d'acqua, una birra fresca, parliamo di 7 euro una birra? Cioè no, per non parlare del cibo, per non parlare del cibo.

Bob Marley che ci ricorda in questa nostra puntata, nella quale ragioniamo sui costi che ci imponiamo per la musica, soprattutto dal vivo, ci ricorda di cosa possa essere appunto la musica: un bene di lusso, un bene di consumo, qualcosa che ci cambia la vita, qualcosa che ci spinge anche a volte a prendere delle posizioni. Per esempio Marley, saprete che insomma in un famoso concerto a Kingston fece rappacificare sul palco i due contendenti politici che in qualche modo insanguinavano con una sorta di guerra civile strisciante la sua Giamaica. Perché vi dico questo? Perché adesso voglio proporvi, ma voglio raccontarvelo anche prima, il regalo musicale del giorno. Ed oggi è un regalo molto, molto particolare che sicuramente vi farà rabbrividire, perché lei si chiama Parshtu Hamadi, è una cantante iraniana di 29 anni. Un paio di anni fa lei si è esibita su YouTube per un concerto senza pubblico in un antico caravanserraglio iraniano, e siccome cantava circondata da una band di uomini e siccome non aveva l'hijab addosso e siccome aveva i capelli sciolti e un vestito senza spalline, Parshtu è stata condannata a 74 frustate e altrettante per tutti i componenti della band e anche per la videomaker che stava girando questa esibizione. 2 anni di divieto di espatrio, 2 anni di interdizione dall'attività artistica, una pena corporale che ci spinge a riflettere quanto valgono i capelli sciolti a livello di frustate in Iran. I diritti delle donne, i diritti di un popolo che dimentichiamo sia sotto l'oppressione di una barbarica dittatura del regime degli Ayatollah. Allora voglio farvela sentire. È questo evento qui, Parshtu Hamadi.

Merci diceva Parashtu Ahmadi, la cantante di 29 anni che è stata condannata a 74 frustate per questa canzone e per altre che ha eseguito in questo concerto senza pubblico su YouTube e per un festival molto particolare in un caravanserraglio iraniano un paio di anni fa. È arrivata la sentenza, sono 74 scudisciate per lei e 74 per ciascuno dei membri della sua band e per chi lavorava con lei. Perché? Perché offesa al senso del pudore della Repubblica Islamica d'Iran. Questa peraltro, Aziz John, è una canzone che si può tradurre con un mio caro, caro mio, è una sorta di canzone d'amore, di desiderio, di lontananza, di vicinanza perduta, che si potete tradurre come volete, è una canzone di sentimenti e forse anche una canzone in filigrana di adesione a quelle che ancora più apertamente Parashtu ha voluto esprimere nel suo repertorio per i giovani che sono oppressi, per le donne che sono oppresse in Iran. Ricordiamo che queste frustate arrivano perché lei non indossava l'hijab, perché lei aveva i capelli sciolti, perché lei aveva le spalle nude, ma avete visto con quanta sontuosa poesia lei eseguiva questa musica che lì è proibita. Ci sono state 806 impiccagioni dall'inizio dell'anno in Iran e forse una delle cose che noi dimentichiamo attraverso la guerra voluta da Trump è che non è cambiato niente. Lui diceva a Trump: aspettate, ribellatevi, rovesciate il vostro regime e poi arriveremo noi. Non è accaduto niente, 30.000 morti nelle strade e Parashtu condannata alle frustate. Sarebbe bellissimo se voi, sfrecciati, condivideste una sua canzone nei vostri social.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:32, allora noi oggi parliamo di quanto ci costa la musica nel free world, come cantava Neil Young. Quanto ci costa andare ai concerti, quanto ci costa acquistare la musica che più amiamo. Sentiamo qualcuno di voi.
2: Buongiorno Sfrecciati, buongiorno dottor Manna. Io sono andato al concerto dei Metallica a Bologna 3 giugno. Allora, biglietto preso un anno prima a 190 euro. E birra media 8 euro, panino 6 euro. Ecco. Ciao, grazie a tutti.
1: È un bel salasso. 366-63-4466.

0: Ma guarda, sta roba dei token, pensano di aver fatto la furbata solo perché nascondi il prezzo delle cose con token, però è molto difficile, no? Fare 2 euro per 4,5 token e trovare il prezzo della birra, 9 euro per una birra, però ti permettono lo stesso quelli tra virgolette i bagarini della birra e dell'acqua in mezzo alla gente che passano, e quelli accettano i soldi normali a nero, quelli ti permettono lo stesso, per cui è proprio una presa per i fondelli, diciamo così, il token. E spero veramente sia una bolla che scoppi presto, perché con prezzi così dei concerti, boh, sì, ne vai a vedere 2 all'anno, e poi sempre più spesso io vado a vedere band minori.
1: Il problema dei concerti è che c'è tutto un indotto che poi con un po' di difficoltà si può riportare all'organizzazione centrale, non sempre, non dovunque, non accusiamo nessuno, a volte invece sono gli organizzatori locali, non sempre, non dovunque, però alla fine è una piccola giungla quella che si muove attorno a un concerto, e anche degli introiti un po' particolari, no?
2: Ma se i concerti, vedendo i biglietti, cercando di acquistare i biglietti, sono praticamente tutti sold out, come dicono, vuol dire che i biglietti li hanno venduti, gli artisti sono stati pagati e anche il palco, almeno sulla roba da bere e da mangiare non dovrebbero permettere un ricarico del genere. C'è una sorta di antitrust, non c'è, per i concerti?
1: Bella domanda. Credo di no, credo che ci siano dei controlli per ogni occasione, credo che ci siano poi delle circostanze nelle quali tu capisci se il token nasce dall'organizzazione centrale oppure se da chi ha la concessione delle bevande, degli alimenti lì dentro, ma basta che ti sposti poi fuori e vedi che c'è per esempio quelli che ti vendono le sciarpe, no? Tarocche a 5 euro, le magliette che non sono l'official merchandising. È tutto un movimento di soldi che però parte già da una base altissima, dal salasso che dicevamo sul biglietto.

0: Ma io vorrei capire, no, ci sono le spese, c'è l'indotto e tutto, ok, d'accordo, ma vorrei sapere effettivamente quanto va di questi introiti a tutte le maestranze e quanto invece rimane, diciamo, agli organizzatori, alle grandi multinazionali, che non credo che alle maestranze vada il dovuto, immagino.
1: No,
0: visti i prezzi
1: va il dovuto, ma non vanno i soldi faraonici che prendono ovviamente gli artisti e gli organizzatori. Le maestranze vengono ingaggiate tendenzialmente a tour, montano, fanno, smontano, eccetera. La tecnica, diciamo così, è a parte e viene remunerata secondo dei contratti che si spera siano rimasti praticabili, soprattutto dopo il Covid, quando si andava al massimo ribasso, perché insomma molti hanno perso il lavoro. Per quanto riguarda invece gli artisti, sappiate che soprattutto quelli internazionali pretendono un minimo garantito, cioè quanto incassi tu, caro organizzatore, tu mi devi dare 2 milioni e poi ne parliamo e poi allora vengo. E sono i minimi, sono gli anticipi, come dire, dai quali non si trascende. Dopodiché, se a livello mondiale esiste una filiera che pensa, perché queste sono le dichiarazioni, c'è stato un processo in America per posizione di monopolio, diciamo così, dominante, illegale sulla massima, diciamo così, il massimo management mondiale, che diceva, vabbè, ma insomma il CEO diceva, ma sì, ma i biglietti ancora costano poco, 400, 500, e allora se pensiamo a quanto costa per le partite di NBA a bordo campo, sono 50.000, 70.000, possiamo ancora lucrare un po', e poi parcheggi, perché li mettiamo solo a 100, mettiamoli a 200. Queste erano le testimonianze in quel processo, per dire.

0: Radio Freccia.
1: 13:49, quanto ci costa la musica?
2: Bisogna distinguere quelli che sono gli eventi creati dalle grandi multinazionali che fanno 30-40 mila persone e i festival indipendenti che hanno sulle spalle magari 300-400 mila euro di festival da gestirsi senza sponsor, se non entrano i biglietti prima, gli anticipi alle band gli danno due dita negli occhi e quindi si devono rifare per forza al festival col mangiare, col bere, queste cose. Voi non vi immaginate che spese c'è dietro. Io per esperienza, che ci sono dentro tutti gli anni, vi assicuro che è un lavoro di un anno per tenere in piedi i festival e la gente dovrebbe supportarli di più.
1: La gente...
2: Soprattutto i festival che non hanno parcheggio, sì, che non hanno pit, che non hanno token, che cercano di non fregare i fans. Un abbraccio da Fisio Rock.
1: Ha detto, ciao. Fisio, ha detto la cosa giusta alla fine, cioè soprattutto quelli che non cercano di non fregare i fan, perché poi sì, supportare i festival alternativi, per carità, ci siamo. L'importante è avere la sensazione che non si campi di rendita sulla pelle dell'appassionato di musica, perché quello è sgradevole.
3: Ma non è vero che i concerti sono sempre sold out. Concerto dei Metallica a Bologna, venduto appunto, come diceva l'amico prima, preso il biglietto più di un anno prima, pagato un botto perché il Prato era sold out, il giorno della pre-pre-prevendita, e quando sono andata al concerto si vede chiaramente che era pieno, forse per i tre quarti, per essere generosi.
1: Ecco, questo è un altro problema, i finti sold out che vengono annunciati il giorno in cui si strombazza che l'anno prossimo ci sarà, poi sold out in 20 minuti perché vengono ramazzati da dei bot, poi tornano disponibili alla fine, poi qualcuno viene rivenduto per via legali, qualcun altro sulle piattaforme del secondary ticketing che forse dicono possa essere legato anche a certi organizzatori, forse no. Questa la giungla nella quale ci muoviamo per amore della nostra bene amata musica. Buona giornata e grazie davvero anche oggi dal vostro dottor Manu.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 13:59 minuti. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento un nuovo, diremo imperdibile, ma no, semplicemente un nuovo appuntamento, un nuovo punto di ritrovo bellissimo, un nuovo bancone del bar che va sotto il nome di Electric Ladyland. Io da quando sono piccola vivo

Ed erano i Placebo ad aprire così le nostre tre ore insieme. Welcome everybody, benvenuti, benvenute, benvenuto in questo spazio che spero possa per essere perfetto. Questo è il caldo, mi sta sciogliendo una parte dell'amigdala, quindi ho i sentimenti un po' rallentati. Essendo io una persona che si basa sui sentimenti, ovviamente tutte le reazioni che partono da essi poi vengono a loro volta un po' stoppate, quindi abbiate pazienza. Stavo per dire benvenuti, sperando sempre che questo spazio sia per voi il bancone del vostro bar preferito, e che mi piace tanto come metafora. Io sono Cecil B, con voi fino alle 17. Abbiamo un numero attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366 663 4466, il numero che potete utilizzare per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra poco, dalla nostra top 20, MGK assieme a Fred Durst, Fix Your Face, ora ritroviamo Lenny Kravitz, Stand.

0: Radio Freccia.
1: Rock time. 14:11. I wish I gave up. Adoro questa parte, quella cantata da Fred Durst. Oltretutto, che abbiamo appena ascoltato insieme a MGK dalla nostra top 20 con Fix Your Face. Ti sistemo la faccia, mettiamola così, un po' come minaccia, un po' come consiglio, sistemati la faccia. Vabbè, è una canzone piuttosto arrabbiata, lo sappiamo, che racconta un po' anche di un dissing che MGK ha voluto muovere nei confronti del nostro caro amico Dom, ma non è di questo di cui vi voglio parlare, ma un fun fact che riguarda Fred Durst, il frontman dei Limp Bizkit, che in questo caso appunto canta assieme a MGK, canta, rappa insieme a MGK, che ogni volta che sui profili di Freccia noi pubblichiamo un post per il suo compleanno, lui ci risponde sempre. Cioè, lui ringrazia sempre per gli auguri di compleanno. È da anni che noi, in occasione del suo compleanno, pubblichiamo qualcosa e lui ci mette sempre like, il cuoricino. Insomma, è un sensibilone alla fine.

0: Chuck Berry con Johnny B. Good, che poteva essere anche Jimmy D. Good. Era indeciso su quale dei due personaggi raccontare all'interno della canzone. Alla fine optò per Johnny B. e non per Jimmy D. Va bene, 14 minuti. Quando ore e minuti sono coincidenti, pensate qualcosa di bello. Concentratevici affinché questa cosa si possa manifestare davanti a voi. Rimanete concentrati perché ora saranno le 14:15. Il tempo vola, bisogna essere pronti coi sogni. Bisogna averli sempre dentro quei cassetti, ma far sì che i cassetti non rimangano mai troppo chiusi. Lasciate sempre uno spiraglio aperto. Le cose belle accadono.
1: When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: 14 e 23 minuti, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Oltretutto, prima non so perché mi sono chiesta quanti anni avrà Fred Durst, ovvero il frontman dei Biscuit, visto che l'abbiamo menzionato. Ne ha 55. Non so perché questa cosa mi abbia colpito particolarmente, forse perché anche il suo modo di fare mi fa sempre pensare a un periodo un po' legato ai primi anni 2000, forse che profumo ancora di fine degli anni 90, che non mi dà molto per vinta sull'idea che quegli anni siano effettivamente poi passati. Allora, a proposito di canzoni intramontabili, questa storia ve l'ho raccontata un sacco di volte, però sappiate che nel deserto della Namibia un artista tedesco, ormai un 7-8 anni fa, forse era qualcosina poco prima del Covid, ha fatto installare un'opera d'arte dove, grazie a dei pannelli solari, un dispositivo riproduce in loop, alimentato appunto dai pannelli solari posti all'interno del deserto, Africa dei Toto dentro un deserto africano. Non so quale fosse poi effettivamente il colpo di genio, però c'è una cassa che va lì in eterno, è da lì ormai da un sacco di anni, e questa cosa comunque nella sua inutilità la trovo estremamente poetica.

Lo so che Africa fa questo effetto, ragazzi. Cosa vi devo dire? È sempre come la prima volta. Può darsi. Un po' per i fan di Scrubs, perché ti fa pensare a JD che mangia la crema corpo al mango di Elliot mentre è nella sua vasca da bagno. Un po' perché è semplicemente una canzone intramontabile, bellissima, sicuramente il maggior successo commerciale della loro... Non che non ce ne siano stati altri, però direi che è la canzone un po' più intramontabile, che molti artisti hanno deciso di ricreare in maniera... facendo delle cover, in maniera più o meno riuscita. Mi viene in mente la cover dei Weezer, bellissima, ma è uguale a quella dei Toto. E soprattutto mi fa pensare a questa cosa ogni volta, la questione dell'installazione nel deserto della Namibia. Qualcuno di voi l'ha mai visto? Cioè, ci siete andati? C'è ancora, perché su internet dicono sì.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:37. L'anno scorso, durante un appuntamento a Medimax in quel di Taranto dell'edizione 2025, durante un'intervista che ebbi il piacere di realizzare con Dave Rowntree, il batterista dei Blur, ci fu un momento dove lasciammo spazio alle domande del pubblico, no? Le persone che erano a teatro, Teatro Fusco di Taranto. E c'era in prima fila, probabilmente bimba, figlia di fan dei Blur, una bambina piccolina che aveva un pupazzo in mano di un animaletto, se non mi ricordo se era un cavallo, un leoncino, non ricordo. E lei era lì, non ce la faceva, no? Doveva fare una domanda a Dave Rowntree. A un certo punto prende il microfono e fa: ma tu scrivi le canzoni lunghe sugli animali? E io l'ho guardata e ho detto: amore, ma quelli sono i Pink Floyd, non i Blur, hai sbagliato band. E c'era Dave Rowntree che mi guardava e facevo: no, guarda, niente, è questione di misunderstanding fra la bambina e il management. E c'è stato un momento di risata generale. Voi direte: perché vi sto raccontando questo? Niente, perché stiamo per immergerci in un viaggio che durerà quasi 10 minuti, di un brano inserito in uno dei dischi, secondo me, anche più complessi e affascinanti della discografia dei Pink Floyd. Questa è Sheep. Enjoy.

Ed erano i Pink Floyd con Sheep alle 14:47 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Ceci B che vi accompagna fino alle 17 e che vi ricorda che potete averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, tramite la nostra applicazione RTL 125 Play, che è gratuita. È un po' tipo l'open bar. Ah, raga, che bello di voi. No, questa mi è venuta male. Niente, in questi giorni con gli accenti non trovo un match. Forse perché devo muovermi un po' di più, spostarmi come Nanni Moretti in Caos Calmo, cioè non stare sempre qua nella vecchia Milano e andare a percepire accenti altrui, o forse dovrei solo non farlo. Dicevo, RTL 102.5 Play, la nostra app.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14:55 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme. No, Cecil, ma com'è possibile? Lo so. Delle volte il tempo ci sfugge dalle mani, manco stessimo ascoltando A Horse With No Name dei Kansas in loop. E oltretutto, vedi, la casualità degli America, esatto. Ah, dei Kansas, ho detto. Scusami, è che io faccio un grande polverone. Se un giorno mi dovessero chiedere di annunciare tutti gli Stati Uniti, io farei California, Texas, Florida, basta, e poi tutto il resto. E sai cosa ti dico? E se mi danno degli ignoranti,

0: Ti dico esatto, esatto. Dimmi, dimmi.
1: Non ho permesso di dirti che era degli America, perché così almeno adesso qualcuno da qualche parte può scriverti: era degli America, che il rock di Fulmini.
0: Fulmini. Scusa, ma Carry On My Wayward Son è dei Kansas. Ok, scusa, no, non voglio assolutamente offendere quella parte di storia indelebile della musica Stelle Strisce. Scusatemi, ha ragione. Faccio un passo indietro. Oltretutto, probabilmente la programmazione ci ascolta, perché ora sta arrivando un'altra band proprio super statunitense, che sono i Creedence Clearwater Revival, che mi fanno sempre. Li trovo sempre difficoltosi da pronunciare, soprattutto come in questo momento che ho la caramellina per il mal di gola. Si sta sciogliendo in bocca, quindi rende tutto un pochino più difficile. Però vedi, oggi torna il deserto nelle nostre narrazioni, perché ricordavo ai nostri ascoltatori che in Namibia, caro Nobody, nel deserto della Namibia, un artista tedesco 7-8 anni fa aveva montato quell'installazione che andava coi pannelli solari e riproduceva Africa dei Toto in loop. Però non ho più avuto testimonianze del fatto che questa roba fosse ancora attiva. Cioè, ci sarà ancora? Nessuno mi ha detto di essere andato in Namibia a cercare questa installazione. Peccato, peccato. E da lì ci siamo ritrovati nel deserto, dove ti dimentichi il tuo nome, sei sulla schiena e ti fai trasportare da un cavallo che a sua volta probabilmente ha perso un po' la sua identità a causa del caldo. Questo è Fortunate Son nel frattempo. Ci vediamo fra poco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: 14:59 minuti. Che belli fuori onda. Questi ve li avrei condivisi tantissimo con Nobody che dice: lo sai che i giri di Creep e Radiohead sono più o meno gli stessi della Collina dei Ciliegi? E ci siamo messi a cantare la Collina dei Ciliegi. Però è difficile, della strofa. Però ci siamo accorti che è un testo difficilissimo. Come l'altro giorno che, intervistando la Mannoia dall'altra parte, lei mi ha detto che cantare Don Raffaè live è una cosa impossibile, cioè veramente difficile, perché proprio articolare quei testi non era cosa da tutti. Stai andando di là? Ma poi torni?
5: Certo.
4: A che ora?
5: All'ora giusta. Uno stregone non è mai né in anticipo né in ritardo.
4: Urca.

Il nostro Nobody, dopo una citazione del genere, lo chiameremo Gandalf, perché da lì arrivava, insomma, la sua descrizione del concetto di puntualità legata alla figura di uno stregone. Stregone ci sta, cioè effettivamente all'interno del mondo di Radio Freccia nessuno è Gandalf, perfetto. Io non lo so, io mi sento un po' elfa, però non so se può andare, cioè vorrei la vostra benedizione, ci sono sempre un po' sentita, forse per questa cosa che sono tanto alti gli elfi e quindi dicevo, oddio, ma io provengo da lì, un'elfa silvestre in possesso di uno dei famosi anelli che poi vengono controllati da quell'altro anello. Vabbè, poi la storia è un po' lunga, complessa, ci sono diversi libri e film a riguardo, ecco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono i 15-11 minuti. Mi è arrivato un messaggio che dice: Cecil, tu e la Fra siete due Nazgul. Per chi non fosse molto pratico del mondo del Signore degli Anelli, perché per di tutto è una citazione del nostro Nobody, i Nazgul sono gli spettri dell'anello, i cavalieri neri, cioè i servitori terrificanti di Sauron, proprio quelli, la manovalanza demoniaca. Cioè, nel mondo di Harry Potter sarebbero i dissennatori. Questo perché siamo alte e ci vestiamo di nero? Legittimo, lo accetto, va bene, va bene. Comunque i Nazgul, se non ricordo male, comunque si spostano su cavalli neri, quindi questa cosa per me funziona, mi ci ritrovo, ok?

Coldplay con Don't Panic all'interno di Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Siamo finiti a parlare così del Signore degli Anelli solo per una citazione del nostro Nobody, ma va bene, anche perché è un periodo dove la mia mente comunque è molto triggerata da mondi simili a quelli del Signore degli Anelli, perché è da poco uscita. Siamo in un altro, cioè è un mondo dove ci sono delle creature che possono essere un pochino interconnesse, ovvero il mondo di Game of Thrones, che in questo momento in realtà si declina in questo spin-off che è House of the Dragons, che parla della famiglia Targaryen e che da poco ha buttato fuori la nuova serie, la nuova stagione, la terza se non sbaglio, che ho lasciato lì un pochino in attesa perché la voglio vedere tutta ad un fiato quando avrò il tempo di farlo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
4: Radio Freccia.
5: Sono le 15:23, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Oggi non abbiamo ancora ripassato le coordinate fondamentali che sono quelle della radiovisione, quindi due canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, nel caso abbiate Sky ci trovate lì in HD, quindi che siate sul tapirulan di casa o sul tapirulan di una palestra, perché magari uno non ce l'ha in caso che vi state allenando e avete uno schermo davanti, o che siate comodamente spaparanzati sul divano per un momento di pausa, o che magari stiate lavorando sul suddetto divano, potete averci come compagnia attraverso lo schermo in questa esperienza multisensoriale, perché Radio Freccia l'ascolti, la vedi e fai le due cose in contemporanea. Ve lo ripeto, 258 del digitale terrestre, che è facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonna centrale del vostro telecomando, e nel caso abbiate Sky 738. Nel frattempo arriva Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Facile.

Il titolo faccio sempre fatica a dirlo, lo ammetto. Can't stop this thing we started. Soprattutto per le persone come me che magari nella vita, nel mio caso, hanno corretto una leggera zeppola, la famosa th che si infila fra i denti e che ogni tanto torna a bussarti alla porta. Fa fifi, can't stop this thing we started. Ogni tanto mi viene quando sono stanca. Un abbraccio a tutte le persone che magari non sempre hanno avuto una facilità automatica nell'imparare a pronunciare correttamente qualcosa. Per me la S sibilante è stato anche motivo, poi sai, di il dentino che si sposta in avanti, metti l'apparecchio e sposta la lingua verso l'alto. Per fortuna che esiste la logopedia, che esistono i dentisti e che alcune cose si possono correggere, poi le imperfezioni rimangono e diventano belle così, una volta che fanno parte poi dell'incastro di tutto ciò che sei.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 15:36 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 24 di giugno. Spero che state bene, spero che sia un buon giorno di metà settimana. Mercoledì ha un sapore molto particolare, secondo me. È un po' come una metafora del punto più centrale dell'anno, quando ti ritrovi in mezzo alla primavera dove ti ricordi del Natale, guardi all'estate, eppure sei nel centro di quella piscina emotiva che poi alla gestione del tuo tempo e la tua vita. Non so se vi piace questa metafora della piscina. Sarà che alla fine per me ha un connotato positivo la piscina, perché sa di posto dove rinfrescarti e che rende il paesaggio un po' più bello.

composto da George Harrison nel 1969. Something venne inclusa nell'album Abbey Road e fu in realtà la prima canzone scritta da Harrison ad apparire sul lato A di un singolo dei Beatles, visto che ieri parlavamo dell'B-side. Le firme Lennon e McCartney, che sono sempre stati i principali compositori poi di tutta la produzione dei Beatles, elogiarono Something come la più bella canzone mai scritta da Harrison, e addirittura Lennon dichiarò che fosse la canzone più bella di tutto il disco, cosa probabilmente mai più successa nel corso della carriera dei Beatles e della loro produzione. Cioè, alla fine era tutto Lennon McCartney, salvo qualche eccezione e anche un giardino pieno di polis.

Sono le 15:46 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. Tempo volato, time flies when you're having fun. Ho messo una camicetta che ho rubato dall'armadio di mia madre ormai da giorni, perché sono entrata in quella fase di conflitto con l'aria condizionata dove non so mai come gestire la cosa, quindi mi sento come il frontman dei Counting Crows, aspetta, si chiama Adam Duritz, vero? Vado sempre a memoria con il suo nome perché faccio sempre un sacco di fatica nel memorizzarlo. Sì, Adam Duritz, che nel video di Mr. Jones and Me si toglie la giacca, la mette, la toglie la giacca, e praticamente nei commenti di YouTube viene segnalata solo questa cosa: togliti la giacca. La leggenda narra che se la stia ancora mettendo e togliendo in loop. Vabbè, non so perché ogni tanto mi rimangono incastrati nella mente i commenti che leggo su YouTube, ma un sacco di volte, perché c'è gente che si impegna veramente tanto, cioè non sono solo commenti tipo wow, amazing song, oppure il classico who's here in 2026, cioè magari c'è una canzone che è uscita 30 anni fa e c'è quello che ogni anno va a scrivere chi è ancora qui ad ascoltare questo brano a distanza di 30 anni nel 2026, l'anno prossimo aggiornerò scrivendo 2027, così andando avanti negli anni. Ma ci sono delle volte proprio persone che prendono, toccano tutte le dita, ok, respiro profondo, iniziano a scrivere una volta è successa una cosa ascoltando questo brano, e alle volte sono storie incredibili, tristissime, commoventi, bellissime. Alle volte sono questi loop di tormentoni, tipo perché Adam Duritz non si toglie la giacca in questo video, perché se la mette, se la toglie, e tutti che danno corda a questo tipo di comunicazione. L'internet può essere veramente un buco nero, l'importante è che non ti ci perdi, puoi guardarci dentro ogni tanto, farti una risata e poi staccare, spegnere il computer, l'iPad o lo smartphone e andare fuori ad ammirare la vastità di quello che te ne puoi importare, di quello che hai letto nell'internet, magari fare delle grandi riflessioni rispetto ai commenti un pochino più impegnativi e poi ricordarti che devi tornare alle tue cose, tipo al profondo ascolto di Radio Freccia, perché chiudiamo questa seconda ora fra poco sulle note di Rival Sons, ora con gli Oasis, questa è Gina Wyman.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 15.59, non esattamente le 4 in punto, ma comunque voglio dire, la precisione non è sicuramente la firma di questa radio. Noi siamo più liberi come noi. Eddie, te lo ricordi quando avevo iniziato a dire libera come i buoi? E Daniele si era arrabbiato.
5: Era già bravissima.
4: Buongiorno a tutti, hello rockers and welcome. Inizio in questo momento la terza ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecile. Vi accompagno fino alle 17. È arrivato un messaggio, ma credo di essermi persa qualche cosa che ho detto in diretta, che dice: Cecile, puoi mandarmelo un'altra volta, che non avevo capito che era gratis. Ma cosa? Che cosa ti ho mandato di gratuito? Non mi ricordo. Il nostro numero? Quello lo diciamo: 366-663-4466.

0: Allora, scena preferita di Ray Charles nella vita? Blues Brothers. Lui che appende la locandina dello show organizzato da Blues Brothers al contrario,
1: sì,
0: perché è cieco.
1: Certo.
0: Ma che nel momento in cui arrivano i ragazzini nel suo negozio e cercano di rubare gli strumenti, lui vede benissimo e gli spara un colpo.
1: Perché era un artista.
0: Perché era un artista. Ciao Eddie.
1: Buongiorno Ceci.
0: Che ci fai qua?
1: Allora, sono qua perché nella mia seconda vita insegno a fare la radio e oggi siamo qua con gli studenti a fare visita a Freccia, a Zeta, a RTL, insomma. Facciamo la gita sociale. Ecco, io sono il capogita.
0: Tu sei capogita, sì. Ma gira con l'ombrello per non farvi perdere. Sarebbe carino, divertente. Tu che fai? Radio Freccia di qua! Vabbè, i ragazzi di Accademia 09 che saluto, sono tutti qua nel nostro studio. In bocca al lupo per tutti, perché è bello avere un sogno ed
1: sì,
0: è bello avere anche qualcuno che ti dà una mano.
1: E poi perché la radio compagni. È la cosa più bella del mondo, cioè, ci lo sappiamo, no? Quindi sì, siamo qua apposta.
0: Sì, è la roba più bella del mondo ed è una cosa che non smetti mai di imparare nel fare. Non voglio essere retorica, però è proprio una di quelle cose dove ogni giorno puoi scoprire qualcosina, sì, in più di
1: dicendo
0: te.
1: Una cosa banale ma vera, la radio si impara facendola, quindi è per quello che io a 61 anni continuo a farla.
0: Ed è anche per questo che sei così bravo. Facciamo un applauso a Eddie, fate un applauso a Eddie. E senti qua, tutto sentito.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:10. Allora, scusatemi, io mi ero salvata una notizia di oggi che poi non avevo letto in diretta, ma perché poi non l'ho approfondita, ma era più che altro perché mi ha colpito il titolo, presa dal Corriere, però nella parte social, Instagram, era proprio il titolo che mi ha colpito, diceva: zoccoli come pantofole, di notte urla in verconde, gong suonato per ore, la vicina incubo del palazzo condannata a 8 mesi. Adesso poi è un tema molto serio quello del vicinato problematico, e questo lo sappiamo tutti, però era proprio la sequenza di cose molto specifiche, cioè gli zoccoli usati come pantofole e il gong suonato per ore. Ma in che senso? Ma adesso va bene la follia, ma anche voi avete mai avuto un vicino davvero complicato?

Santana con Evil Ways, 16 e 13 minuti. C'è chi dice: ciao Cécile, allora io avevo una vicina di casa che ha fatto spostare la sua finestra perché è di 5 cm troppo vicino al mio balcone. Prima di spostarla voleva che io tagliassi il balcone. Peccato che così facendo sarei caduto nel vuoto una volta uscito dalla diciamo parte della mia porta finestra. Ma non ho capito, non ha fatto spostare la finestra, cioè voleva che questa cosa avvenisse. E come si fa a spostare una finestra? Devi murare la dinamica di un palazzo, fare dei buchi, cioè credo sia una roba che poi a livello condominiale non si possa effettivamente deliberare, o sì? No, non lo so, perché dove vivo io ci sono problemi anche nel rifare il cancello d'ingresso del palazzo, perché ogni tanto si blocca, ogni tanto si incanta. Ah, dobbiamo cambiare il cancello? No! Non sia mai! Rimaniamo con i nostri cancelli! Sempre un po' con delle voci doppiate dal Signore degli Anelli, invece in questo caso addirittura finestre spostate. Dai, mi sembra impossibile.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. Il sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
4: Radio Freccia. Rock Time.
5: 16 e 23 minuti, sempre con la vostra Cecilia, il microfono che vi accompagna fino alle 17. Allora, oggi mi sono imbattuta in questa notizia che non so se è proprio di oggi, però sai che ogni tanto Instagram ti ripropone diciamo notizie che girano nelle ultime 24-48 ore di questa vicina che è stata condannata a 8 mesi. Per delle pratiche che ho trovato sconvolgenti, ma anche il titolo proprio di come l'ha riportato il Corriere, tipo zoccoli come pantofole di notte, urla in vereconde, gong suonato per ore. E ho pensato, io mi sono sempre lamentata dei miei vicini. Non è vero, io non mi lamento mai di niente perché dormo come un sasso. I miei vicini si sono lamentati di me una volta perché io e il signor Nobody eravamo in casa a chiacchierare e ci siamo messi a fare finta di suonare una batteria. Finta, cioè non c'è nessuna batteria. Facevamo proprio tum, tum, tum, tum. Cioè come qua, come George Baker Selection. E i miei vicini arrivarono in pigiama come i pazzi, urlandoci: siete impazziti! Altro che zoccoli.

George Baker's Selection con Little Green Bag. Beh, in realtà c'è, cioè, il tema dei problemi, cioè col vicinato, veramente una roba seria adesso, a parte tutto. C'è chi dice tipo, se sì, il vicino impossibile. Io anni fa vivevo in una palazzina di 3 famiglie, abitavo al piano terra, avevo un piccolo terrazzo, per non urtare la sensibilità dei miei vicini non potevo stendere i panni ad asciugare fuori perché avevano problemi con gli slip stesi, quindi però potevi stendere il resto, però gli slip no, perché era volgare, perché no, perché loro appartenevano a una famosa tribù che vive senza mutande, era una cosa che loro non, proprio comprometteva un po' la loro percezione della realtà. Poi ovviamente, no, il vicino che si lamenta di qualcosa in maniera antipatica è quello che a sua volta fa un sacco di cose sbagliate e alla fine ti ritrovi a dire, sai che c'è, tu non vieni incontro a me, non vengo incontro a te, e a un certo punto si trova una sorta di quieto vivere, oppure si continua sempre a litigare.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 16:36 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna ancora per poco. Siamo quasi addirittura d'arrivo, sono quasi le 17 e c'è chi mi dice: ciao Cecile, ma io ho sempre avuto un problema, ad esempio, con i vicini che facevano dei dispetti quando avevamo ospiti a casa e magari stavamo in terrazza. Più di una volta buttavano giù le briciole e l'acqua. No, ma perché? Ma c'è una grande componente che poi è quella che riguarda tutti gli ambiti della vita, no? Il collega che ti fa sempre i torti, la persona che non ti lascia passare quando chiedi gentilmente in macchina di dire lo so che avresti tua precedenza, però così mi agevoli. E sono quelli che hanno una rabbia dentro, non espressa, e che vomitano sulla prima persona che si trovano davanti.

Gli Skunk Nancy con Lately alle 16:41 minuti. Ho messo gli occhiali da sole perché ho, per chi ci segue la divisione, l'istinto di farlo sempre. Se no, è una persona che soffre davvero molto di mal di testa. Non appena trovo i miei occhiali, perché ho questo vizio anche di lasciarli in giro qua nello studio, come se lo studio fosse casa mia, come se io fossi legittimata a lasciare i miei occhiali ovunque. Comunque, quando li trovo, la prima cosa che faccio è mettermeli giorno e notte, giorno e notte. Vabbè, questa è una citazione, primi anni 2000, fine anni 90, no, forse erano già i primi anni 2000. E quindi poi quando mi rendo conto di averlo fatto dico, ma magari la gente pensa che sono strana, oppure pensa che sono una rockstar, eh? Never let them know what your next move is. Non far mai sapere quale sarà la tua prossima mossa. Non far mai capire troppo di te.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16:50 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra terza ora insieme e anche alla fine di questo nostro viaggio di oggi. Buon mercoledì 24 di giugno dalla vostra Cecil B. Sarò con voi anche domani e vi dirò di più, ci sentiremo anche venerdì, perché questo venerdì la nostra Ambrina non ci sarà, quindi in realtà faremo settimana classica, canonica, dal lunedì al venerdì. Il nostro Gigi Riccardo oggi, come avrete potuto constatare, non c'era perché il suo pupo non stava benissimo. Domani non ci sarà, la settimana prossima nemmeno. Diciamo che secondo me effettivamente riprendiamo i giusti ritmi il 6 di luglio, ok? Poi proseguiremo così praticamente per tutta l'estate, perché lo sapete, con l'arrivo del mese di luglio, più o meno verso la fine del mese di luglio, iniziamo con le trasferte estive. Le trasferte estive. Io sarò a Lipari, una parte di Radio Freccia andrà in Calabria, una parte trasmetterà sempre o da Milano o da Roma, quindi saremo sparsi da nord a sud, in giro per le varie isole, in giro per mari meravigliosi, raccontandovi ovviamente questa nostra estate attraverso la nostra musica, i racconti e quelle che poi saranno le notizie del momento. Giusto per chiudere, c'è chi mi dice: Cecil, io avevo un vicino che ascoltava solo la musica di notte, musica orribile oltretutto, tutte le notti a qualsiasi ora che fosse dopo le 3. Abbiamo avuto qualche discussione, ma la volta peggiore è stata che dopo avergli urlato per favore di abbassare, lui aver detto di sì, facendo anche l'aria contrita, immagino no, muovendo la testa dall'altro basso, sì, appena abbiamo chiuso la porta e siamo entrati in casa nostra, lui ha preso, ha rimesso la musica a ancora più alto volume e quando siamo tornati a risuonare, lui non ci ha più aperto la porta. Vabbè, in quei casi ovviamente poi bisogna fare intervenire delle cause di forza maggiore, le forze dell'ordine ad esempio, nella speranza che comunque la risoluzione si trovi e che a un certo punto venga fuori. Poi magari domani continuiamo a parlare di problemi con il vicinato. Nel frattempo io fra poco vi lascio sulla nota di Paolo Nutini, ora i Violent Femmes. Vi abbraccio, a domani, sempre alle 14. Ciao!

0: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.

0: non è ancora arrivato il buon nuovo di... Ci sono ancora io qua con un bel pacco tra le mani. Oddio, detto così è un po' ambiguo. Aiuto. Una borsa, una busta di libri che mi ha regalato Jimmy D a tema cavalli. Posso ringraziarlo pubblicamente? Oggi mi ha regalato un libro che ha un titolo meraviglioso. Gente di cavalli. I love it, I fucking love it. Terra libera di nessuno con Cecil. Fabione è entrato adesso. Dov'è il Nobody? Quasi è iniziati.
1: Arriva.
0: Sapete perché? L'altro libro che mi ha regalato Jimmy è Passo trotto galoppo. Oggi Nobody ha scelto di arrivare al passo, mentre io stavo già galoppando. E ti ho preso la terra libera di...
1: No, ma sono io.
0: Scusami. Yeah. E ma ora c'è Marilyn Manson.

0: Radio Freccia.
1: Riavvolgi dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, hit me.
2: Oggi è il 24 giugno.
1: Che paraculo.
2: In Brasile c'è in cui si parla il dialetto veneto, si chiama Talian. Alla maturità nei licei musicali hanno fatto dei casini con gli spartiti e diversi studenti li hanno trovati pieni di errori. 30 anni fa usciva Super Mario 64, il primo Super Mario in 3D e uno dei videogiochi più influenti di sempre.
1: Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 24 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino. Ma secondo te da zero a 10 quanto ci prendono per il culo? Allora, diciamo qualche istante in più del solito e vi portiamo fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati! Ben ritrovati a tutti voi all'ascolto, Radiovisione 258 Digital. Mamma mia, cosa arriva adesso, Fabione? 738 di Sky in HD per comunicare con noi. So che lo farete, 366-663-4466. In regia, al riavvolgimento dei pirulini, come avete sentito, Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
3: Ciao, cari.
1: Ciao. Come andiamo con la palude? Perché oggi c'è aria di grande... lo sapevo. Oh, social distortion!

0: disagio.
1: Pirati!
2: Ring of Fire, Social Distortion su Freccia, loro che hanno preso d'assalto Milano ieri sera, un po' come la morsa del caldo.
0: Sono... disagio e birra!
2: va bene, disagio e birra, abbiamo capito.
0: Allora,
2: sì.
0: Oggi non è venerdì, no. Ma suona come venerdì perché sì. Da domani sono in ferie.
2: Bravo.
0: E me ne vado fresco, fresco in Irlanda!
2: Bella lì. Che bene, bravo, bravo, molto bene. Allora, devo dire, Fabione, siamo stati graziati, secondo me. Questo può voler dire due cose.
3: Che non se ne è accorto nessuno.
2: Non se ne è assolutamente. D'altronde, guarda, che ore sono adesso? Che ore sono?
3: 5:10.
2: Perfetto. Non vedo errori. Non se ne è accorto nessuno, la prima. La seconda è che ormai, voglio dire, cioè, ormai c'è una casa. A parte quando, sai, è un po' come la... come si chiama quella cosa? La serendipità. Cioè, tu trovi delle cose che non stai cercando, ma comunque quelle arrivano. Per esempio, noi adesso stavamo cercando o aspettandoci della grande perculata, perché siamo andati un po' lunghi così, che la ceci ci ha coperto, e invece, vedi, abbiamo trovato una gratuita dose di Frankinol.
4: Ciao, nessuno! Sei stato all'osteria? Hai fatto solo che bene! Fuoco nelle vene!
2: Hai fatto bene! Fuoco nelle vene!
3: Oggi
2: era velocizzato! Infatti non so se ho voglia di rallentare, oggi ce lo teniamo così. Era molto rettore oggi, hai notato? Hai fatto bene, può correre bene. Eh sì, dammi una rallentata, esatto. Bravo, bravo Franchino. Meno male che ci sei, meno male che esisti, ti vogliamo sempre molto bene. Scusate, so che non me l'avete chiesto a proposito di serendipità, ma Fabione, volevo aggiornarti sulla situazione blackout. Sai cosa è successo? È successo che abbiamo fatto tutta la notte con due... io non li avevo mai visti. Tu hai presente che quando fai le feste o le sagre, a un certo punto, magari per andare in bagno, trovi e senti un rumore che fa... ok, e tu dici, ma cosa sarà? È il generatore, perché altrimenti non si riesce a tenere i frighi, a tenere i fornelloni che vanno, eccetera, eccetera. Tanto per farti capire la situazione da me, ci sono due camion, te lo giuro, parcheggiati davanti a casa mia, grandi come sto studio, quindi per chi ci sta ascoltando, immaginatevi una roba come... cosa saranno? 10 metri? 8 metri? Ok. Due che fanno da generatori e stanno accesi sempre perché stanno dando la corrente a tutto il quartiere.
3: Beh.
2: Beh, no? Ti giuro, non l'avevo mai visto una roba del genere. Escono dei cavi da questi che si infilano nella centralina. Non solo, stamattina esco e proprio davanti al cancelletto c'è la ruspa che scava sotto all'asfalto. È andato tutto a puttane. Ma io non l'ho mai visto una roba del
5: genere. Ma si sono sciolti i cavi?
2: Si sono sciolti.

0: cavi. Ma d'altronde, se tu avessi ascoltato il programma di ieri, io ho fatto un approfondimento sul sottoterra dei cavi. Lo so. No, però adesso scusami, era o non era puntuale?
1: Sì, vabbè. Però ti volevo correggere, li avevamo visti quei camion. Se ti ricordi bene.
0: Dove?
1: A Sanremo.
0: A Sanremo, dimmi di più, perché Sanremo, ho dai buchi di Sanremo.
1: A Sanremo l'abbiamo visti nella piazza dove c'era il palco.
0: Quell'altro?
1: Sì, c'erano, okay.
0: C'erano, piazza Colombo.
1: Sì, c'erano questi camioncioni che erano.
0: Sì.
1: Che facevano da generatori in caso di blackout.
0: Ah, no? Questo. Ah, che tra l'altro, se non ricordo male, c'è stato anche bisogno, forse l'anno scorso.
1: Ed erano allacciati alla rete.
0: Alla rete, hai ragione, è vero, è vero, è vero. Però vedi, quella è un'occasione come il festival. Quindi
1: davano corrente a tutto il festival, anche all'Ariston.
0: Sì, sì, sì, a tutto quanto, è vero, ottima memoria, bravissimo. Però lì, sai, io me lo immagino che tu predisponi una struttura del genere. Qua è arrivato il caldo di botto. E ha sfanculato tutto, abrasato tutto e addirittura stanno grattando i cavi. Per cui sappiate che non siete soli, vi voglio bene, almeno in qualche modo siamo uniti nella sfiga. Ecco. Invece, per quanto riguarda un argomento che diciamo si sta discutendo e non in questi giorni, siamo stati bravi, abbiamo evitato la maturità, però secondo me una cosa va detta, perché ho scoperto una cosa interessante. A parte che ieri facevamo i fighi coi francesi dicendo che a loro gli sei andato in blackout il concerto di Iron Maiden e a noi no, e noi abbiamo subito oggi replicato scoprendo che alla prova della maturità nei licei musicali hanno dato uno spartito con gli errori nello spartito. E tra l'altro il ministero a quanto pare ha caricato sul sito, perché poi sai che devono caricare le tracce per farle vedere, per renderle pubbliche, una versione corretta rispetto a quella che hanno dato agli studenti. Fatto sta che c'erano degli errori nello spartito, c'è una parte teorica e una parte pratica, questa è ovviamente la parte teorica, e quindi gli studenti non sono stati, come dire, come se gli avessero messo ancora più bastoni tra le ruote. Questa cosa è girata molto sui social, eccetera, eccetera. Diciamo che ne parliamo soprattutto perché è questione di musica e noi siamo legati all'argomento. In Francia, invece, una decina di giorni fa, anche lì tempo di maturità, si è svolta una prova che lì dà molto da discutere. Mi spiego meglio. È considerata adesso una cosa abbastanza pop. Per noi la parte pop della maturità è un po' Venditti. Cioè, nel senso, tu metti su la notte prima degli esami e sai che è una cosa che tira dentro tutti. Lì quello che fa discutere è una parte della maturità, e cioè la prova di filosofia. Lo scorso 15 di giugno, infatti, c'è stata diciamo questa prova che prevede che gli studenti rispondano a delle domande che sono esistenziali, cioè sono le domande che voi non so, siete a cena con Franchino, a una certa ora della serata Franchino potrebbe farvi queste domande, cioè voi andate lì come se fosse un tema, come la prova di italiano, in questo caso di francese, ma dovete rispondere a una domanda a scelta tra queste due. Vado, la prima è: abbiamo il controllo delle nostre parole? Porca puttana. Bestia. Cioè, croccante, eh? Seconda: si può essere felici quando gli altri non lo sono? E tu hai le, immagino, canoniche 6 ore per rispondere a questo quesito. A modo tuo, come ti pare. Adesso impatta meno. Ma una volta la prova di filosofia in Francia era anche talmente considerata che causava il 20-30% delle bocciature alla maturità, che adesso da noi è una cosa, secondo me, molto molto importante come dato. È pressoché impossibile che il 20-30% venga rimandato alla maturità. Mentre lì invece sì, adesso è diventata una cosa, ripeto, un po' più pop, c'è molta attenzione pubblica, diciamo che è la domanda che fa parlare tutti. Televisioni, le radio, i siti di informazione seguono questa domanda e questo appuntamento, fanno gli approfondimenti, fanno i commenti, chiamano i filosofi in studio durante i telegiornali e cercano di rispondere a tutto questo. C'è una giornalista americana che qualche anno fa è andata a fare un reportage in una scuola francese e si è trovata ad assistere ad un dibattito. E io ho pensato: che figata! Cioè, è un po' la scuola, quella dei film, quella in cui il professore prende il libro e fa: vabbè, dai ragazzi, ciao, prendiamo questo, via, ciao, boom, butta via gli appunti. Dai, adesso parliamo di cose vere, o perlomeno di cose che in qualche modo ci riguardano nell'intimo, eccetera, eccetera. Quindi, davvero una figata, secondo me, è una cosa da cui prendere spunto, anche soltanto per mettere a terra non soltanto le situazioni, ma le sensazioni della gente e degli strumenti. Magari ci pensate anche voi. Abbiamo il controllo delle nostre parole, che in questi tempi

0: Oggi è il mio onomastico, auguri. Perché San Giovanni Battista, auguri tutti Giovanni, ma per me che sono la batteria è San Giovanni Batterista.
1: Batterista.
0: Rock and roll.
1: Bravo. Wow, wow. San Giovanni Batterista decollato, come quel film... Quel film cos'era, di Totò, se non ricordo male, che c'era San Giovanni decollato. Oh, molto bene, sono arrivati un sacco di messaggi, sai Fabione? Sì. C'erano proprio i camion di messaggi. Guarda lì che prontezza!

0: Bella per i Double Swindle, senti la tenerezza di Alessandro. Ciao nessuno, domani ci sarà il mio orale di maturità, mi piacerebbe avere un in bocca al lupo anche da parte tua, grazie. Ma certo Ale, in bocca al lupo, in questi casi tutti ti dicono e ti stanno dicendo da giorni prova a divertirti, forse non te lo stanno dicendo ma magari lo stanno pensando, perché è l'unico consiglio buono da dare. Quello che pensano in realtà è a ricordarsi quando l'hanno fatto loro e alla sensazione di finito che hai dopo che lo fai, che fai wow, comunque andai, fai wow, finito tutto. Quindi cerca di tenere botta, se riesci divertiti e poi in qualche modo dai, vedrai che la porterai a casa.
1: Sono nessuno, a proposito di Francia, sì, andate a vedere il concerto di AC/DC a Nizza, sì, e c'erano come spalla il gruppo di Slash. Okay. Cazzo, avevano finito la birra appena dopo il gruppo di Slash. No. Ma puoi finire la birra a un concerto hard rock?
0: No.
1: Cioccolato.
0: A meno che non arrivino gli scozzesi e gli inglesi, come sapete. Oh, tra l'altro stasera c'è la partita decisiva dei nostri ragazzi, eh. Stasera, stanotte, a mezzanotte c'è o Scozia-Brasile o Brasile-Scozia. Con tutto il bene che vogliamo a Carletto Ancelotti, però i ragazzi speriamo che la portino a casa. Forza Tartan Army, la nostra squadra feticcio, teniamo botta in bocca.
2: Riprendiamo l'argomento delle tette grosse dei cavalli.
0: Guarda, è complicato, soprattutto perché stavamo parlando di filosofia all'esame di maturità. Tra l'altro è arrivato un messaggio di uno che fa il filosofo, se ho capito.
3: Ciao nessuno.
0: Vai.
3: Guarda, da filosofo penso che sarebbe stata una figata pazzesca avere al liceo una prova del genere. Certo che...
0: Scusa, parentesi. Ma tu, se fossi uno che ha studiato filosofia, no? Tu inizieresti una frase dicendo, sai, da filosofo? No, la butto lì, è una considerazione. Così, però lui giustamente, lui lo fa.
3: E con i soli 3 anni, sì, almeno nel caso italiano, sì, di studi filosofici, sì, forse non si è abbastanza nel mood filosofico o... non sei abbastanza maturi per formulare tutti i ragionamenti. Vabbè, sicuramente è uno sprone, qualcosa di molto
0: stimolante. Ti ricordi quel messaggio vecchio lì? Sì, alla fine diciamo che non si capiva più niente, ma il concetto è chiaro. Se avete appena acceso la radio, si parlava della maturità in Francia, del fatto che fanno delle domande esistenziali, la prova di maturità è molto molto importante, e quindi dice forse non lo siamo, ma chi lo è mai stato?
2: Ma è ovvio che non abbiamo il controllo delle nostre parole, perché se poi un DJ radiofonico dice sì, arrivo alle 17 qualche istante e viene quando cazzo vuole lui, cosa vuoi dire? Il controllo, le parole, il significato.

Allora, questa posso dire severa ma giusta. Questa ce la portiamo, ce la prendiamo a casa. E vabbè, cosa ti devo dire? Dai, se però avessimo avuto noi la maturità francese da sostenere, avremmo avuto i nostri argomenti per portarla a casa. Dai Fabione, che abbiamo anche degli anniversari importanti da festeggiare. All'inizio dell'anno l'abbiamo detto. 2025-2026 sono anni di cinquantesimi. Grandi dischi che hanno compiuto 50 anni, ma anche grandi film che compiono 50 anni. Parliamo tra poco di uno di questi. Masterpiece con Veronica.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia, libera come noi.

9 maggio. Grazie al cielo è venuta la pioggia. È servita a ripulire un po' le strade dall'immondizia che si era ammonticchiata. Lavoro tutta la notte adesso. Dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino. Certe volte anche la domenica. È una fatica, ma almeno mi tiene sempre occupato. Guadagno 300-350 alla settimana. Certe volte anche di più. Quando faccio senza tassametro.

0: Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.
1: Quante cose succedono la notte. Quante cose succedono la notte. Io sono convinto, noi ormai ci conosciamo un po', no? Che voi almeno una volta nella vita siete passati davanti al vostro specchio di casa, vestiti o meno, vi siete fermati e avete detto: Are you talking to me? Stai parlando con me? Stai parlando con me? A meno che voi non siate un vampiro e che quindi la vostra immagine se ne vada dall'ombra e dallo specchio, l'avete detto, di sicuro. Anche se non avete mai visto quel film. La storia la sanno un po' tutti, no? Cioè che quella frase l'ha improvvisata De Niro. Non c'era nel copione. Il copione diceva: Travis è lì da solo che armeggia con una pistola e si atteggia da cowboy davanti allo specchio. Basta. Quella scena lì, forse quello che non sapete, è che l'hanno girata l'ultima settimana di riprese e che erano molto, molto, molto in ritardo sulla tabella di marcio. E Scorsese ha raccontato che i produttori del film cercavano di fare irruzione sul set proprio mentre stavano girando quella scena lì. Perché dovevano chiudere tutto, perché insomma siete veramente troppo in ritardo. Allora lui apre la porta, chi se fa? Aspetta, che questa è buona. Ci sono dei momenti di quella scena in cui De Niro è tagliato alla vita, no? Quindi non è primo piano, ma piano americano. E Scorsese ha raccontato che lui era sotto. Lì dice: Vai, ancora, non ti fermare. E loro dall'altra parte: Allora, dobbiamo chiudere, siete estremamente in ritardo. Lui: Vai, ancora. Prima di parlare di Incel, prima di parlare della serie Adolescence, della trilogia di Millennium, prima di codificare la schizofrenia che piano piano matura, mette radici e prende possesso dell'uomo, c'era Taxi Driver. Sono già cominciate un po' di celebrazioni. È uscito ad agosto del 1976. Lo sentite questo sassofono in sottofondo? Questa meraviglia, che è la parte buona dell'anima di Travis, del protagonista, fa da contrasto a quando invece entrano le percussioni, che è il modo di Bernard Herrmann di mostrare con i suoni quella che è la pazzia che piano piano sottoscalpita, che prende possesso e finirà, come ben sapete se avete visto il film. Bernard Herrmann, quello che ha scritto la colonna sonora, è lo stesso che si è inventato i violini di Psycho. Lui lavorava con Alfred Hitchcock. La scena della doccia ve la ricordate? Quel terrore costante, quello che fa sì che mentre scende l'acqua della doccia in attesa di quello che poi è un omicidio, si senta solo l'acqua della doccia e la musica parta solo dopo che la tenda si scosta in modo repentino e compare l'assassino. Lui ha tolto. Quello è il momento in cui la musica diventa scultura, perché la musica è un'arte ad aggiungere. Da un foglio vuoto inserisci dei puntini neri che corrispondono a delle note, magari bianchi, magari più gonfi, magari più virgolettati. Mentre la scultura è un esercizio a togliere. E lui toglie tutto, lascia solo quei violini, che creano quel terrore che poi è diventato

è diventato leggendario. Bernard Herrmann è anche quello che ha sperimentato con l'elettronica, col Theremin. Forse ve lo ricordate, abbiamo parlato tante volte della Guerra dei Mondi, non il nuovo film, quello sceneggiato radiofonico che ha terrorizzato l'America talmente tanto che qualcuno si è addirittura buttato di sotto per la paura di sentire quello sceneggiato. Ecco, lui ha musicato anche quello. All'epoca lui viveva a Londra, aveva, come dicevamo, lavorato con Hitchcock, ma avevano scazzato. E quindi Scorsese lo chiama: io non faccio film sui tassisti. Boom! E mette giù. Poi per fortuna però si incontrano, lui gli fa leggere il copione e quindi dice sì, lo chiamano ad Hollywood, viene, registra la colonna sonora di Taxi Driver in un giorno e quella stessa notte, dopo aver registrato la colonna sonora, lui va a dormire agli Universal Studios Hotel e muore di attacco di cuore. E la colonna sonora di Taxi Driver è il suo ultimo lavoro, che non farà nemmeno mai in tempo a sentire, nemmeno in sala di montaggio. Il film uscirà e infatti, se andate a vedere nei titoli di coda, sarà dedicato alla memoria di Bernard Herrmann. L'uomo è un animale sociale e Taxi Driver è quello che succede quando si sta tanto e troppo tempo da soli, perché gli altri, le altre persone, sono anche un confine, no? Sono lo spazio entro il quale puoi allungare le braccia, magari le stiracchi se sei un po' intorpidito, però non puoi sbattergliele in faccia, perché lo spazio è poco anche per gli altri e anche gli altri devono poterle allungare, no? Gli altri sono un po' il volto del concetto della civiltà, sono forse più il corpo, va detto. E un taxi, alla fine, quello di Travis, è come una casa. Anche lì, quando sei dentro, dici, come il titolo del sottofondo, thank God for the rain, no? Grazie per la pioggia, perché anche quelli che amano la pioggia alla fine la ringraziano di più quando sono al coperto. E quando sei da solo per tanto tempo, l'ambiente diventa uguale a te. Diventa quello specchio di fronte al quale dire are you talking to me? Cioè rimanda indietro solo i messaggi uguali a quelli che tu butti fuori, a quelli che già emani, che già emetti, che butti nel mondo, perché l'ambiente, la casa, il tuo taxi diventa un posto che è fatto di sole risposte. Nessun dubbio, nessuna domanda, nessuna messa in discussione, perché a volte l'abisso è meglio guardarlo negli occhi e altre volte no. E per il protagonista di Taxi Driver, per Travis, la discesa verso la spirale, ad un certo punto di questo sassofono comincia. È proprio, come direbbe qualcuno, the downward spiral.

0: Comunque questa analisi di Taxi Driver è a livello del bitume, siamo una bella gara, bella bella. Comunque un virgolettato vi dico che io tempo addietro ai miei figli con questo telefonino, dovrei ritrovare il video e magari ve li mando se li ritrovo. Avevo fatto recitare la parte "Chi sei solo chiacchiere distintivo" ai miei figli, che fino a quando non la facevano bene, con lo sguardo, con l'espressione, non li interrompevo, li facevo ripetere centinaia di volte. E cazzo, mi sono divertito un mondo.
1: Loro immagino pure.
0: Bellissima l'analisi di Taxi Driver. Complimenti, nessuno. Bene. Ciao stricciati.
1: Anche se il bitume, posso dire, ha sempre il suo fascino. Tra l'altro, tra cose elettriche e il fatto che mi stanno scavando fuori casa, c'è elettricità e bitume. Secondo me il mondo mi sta dando un segnale. Fabione, tu vuoi tarpare le mie ali, ma vedi che il mondo si ribella. La meraviglia di Nine Inch Nails con Hurt, una canzone che poi tra una cosa e l'altra vive la stessa fortuna o sfortuna che vivono le canzoni quali Alleluia, quali Knocking on Heaven's Door, quali All Along the Watchtower, cioè canzoni che hanno una cover talmente iconica e talmente potente che la gente si sbaglia e c'è qualcuno che dice "Ah, bella questa qui, ma non era di Johnny Cash". No, non era di Johnny Cash, era di Trent Reznor, dal disco The Downward Spiral. Nessuno, perché sei vestito da Ranger, nemico di Yogi e Bubu? Adesso l'ho letto. Sai che in effetti sì.
2: È un po' sì.
1: È un po' sì, Sì, è vero, mi rendo lo so, oggi ce la teniamo così, ma d'altronde sto cercando di mettere delle delle barriere tra me e il calore eterno, ma credo che sia piuttosto complicato. Comunque, tutto quello che avete sentito prima era una citazione, un omaggio a un capolavoro del cinema che si chiama Taxi Driver, che è uscito 50 anni fa quest'anno e che magari vi ricapiterà di vedere se non l'avete mai fatto. Dategli un'occhiata, anche perché ci sono riferimenti letterari, riferimenti alla musica, chiaramente al jazz, ma non solo, riferimenti di ogni tipo. È un film molto rock and roll e con il rock and roll ci salutiamo e non abbiamo nemmeno bisogno di presentazioni. Tra poco capite perché. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia. Wally col Molo 17 vi porta dritti dritti fino alle 20. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: way to heaven.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di mercoledì, anche nel 24esimo giorno di giugno, il che significa che luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre mancano esattamente 6 mesi al Santo Natale. Eh? Sapete che io ogni 24 e 25 del mese vi ricordo quanto manca quella ricorrenza lì, a quel giorno rosso sul calendario, che forse è il giorno rosso per eccellenza, ma non tanto per motivi religiosi, ma perché insomma si mangia, si beve, si fa quelle cose lì che ci piacciono. Va bene, questo invece è il Molo 17, fino alle 20 si sta insieme rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in HD. Per farvi sentire, se vi va, il 366 663 4466 a vostra disposizione. Adesso però sto zitto per questo motivo.

0: Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine su Radio Freccia in apertura del nostro Molo 17 con bolli vostro fino alle 20. Chi è?
1: Ma che poi? Se qualcuno ancora mi dice che ama l'estate ed è costretto a lavorare in Lombardia, nella pianura padana, tutto giugno, tutto luglio e buona parte di agosto comunque, lo prendo a sberle. Perché queste non sono temperature piacevoli, a meno che tu non sia sul bagnasciuga di una spiaggia con un cocktail in mano.
0: Fede, devo ringraziarti per due motivi, perché la penso esattamente come te, anche se credo che comunque dei feticisti del caldo paludoso tipo Vietnam che c'è in pianura padana ci siano, e in secondo luogo perché hai usato la parola sberla che non sentivo dai tempi delle superiori, quindi almeno 15 anni fa, forse anche 20 anni fa, quando avevo un professore di matematica che si chiama, era un prete, Don Grassi credo si chiamasse, che faceva gli esempi dicendo: ma una sberla più un'altra sberla, quante sberle fanno? Non era simpatico per nulla, ve lo assicuro. Mumford & Sons su Radio Freccia, questa è Little Lion Man.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 15 minuti, buon mercoledì, buon 24esimo giorno di giugno, insieme a Wally Vostro fino alle 20 come di consueto nel Molo 17, per un pezzettino anche con i Rolling Stones, In the Stars, pezzo che anticipa l'uscita prevista tra poco meno di un mese del 25esimo album di studio di questo gruppo leggendario, cioè Foreign Tongues, che appunto vedrà la luce tra qualche tempo e che sono sicuro continuerà a tenere alto proprio lo Stones sound, perché loro hanno quello standard lì. Rolling Stones, che con i loro oltre 60 anni di carriera hanno avuto modo di vedere nascere e crollare anche dei movimenti musicali, no? Come per esempio il punk, quello delle origini, quello del 1977, movimento da cui poi hanno avuto, perdonate la ripetizione, origine, ulteriori movimenti, per esempio quello del post-punk, che poi nasce dalla frattura creata proprio dai punk, no? Da quella necessità in qualche modo di rompere certi equilibri e crearne di nuovi. Da lì arrivano anche i Joy Division.

0: di Joy Division con Love Will Tear Us Apart su Radio Freccia nel Molo 17. Chi è?
1: E allora prendetemi pure a sberle, perché io adoro il caldo. Va bene così anche con il sudore, il caldo appiccicoso. E lavoro di fuori per di più, all'aperto. Sì. Ma tra scegliere tra il super mega caldo o lavorare fuori col super mega freddo, perdonatemi, ma tutta la vita al caldo. Ciao, un abbraccio, Stefano da Brescia.
0: Ciao Ste, grazie per questa condivisione. Ma vedi, siamo tutti un po' diversi, fortunatamente. Per esempio Carlo al 366-663-4466 scrive: oh, sono d'accordo con l'ascoltatrice di poco tempo fa che diceva che sto caldo proprio non è sopportabile. Abito in provincia di Mantova, praticamente vicino all'argine del Po. Dalle nostre parti non si chiama più estate, si chiama cattiveria. E credo che sia la descrizione definitiva, no, del sentimento che molti provano nei confronti dell'estate vissuta in città e non davanti al mare, perché poi la differenza è tutta lì. Ci sono i Killers su Freccia con When You Were Young.

0: Al mio segnale, scatenate l'inverno!
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Freccia.
5: Dai, su, su. 18 e 30 minuti, ancora ben trovati, siete nel posto giusto, a casa vostra, nel Molo 17, su Radio Freccia, che è sempre attiva, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, pronta ad accogliere chiunque abbia voglia di passare di qua, perché siamo sempre aperti, è un po' come un'attività, capito? Siamo sempre qua. Siete con Bolli Vostro fino alle 20, stavo riflettendo sul fatto che, pur non essendo io un grandissimo fan del punk della prima ora, mi ritrovo spesso a parlarne, perché effettivamente a partire da quel momento poi sono nate un sacco di cose, un sacco di correnti musicali che ancora oggi fanno parte della nostra tradizione, no? Della tradizione del rock and roll, mettiamola così. Una di queste è il punk revival, quello degli anni 90, quello che in California è stato veramente esplosivo, grazie a band come i Blink 182, come gli Offspring e soprattutto grazie ai Green Day, che nel 94 pubblicarono Dookie, disco capolavoro, nel quale trova spazio anche Long View.

Beh, diciamo che il giro di basso di questa canzone è veramente over the top. Grazie a Mike Jerns, Long View, i Green Day su Radio Freccia, un pezzo che descrive una giornata di pura noia. Poi dipende anche dai gusti, perché il testo parla di questo ragazzo che guarda la televisione, fuma le sigarette simpatiche e fa dell'onanismo, cioè ama se stesso. Adesso fatemi dire le parole, quelle che possiamo evitare, finché però tutti questi atti a un certo punto perdono il divertimento. Ed è esattamente in quel momento che il ragazzo si accorge di essere solo e di fare una vita un po' letanica. Quindi nello scherzo dei Green Day c'è anche la denuncia di cosa significhi poi sentirsi davvero davvero soli. Una canzone che apparentemente sembra leggera, ma che in realtà non lo è. Ci sono i Cooks su Freccia.

0: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande fino a l'una di notte con Gardaland Summer Festival.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Freccia.
6: Zon zon. 18:43 in questo mercoledì, in questo 24° giorno di giugno.

giugno che passiamo all'interno del Molo 17, quantomeno fino alle 20. Ricordandovi però che Radio Freccia c'è sempre, 24 ore al giorno, 7 su 7, weekend, settimana, ci trovate sempre e comunque qui con quella canzone lì, quella che speriamo possa fare al caso vostro, no? Poi vabbè, siete in tanti voi, sono tante le canzoni, quindi più o meno ogni tanto ci becchiamo. E sono sicuro, in questo caso, vabbè, io sono Wally vostro, che ci beccherò fortissimo, perché quando dici Iron Maiden, alla fine in un modo o nell'altro va sempre bene. In questo caso specifico, Run to the Hills.

0: Wally, perdonami, vai. Ma ti sei sbagliato, hai detto Iron Maiden, forse ti sei confuso, che ma senso? Scusa, sappiamo tutti che avresti dovuto dire Iron Maiden.
1: Hai ragione, Max, hai ragione, anche perché poi tutte le volte in cui adesso ascolto gli Iron Maiden, in questo caso Run to the Hills, il mio pensiero va a una settimana fa, esattamente 7 giorni fa, mercoledì 17 di giugno, quando abbiamo avuto la fortuna, il piacere e l'onore di affiancare il nostro nome, quello di Radio Freccia, a quello degli Iron Maiden, in occasione del primo storico concerto di una band

Metal allo stadio San Siro di Milano. Devo dire che vedere gli striscioni di Radio Freccia lì, insomma, ha fatto effetto a tutti noi, agli sfrecciati, a chi la radio la conduce e tutto quanto. Concerto clamoroso, 45.000 anime che hanno cantato all'unisono per oltre due ore, insomma, è una bomba. Ma d'altronde gli Iron Maiden sono garanzia di qualità. Questa è Radio Freccia, loro gli Arcade Fire con Everything Now.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17. Sono le 18:57 minuti. È sempre mercoledì, è sempre il 24esimo giorno di un gaudioso giugno. Io spero che sia pieno di vibrazioni positive, di sorrisi, di insomma cose anche normali, perché per la normalità spesso e volentieri un po' sottovalutata, ma che vi facciano stare bene, come per esempio ascoltare Jack White con G.O.D. and the Broken Ribs. White che è reduce da due show clamorosi in territorio italiano. Ho sentito gente che insomma è venuta fuori veramente allucinata e commossa. Scaricate l'app RTL 102.5 Play, mi raccomando, ricordatevi

0: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti dritti fino alle 20, come di consueto insieme a Wally Vostro, non solo in FM, non solo sull'app RTL 102.5 Play, ma anche in radiovisione. 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, tutto in HD, per seguirci anche attraverso i nostri video musicali, che non è che siano nostri, sono degli artisti che performano, e questo crea un po' quella sensazione che soprattutto d'estate vogliamo vivere, che è quella del sottopalco, cioè di andare proprio a godere delle performance, anche se comodamente dal divano, per esempio, però lì, in quella zona in cui ti sembra di essere live. E allora a sto giro lo facciamo anche con gli Oasis, con un pezzo che si chiama Songbird.

Che spesso le rockstar siano coloro che danno vita e origine a delle mode non c'è dubbio, però a volte secondo me rimangono anche un po' vittime di queste mode che lanciano o che forse non

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:11 minuti, buon mercoledì, buon 24esimo giorno di giugno insieme a quelli vostro fino alle 20 nel Molo 17 per un pezzettino anche con Electric Callboy and the Offspring in Let the Good Times Roll, pezzo che oramai da qualche tempo fa parte anche della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, quelle novità discografiche che vi spariamo lì giorno dopo giorno. Chi è? Prego. Chi è?
2: Sì, praticamente eri un Beatles sul davanti e un Nemo sul dietro.
1: Bravo, parlando del taglio brutto che aveva Liam Gallagher più o meno all'inizio degli anni 2000, sì, la descrizione credo che sia esattamente questa, cioè la frangetta attaccata alla fronte e la parte dietro un po' per aria. Ma che comunque è sempre così quando vedi le foto del passato, dici: ma cosa avevo in testa lì? Un gatto,

questa è una delle tante magie di Sir Paul McCartney e i suoi Wings Live and Let Die, canzone che nacque come colonna sonora di uno dei capitoli di James Bond e che poi è finita anche a fare la sigla di Matrix. Vi ricordate quel programma che andava in onda in seconda serata su Canale 5, prima condotto da Enrico Mentana, poi da un altro giornalista che mi pare si chiamasse Alessio qualcosa? Questo per dire che comunque la musica poi te la ritrovi anche nei momenti dove non ti aspetti, e c'è da dire che se tu picchi Live and Let Die come sigla di un programma, secondo me sei già oltre la metà dell'opera.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Radio Freccia.
5: 19 e 23, quasi 24 minuti in questo mercoledì, insieme a Buon Livostro come di consueto fino alle 20, Molo 17, con però sempre quella postilla lì, cioè io dico Molo 17, uno dice vabbè ma cosa facciamo, ascoltiamo solo il Molo? No, no, noi siamo sempre qui 7 su 7, 24 ore al giorno per sostenervi in tutto quello che state facendo. Io tendo sempre a dire che siete a casa, no, quando c'è Radio Freccia, per cui utilizzatela come meglio credete. Giusto un piccolo appunto, perché prima stavamo parlando di Matrix e ho nominato Enrico Mentana e il successivo conduttore Alessio, non ricordandomi però il cognome. Era il giornalista Alessio Vinci, adesso sì, ogni tanto il mio cervello, per insomma situazioni un po' così del passato, ha i neuroni che non funzionano, si chiamava Alessio Vinci.

I Garbage con Cherry Lips Go Baby Go Go, che è una delle canzoni simbolo, no, di una certa epoca, fine anni 90, inizio anni 2000, con la meravigliosa cantante dei Garbage, che è Shirley Manson, che insomma, oltre ad avere quel talento canoro lì, aveva anche questo fascino che ha tuttora, che davvero con uno sguardo ti incenerisce. Ha questa capacità qua, almeno su di me continua a fare questo effetto. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno dei Greta Van Fleet con Play Your Games. Subito invece una bella canzone di Paolo Nutini, un bel lentone che si chiama Through the Echoes.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. Stavo strozzando. Con la mia stessa saliva, peraltro. 19:35 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del rock in questo mercoledì, in questo 24esimo giorno di giugno, col Molo 17, che si arricchisce anche della presenza dei Greta Van Fleet con Play Your Games, una delle nostre novità, una delle nostre top 20. C'è Ennio che dice, ma solo a me dà un fastidio enorme questa voce. Vabbè, Ennio, ci sta. Ognuno ha una percezione differente. Così come tu scrivi che ti dà fastidio, ce ne sono tanti altri disfrecciati che dicono no, a me la voce di Greta Van Fleet piace tantissimo. E la cosa bella è che tutti possiamo vivere rispettando l'opinione altrui. Che è una roba che so che di questo periodo è sempre un po' strana da dire, però si può fare. Si può fare.

0: Ma vedi, questa per esempio è una di quelle serate in cui attraversiamo i capolavori delle band. Poi per carità è sempre tutto soggettivo, magari i fan di Radiohead apprezzano altri dischi più di OK Computer. C'è da dire che oggettivamente OK Computer in qualche modo negli anni 90 ha cambiato, no? Un po' la percezione di quella musica, di questo gruppo che sembra figlio dei Pink Floyd ma con degli input sonori diversi, insomma veramente un qualcosa di gigantesco. Karma Police fa parte di quell'album lì e noi l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Freccia. Chi è?
1: Sì, però vorrei capire perché soltanto quando qualcuno non gradisce qualcosa bisogna uscire con la retorica che bisogna rispettare le opinioni altrui. Boh, non lo so, mi sono un po' forzata. Ciao da Paolo, fa caldo stasera.
0: E Paolo, mi sa che fa caldo e si è sentito anche nel tuo messaggio. Scusami se te lo dico, ma sai perché? Più che altro io veramente rispetto sempre l'opinione altrui, ma se viviamo in un mondo in cui l'educazione nel rispettare l'opinione altrui è diventata retorica, secondo me le domande che ci dovremmo fare sono altre. Poi ripeto, chi è abituato ad ascoltare il Molo sa che il mio motto è sempre quello lì, cioè ognuno ha la sua opinione, e secondo me ognuno ha la libertà di dirla fino al punto di non intaccare. Cioè, se a te non piacciono i Greta Van Fleet, tutto a posto. Se però insulti quelli che apprezzano i Greta Van Fleet, secondo me c'è un problema, no? Perché magari il concetto può sembrare lo stesso, ma non è esattamente lo stesso. E ripeto, da parte mia quantomeno non è retorica, ma è semplicemente educazione. Educazione che serve per poter vivere in un mondo civile. E tra l'altro, poi, nel senso, finché nessuno dice niente, è chiaro che cosa faccio. Cioè, nel senso, questa retorica del non apprezzare viene fuori se qualcuno non apprezza. Cioè, no. Vabbè, fa caldo anche in studio, dai. Ci sono i Cure.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di mercoledì 24 di giugno. Sono le 19:49, che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono, che vi porterà con sé fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato Big Track con Collided direttamente dalla nostra Top 20 e io, come al solito in questo punto della trasmissione, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi. Chiudiamo la grande con i Deep Purple, questa è Child in Time. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Staremo assieme fino alle 22, anche quest'oggi tra l'altro. Però vi ricordo subito che domani ci sarà la rubrica del... ci sarà il Rebeliel Club dalle 21 alle 22. Basta, ricordata questa cosa velocissima, siamo anche in radiovisione al canale 292... 258, queste sono le giornate in cui sei, non ce la faccio, non ce la posso fare, ragazzi, il caldo, prima ho sentito qualcuno che parlava di caldo, eccetera, ho letto messaggi che sono in alcuni casi anche imbarazzanti, comunque 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Cominciamo a razzo, come si suol dire, Hell's Bells, ACDC.

0: Smells, Smells, ACDC, in questa caldissima giornata di giugno, poi in chiusura di giugno. No, Step, qualcuno ha mai fatto una cover di Child in Time dei Deep Purple? Grazie Roberto, vedi che ti rispondo tra pochissimo. Intanto saluto Elena, Salvatore, vari messaggi che sono arrivati. Prego, prego.
1: Mi chiede la Costa dei Trabocchi.
0: No, scusate.
1: Mamma mia, che roba, Child in Time, tanta roba. Mi chiede la Costa dei Trabocchi, fischia.
0: Vabbè ragazzi, è il capolavoro, è un capolavoro in effetti, questo l'abbiamo sempre detto d'altronde. È arrivato il momento degli Alter Bridge, In Loving Memory, versione live.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 15 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Oggi devo dire che già in chiusura dell'ora di Wally, ad ora, sto leggendo delle cose che, ragazzi, mancanza di rispetto, ragazzi. Cioè, scrivere una cosa, metti decisamente musica migliore del tizio che stava prima di te. Allora, innanzitutto è l'ufficio di programmazione che se ne occupa, quindi in realtà è uguale per tutti, fondamentalmente. Che poi ci sia un discorso di gusti, è una roba tua e va benissimo. Ma il tizio, cioè, rivolgersi a una persona comunque con questo appellativo non è una cosa bella, raga, e dai, però ci sono i nomi, sono ovunque i nomi, tra l'altro se seguite, cioè, piuttosto non dire nulla, non dire nulla, non c'è bisogno di parlare sempre, comunque di esporsi non c'è bisogno di farlo sempre. E ripeto, questo mio modo di agire in questo momento deriva da messaggi che ho letto proprio assieme a Wally, tra l'altro, nell'ora precedente, alla fine dell'ora precedente. Raga, fa caldo, ma fa caldo per tutti, però

I feel loved, ragazzi. The Depeche Mode. È arrivato il momento, come ogni giorno, della nostra rubrica giornaliera, ragazzi. Appuntamento fisso all'interno di Rebel Yell assieme al nostro Davide Bonassia. Ma sapete tutti come si chiama questa rubrica? Ovvero. Aspetta, eccola qua la penna. Aspetta, tolgo il cappuccio dalla penna. A posto. Da per cominciare, Ash

0: chat che me lo segno. Vai Davide, buonasera.
1: Ciao Sepp, anche qui si schiatta dal caldo.
0: Tipo, qui si schiatta.
1: Nel pomeriggio ho fatto le pulizie in casa, no, e grondavo dal sudore.
0: Questo me lo devo segnare.
1: Poi doccia fredda. Adesso ci sono 33 gradi centigradi. Davide, buonasera.
0: Allora, con la mia velocità di scrittura sono riuscito solo a scrivere pulizie in casa. È una cosa importantissima che tutti dovrebbero sapere. Grazie, Davide, buonasera. Chiudiamo qui la nostra rubrica dell'Aspetta che me lo segno. Blackpix.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Radio Freccia.
4: Le 20:29 minuti di questa prima ora di Rebelliella, ragazzi. Allora, devo dire che sono arrivati. Sono arrivati tanti messaggi, tante proposte, tante cose. Dopo il messaggio di Davide, buonasera. Diciamo che questa rubrica sta prendendo molto piede, ragazzi. È praticamente il. I cazzi vostri, cioè proprio ci sono altri temi, altre cose, tipo questo.
5: Davide, buonasera, io oggi pomeriggio ero in un capannone con 40 gradi a sballottare le piastrelle.
4: Tutti noi ad ascoltare.
5: Può fare
4: piacere,
5: piacere, insomma, ecco, piacere. Si può fare aiuto.

0: Io ero lì.
1: Eri, ma magari se hai bisogno di una mano, se ci dici di dove sei, ti mandiamo Davide Bonanzia lì. Poi credo, non lo so, poi dipende anche da Davide se è disposto. Sheryl Crow, ragazzi, questa è una canzone che ha vinto il premio Grammy Awards come miglior interpretazione vocal rock femminile nel 1997.

0: Sheryl Crow, ragazzi, un tempo dicevo mia sorella Sheryl Crow, perché non lo so in realtà perché dicevo questo, però mi andava, uno dovrebbe vantarsi di avere una sorella.
1: Aspetta che me lo segno, il programma che non c'era, non ci voleva, ma che adesso c'è,
2: che non ci sarebbe
1: dovuta essere, c'è. E adesso che c'è non possiamo farne a meno. Dai.
0: Adesso che c'è dovremmo chiuderlo, è diverso, è una rubrica che non va bene, non dovrei esserci, però ragazzi, Davide, dai, come si fa a non apprezzare, come si fa a non amare, cioè a non apprezzare, amare forse è una parola un po' però vabbè,
3: beati voi sprecciati che oggi eravate al caldo a soffrire, a pulire casa, a smontare piastrelle. Io invece in piena noia sono andato al mare, sono stato mollo 2 ore. Poi sono andato dove lavora mia moglie, mi sono bevuto un bel caffè di quelli gelati col ghiaccio, sono tornato a casa, mi sono fatto una doccia,
0: farsi voler male,
3: bella, mi sono mangiato mezza anguria, adesso sono sul divano con l'aria, ciao.
0: Con l'aria sul divano, perché di solito tu sei senza aria, sei lì a trattenere il fiato, è una costante, caro Salvo, funziona così in casa Salvo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 44 minuti. Aspetta che c'è... cominciamo da Davide, che non
2: gli
1: è buonasera.
2: Gli altri hanno Temptation Island. Noi ci abbiamo la rubrica Aspetta che me lo segno.
1: Bra.
2: E visto che ce l'abbiamo, volevo dire che io...

0: Oggi stavo in capannone, appresso una macchina insaccatrice di mangimi per animali, 41 gradi, ma capisco che pure fare le pulizie in casa abbia creato i suoi disagi.
1: Se non hai l'aria condizionata, eccetera, o almeno un ventilatore, sì, assolutamente. Ragazzi, questo è il periodo dell'anno in cui io... tipo al contrario di quello che succede nel mondo animale, io vado in letargo. So che c'è un nome particolare per gli animali che fanno questo d'estate, adesso non ricordo, perché io non, forse per me non mi muoverei proprio, per evitare di sudare starei fermo e nessuno mi deve toccare. Cioè, questo è un periodo dell'anno terribile. E aspetta che mi segno anche quello che ho appena detto ormai. Born to be wild, Steppenwolf.

0: To be wild, Steppenwolf. Chiunque abbia una moto, chiunque abbia visto Easy Rider del 1969 si ricorderà di questa canzone, che poi ricordiamo comunque del 68, eh. E non solo per quello, raga, è bella, che ve lo dica a fare. Ruggero, prego.
1: Buonasera, sprezzati, ma quindi fatemi capire bene, il aspetto che me lo segno è l'equivalente dello estigazzi, detto in francese ovviamente.
0: Sì, è un modo più fine per dire, aspetta, me lo segno tra le cose di cui non mi frega un cazzo. Cioè sì, però è esattamente quello che dicevi tu, esattamente quello è il senso di questa rubrica. E se no, non mi vanto di averla in questa trasmissione, però così è. E io cito sempre il grande Guido Monti quando mi disse tanti anni fa: se ognuno ha gli ascoltatori che si merita. E vi ricordo, ogni volta che dico questa citazione, che la riprendo, io aggiungo sempre: è meno male, è meno male.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:56 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Aspetta, prego, se lo metto, vai.
2: Cioè, scusa, io sto parlando di aria e tu invece intendi ossigeno. Cioè, l'aria è quella che praticamente mi viene scaturita addosso da una ventola che gira, no? L'ossigeno è quello che mi fa respirare.
1: Allora, anche te. Me lo dico da solo all'inizio. Me lo dico da solo.
3: Quindi come sei pignolo?
1: Io sono. Ecco, già me lo dico. Però l'aria è una composizione di gas, una miscela di gas che si trovano nell'atmosfera, tra cui anche l'ossigeno, l'azoto, cioè anzi c'è l'azoto nella maggior parte come percentuale, 78%, questo lo devo leggere, quindi non sono un genio di mio. 78%, ossigeno 20%, argon 0,93, anidride carbonica 0,04. Stiamo parlando di quella, diciamo, a livello della superficie del mare, perché sennò poi se andiamo più su è rarefatto l'ossigeno. Quindi quella è l'aria, amico mio. Tu è l'aria tirata da un ventilatore, punto. L'aria è quella che ne respiriamo, che comprende anche l'ossigeno. E pignolo, oserei dire.

0: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Scusate, alle 21, stavo leggendo un messaggio, mi sono un attimo... sono le 21, comincia la seconda ora di Ravegliel con Step qui al microfono. Scusa, il messaggio era di Paolo che dice poi c'è l'aria nella pancia, ma... Quella è un'altra cosa, Paolo, quella è un'altra cosa. Cioè, si conviene... Allora, conviene non... Vabbè, non parli a stare, magari c'è gente che sta cerando, quindi... Però vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 58 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Marchettata, è uscito l'accento sulla Marchettata, ragazzi, domani ci sarà il Rebellion Club dalle 21 alle 22. Detto questo, cominciamo con i Dire Straits, questa seconda ora. Walk of Life.

saputo, non essendo un sommozzatore, non essendo assolutamente esperto di queste cose, l'ho saputo proprio guardando vari approfondimenti in merito alla questione. Esistono diverse miscele in base a quella che è la profondità che devi raggiungere, e in quel caso lì la miscela era fondamentalmente sbagliata, perché era quella da immersioni non so come si dice, poco profonde fondamentalmente, ma lì invece si è andato tanto giù. Quindi sì, l'aria, il discorso poi là, vabbè, è tanto complesso, però ci siamo capiti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21 e 13 minuti di questa seconda ora di Rabegliele. Ora arriva una canzone che è decisamente estiva, oserei dire. The Boys of Summer, Don Haley, che però non l'ha fatta lui fondamentalmente. Non può essere definita cover, adesso vi spiego il motivo, perché il chitarrista dei Tom Petty and the Heartbreakers, Mike Campbell, aveva scritto questa canzone, l'aveva proposta a Tom Petty. Tom Petty non era convinto che si adattasse a quello che era il disco su cui stavano lavorando, perciò la propose poi a Don Haley, che l'ha risistemato un attimo, cioè ha fatto il testo, l'ha velocizzata e alla fine, ragazzi, il risultato dal 1984, The Boys of Summer.

The Boys of Summer, Donale, come si direbbe dalle mie parti? Uzio Prevat, Uzi Prevat, voglio. Scusate, era una battuta brutta. Comunque, a proposito di battute brutte, a proposito di questo, caro Lorenzo, tu che hai scritto questo messaggio, a proposito di battute brutte. Però è la verità, cioè a parte qui è la verità. Fa talmente caldo che Windows apre le finestre da solo. E con questo possiamo chiudere Reveglier con decisamente tanti minuti d'anticipo, ragazzi. Decisamente tanti. Brian Chatten!

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Radio Freccia.
3: 21 e 27 minuti di questa seconda ora di Rebel Yell. È arrivato il momento di una canzone molto strana, ragazzi. Io ho sempre detto che questa band ha toccato una marea di generi musicali e poi ha tirato fuori anche questa canzone. Non la posso definire capolavoro perché in realtà deriva da una serata passata tra Freddie Mercury e un suo grandissimo amico Peter Straker, che ricordiamo era un attore anche tra l'altro musicista britannico, però di origine cioè cantante in realtà, e, dicevo, britannico di origine giamaicana, amico stretto, di intimo proprio, di Freddie Mercury. A un certo punto cominciarono a scherzare, a cercare le frasi più assurde che alla fine diventarono una canzone, questa canzone.

I'm going slightly mad, Queen, stiamo parlando del 1991, stiamo parlando di Innuendo, disco dei Queen. A proposito dell'aspetta che me lo segno, disco preferito da mia madre, vabbè. Comunque la grandezza dei Queen è che loro non hanno un genere, Paolo. Sì, fondamentalmente sì, tu dici rock, ma con la parola rock tu dici tutto e niente. Perché ci sono talmente tante categorie, talmente tanti sottogeneri del rock che in realtà non hai detto nulla. Perché va dal pop al glam, all'hard, al sinfonico, cioè c'è di tutto praticamente, c'è qualsiasi cosa. È una cosa bellissima. Skunk and Nancy, Because of You.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Radio Freccia.
4: Alle 21 e 41 minuti di questa seconda ora di Rebelielle, momento di ascoltarci Roxy Music con More Than This. Stiamo parlando del 1982, stiamo parlando del disco Avalon, stiamo parlando di quel periodo in cui Brian Ferry si trovava in Irlanda e molto probabilmente il fatto che sia, oserei dire, malinconica questa canzone è dovuto proprio al discorso dell'Irlanda, a quei panorami, a quegli ambienti, insomma, a quella situazione che si vive lì in Irlanda, che notate bene, è bellissima, è stupenda, ma ricrea un po' delle situazioni un po' così, un po' cupe, un po' malinconiche. Si potrebbe dire la stessa cosa della Scozia, tra l'altro. More Than This, Roxy Music. E poi, ragazzi, ma se solo tramite queste cose riesci fuori con una canzone così, ma ben venga, una, due, tre Irlande, ben venga.

Born in this, Roxy Music, quasi arrivata in chiusura di questa seconda ora di Rapelliel. Infatti è arrivato il momento di ricordarvi, se ovviamente non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poter seguire Radio Freccia ovunque voi siate tramite il vostro cellulare, il vostro tablet. È un'app gratuita e da lì potete seguire i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, anche per esempio se siete a Cinisello Balsamo. Dici, perché dovrei essere? Perché ci abitano le persone? Siete lì, siete per la strada, non avete una radio, una televisione a disposizione, sappiate che col cellulare, mentre siete lì, state passeggiando, potete seguire Radio Freccia ugualmente. E se qualora vi foste persi anche una delle rubriche di Radio Freccia, beh, la trovate lì tra le repliche.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21:53 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Ragazzi, noi diciamo l'appuntamento ovviamente è rinnovato a domani dalle 20 alle 22, ma vi ricordo ancora una volta che dalle 21 alle 22 ci sarà il Rebeliel Club. E poi chiudiamo il mese, le rubriche del mese, per poi aprire quello di luglio, che sarà l'ultimo mese con le rubriche di Rebeliel, forever and ever, come si suol dire. Chiudiamo decisamente in bellezza con la mia band preferita, fondamentalmente. Intanto vi ricordo che fra pochissimo ci sarà anche Cassidy a tenervi compagnia per le prossime due ore. Chiudiamo così, Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Toccano le 22 in punto su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto come dico sempre insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Detto tutto, pronti per cominciare anche questa serata. Siamo al giro di boa per qualcuno perché siamo arrivati a metà settimana, anche se in realtà poi concludiamo insieme il giovedì e il venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Intanto la serata comincia così.

E abbiamo aperto le porte del pub dell'ultima luna con i Blink 366-6344 66 per i vostri messaggi. Arriva il saluto classico della nostra Lelli, poi ringrazio Luciano per il suo messaggio, c'è anche Paolo, insomma come sempre un'accoglienza molto molto bella. Il caldo ci sta sfinendo, sì, come dicevamo anche ieri, però non si molla e magari può essere anche un modo per staccare da quella che è la temperatura, ascoltare della buona musica, almeno noi ci proviamo, vediamo un po' come va.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:12 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, per le vostre condivisioni. Saluto Ciocca con i suoi clienti. Devo dire che in questo periodo magari passa anche l'entusiasmo e la voglia, anche se in realtà di solito si dice che con la bella stagione, con l'estate c'è più entusiasmo, più voglia di fare, però sinceramente a guardarsi intorno uno dice: aspetta, posso rimanere al fresco? Riesco a rimanere all'ombra? Chiaramente poi ci sono degli obblighi per uscire, come andare a lavorare eccetera, che uno non è che può scegliere, però se si può evitare, insomma, si può anche pensare di stare al chiuso, appunto al fresco. Eppure dicono che le emozioni estive sono quelle più belle,

0: The More Reason.
1: The Who su Radio Freccia. Perché parlo di emozioni? Perché ogni tanto ve lo chiedo: quale emozione sentite di più ultimamente? Dipende poi da tanti fattori. Certo, il tempo molto spesso influisce, però non è l'unica cosa che cambia chiaramente l'umore nelle nostre giornate, ci sono tante cose. Quindi, che periodo è per voi? Questo periodo estivo è un periodo buono, un periodo sereno, un periodo un po' più complicato, insomma, stringendo è il come state, però lo sapete che quando noi parliamo di come stai, come state, non è in modo superficiale, ma è realmente un modo attento e sincero. Quale emozione sentite di più in questo periodo?

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: Le 22:25 su Radio Freccia, sì?
7: Ciao Cassidy!
6: Ciao!
7: Piacere di sentirti dopo un po' che non riuscivo
6: Grazie.
7: Ad esserci per impegni vari eventuali. Comunque è un bel inizio e una splendida serata calda, bollente, ma andiamo forte! Dai! Ciao, Pedro!
6: L'entusiasmo non deve mancare mai, anche se ci sono momenti dove magari siamo un po' fiacchi visto il caldo, ma non solo, dipende anche un po' da che periodo stiamo vivendo. E parliamo di questo stasera. Quale emozione state vivendo ultimamente? Che può essere un'emozione molto positiva, può essere un'emozione che magari è un periodo abbastanza statico, magari... Boh, dipende. Come state?

Pink Floyd su Radio Freccia. 366-6344-66. Come state in questo periodo? Qual è l'emozione che vivete di più ultimamente? Che per emozione non sto dicendo chissà che cosa, nel senso che dovete provare, ma l'emozione nel senso più basico, tra virgolette. È un periodo sereno, un'emozione serena, siete felici, è un periodo che non va benissimo, insomma dipende. Arriva questo messaggio che dice: l'estate è sempre un momento di rottura con qualcosa. E ad esempio magari per qualcuno è così, come la percezione magari di settembre, che è un po' un ricominciare da capo, è una nuova linfa.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Come state? Com'è questo periodo? Qual è l'emozione più ricorrente nelle vostre giornate? È un buon periodo dove siete sereni? È un periodo un po' agitato? Un periodo di preoccupazioni? Tralasciamo il caldo, però si dice che, non troppo caldo ovviamente, però si dice che solitamente in estate aumenta il buon umore. Poi dipende sempre dalle persone, dal gusto che appunto una persona ha verso il caldo o il freddo, e quindi dipende da tante cose. 366 6344 66.

0: Hurricane,
1: Bob Dylan, Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66, semplicemente, ma non così semplicemente, come state, com'è questo periodo? Ogni tanto ne parliamo, almeno due volte all'anno ci piace un po' ritrovarci in questo come state, soprattutto perché è un come stai sincero e non come questo. Quelli classici che si dicono.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.53 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a un nuovo giorno. Combattiamo insieme il caldo. No, vabbè, ma adesso non ci concentriamo su quello. Anche quella che è la tematica della serata è un come stai, che chiaramente sì, può in qualche modo incidere anche la temperatura, perché molto spesso se non si riesce a star bene, come ad esempio dormire per il caldo, come scrive anche Stefano da Budrio, insomma è di cattivo umore. Infatti lo dice che col caldo è così, o fa troppo caldo o già il fatto di non riuscire a dormire può snervare. Ma non ci concentriamo solo su quello, perché ci sono tanti altri fattori che viviamo ogni giorno, e quindi un semplice tra virgolette come state, come va questo periodo, se è un periodo piacevole o meno. E arrivano i vostri messaggi. Arriva questo messaggio che dice: a volte penso che sarebbe bastato poco per fare quel salto di qualità, poi però torno al presente e cerco di adattarmi alle situazioni. Questi sono quei classici pensieri che molto spesso vengono, e vengono anche di notte, quando magari non riesci a dormire, e diventano sempre più potenti, soprattutto in quegli orari. Però la cosa buona è riuscire, per chi riesce, a riportare a tutto quello che è l'attualità, perché chiaramente quando ti potenzia un pensiero, soprattutto di questo tipo, poteva essere, poteva andare, potevo scegliere. Certo, ci sono dei periodi dove magari ci pensiamo anche di più, perché nella nostra vita stiamo vivendo delle cose che ci fanno pensare: però se avessi fatto quella cosa magari sarebbe andato diversamente. Quei se e i ma, come si suol dire. Quindi certo, viene normale pensarci, anche perché molto spesso, anche e soprattutto per chi caratterialmente è portato un po' a rimuginare e magari darsi delle colpe, però in realtà non si sa come poteva essere, e quindi giustamente, come dice questo sfrecciato, meglio ritornare nel presente. Però grazie per aver condiviso quello che è questo periodo di questi pensieri.

0: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Scoccano le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, ancora una volta 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri audio, le vostre condivisioni per quanto riguarda questo periodo. Come state? Se c'è un'emozione in particolare che state vivendo molto spesso, se ci sono dei pensieri che girano nella vostra testa, come ha condiviso prima uno sfrecciato, insomma, che periodo è? Partiamo anche

fatto che normalmente si dice che la bella stagione porti positività e cose buone, anche se in realtà il troppo caldo magari un po' appesantisce. Però non ci concentriamo su questo, pensiamo ad altro, non pensiamo al caldo.

0: Lecce.
1: E mi fa tornare indietro nel tempo questa canzone. Probabilmente qualcuno ha fatto la stessa cosa, ovvero di ascoltare, per quanto mi riguarda, questa canzone e prendere il cellulare di corsa per registrare la suoneria. E veniva uno schifo, si sentiva malissimo, ma c'era della soddisfazione ad avere una suoneria che era all'avanguardia. Vabbè, tralasciando questa cosa, stiamo pensando un po' a quello che è questo periodo, come state, emozioni positive, emozioni negative. Arriva questo messaggio che effettivamente ci sta con questa stagione, di Giovanni, che dice: vorrei innamorarmi ma ho paura. Paure che sicuramente sono sempre lecite, perché come dicevamo ieri, l'incerto, un po' di preoccupazione là da sempre, però visto che non sono cose che si possono organizzare, quelle dell'innamorarsi, quando accade accade, ed effettivamente con la bella stagione si risveglia anche un qualcosa, che è quella voglia lì di innamorarsi.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:15 su Radio Freccia. Come state? Quale emozione vivete di più ultimamente? Sentiamo Carlo, sì?
2: Ciao, guarda, questo per me è il periodo migliore dell'anno, perché sono andato con mia figlia prima a vedere Lenny Kravitz a Firenze, poi a vedere Jack White e gli Hives a Lido di Camaiore, e ora domani l'altro andiamo a vedere i Linkin Park sempre a Firenze. E in queste occasioni di caldo se ne prende tanto, ovviamente, come puoi immaginare, però ne stravale la pena, e quindi sì, è un ottimo periodo.
1: È vero, ne vale la pena per i concerti, assolutamente sì, poi anche per gli eventi, il fatto di uscire e godersi la bella stagione. Certo, fosse pelomeno il caldo, però in quei momenti probabilmente non si recepisce neanche, gli butti una bottiglietta d'acqua in testa e a posto.

su Radio Freccia. 366-6344-66. Arriva un messaggio da Claudio che dice: ciao sfrecciati, anch'io come l'ho sfrecciato Giovanni ho voglia di innamorarmi con tutto quello che comporta. Il problema è che sono molto timido e l'approccio è un grosso problema, senza contare che trovare una donna disposta ad aprire i propri orizzonti su un uomo che non è proprio un modello è difficile da trovare. Buona serata. Comunque Claudio, ti posso dire che non tutte le donne cercano il modello, poi ognuno ha i suoi gusti, quindi anche se magari arriva un modello, per qualcuno potrebbe essere un sì, ok, bello, ma non sa di niente, quindi

Gusti sono gusti, quindi non fermarti a quello che è l'apparenza. Più che altro capisco che sia difficile l'approccio, potresti provare in luoghi dove prima si fa una conoscenza in amicizia, non lo so, in palestra o lo so, dipende dalle tue passioni.

0: mamma.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: Le 23:29 su Radio Freccia. 366-6344-66. Quale emozione state vivendo di più ultimamente? Come state? Sara da Torino scrive: ciao Cassidy, ciao sfrecciati. Ho sempre amato questo periodo, giornate lunghe, estate, voglia di fare tante cose, ma quest'anno ahimè le cose non stanno andando bene. Io convalescente dopo una brutta caduta, mamma in ospedale, papà con problemi di salute. Da un giorno all'altro tutto diverso e il più del periodo dell'anno diventa un momento di preoccupazione e malessere. Grazie per esserci sempre con la vostra musica e il vostro calore. Prima di tutto grazie a te per aver condiviso questo momento e grazie se in qualche modo possiamo esserti utile. Purtroppo sì, come dicevamo, la vita proprio ieri è fatta di imprevisti e di momenti. Speriamo possa esserci al più presto un momento migliore.

366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Vediamo un po'. Ma un messaggio troppo lungo. No, ragazzi, io vi ricordo di cercare di rimanere entro i 30 secondi, altrimenti è un'impresa impossibile con le basi che abbiamo. Max scrive: Milano, fermata del tram, solite facce, un sorriso, un ciao. Ho conosciuto un nuovo amico, ritrovata una positività e serenità. Che bello che ci possono essere questi momenti quando incontri una persona e un sorriso ti può svoltare la serata.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:41 su Radio Freccia 366-6344-66. Arriva questo messaggio di Massimo, che purtroppo non è un bel messaggio, però come dicevamo anche ieri, purtroppo gli imprevisti nella vita ci sono e ce ne sono anche tanti, alcuni positivi e altri purtroppo negativi. Questo è il messaggio: oggi pomeriggio andava tutto bene, poi una telefonata, mio padre in prognosi riservata in ospedale, domani mi farete compagnia nel viaggio per raggiungerlo, non sprecate tempo, godetevi i genitori e i figli, l'importanza la si capisce solo quando non sono più vicini. Questo è sicuramente un bel messaggio da mandare, il fatto di

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio da Ivana che dice: ciao sfrecciati, sarà l'estate o chissà che, ma la confusione è parte integrante di me, musicista classica ma amante del rock che non sa più se continuare a realizzarsi con una carriera. Ho sempre vissuto solo in funzione della musica, ma ora che fare? La vita reale è dura, forse non è più il momento di inseguire i sogni. Ah, io penso che una cosa non escluda l'altra, puoi portare avanti il tuo sogno e magari trovare anche qualcosa che possa in qualche modo darti un po' più di tranquillità, e la tranquillità poi ti fa concentrare anche di più su quello che è il tuo sogno.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.54 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, come state, come percepite le emozioni in questo periodo, quali maggiormente. Sentiamo qui, sì?
2: Prima di tutto ciao Cassidy e buonasera a tutti gli sfrecciati. Allora, Mauro è uno che ha sempre fatto fatica a chiedere aiuto e infatti alla domanda Mauro come stai ho sempre risposto bene. Questa volta no, voglio essere sincero, non sto passando un periodo roseo, niente di preoccupante, però sapete quel periodo della vita in cui ti aspetti di raccogliere i frutti di un periodo di sacrificio e questi frutti non maturano, non arrivano. E lo so che per avere risultati importanti bisogna avere tempo, perseveranza e non mollare, però insomma arriva anche un punto in cui magari ti stanchi anche un po', no?
1: Certo.
2: E questo è quello che sto vivendo adesso. Sto anche valutando di modificare qualche obiettivo che mi ero posto perché mi sto rendendo conto che sta quasi diventando irraggiungibile, quindi forse è meglio cambiare il tiro, cambiare direzione. Boh, vedremo. Comunque non è un bel periodo.
1: Mi spiace Mauro, se è in tua possibilità, nel senso quello che dipende da te e tu hai già deciso che puoi modificarlo, perché no? Quando si è in corsa ci si può rendere conto che magari l'obiettivo era qualcosa di irraggiungibile, si può modificare, magari farlo più su misura. Se poi invece sono cose che dipendono dagli altri come il lavoro eccetera, insomma diventa purtroppo complicato.

0: peccato, non si può risolvere da soli quando ci sono di mezzo anche altre teste, sì?
1: Ciao Cassi, disprezzati Cristian, sai, per uno come me che vive con passione tutte le emozioni che mi attraversano, non è facile trovarne una predominante, per cui sono sempre molto incasinato, piacevolmente o meno, dipende, ma non è un grande problema. Mi sfogo o scrivendo con, strano ma vero, i 30 secondi che ogni tanto ti invio. Ciao a tutti.
0: Beh, non è strano ma vero, anzi fa molto piacere se l'ultima luna e 30 secondi di messaggio possono essere uno sfogo, una condivisione, qualcosa che fa bene. Grazie, siamo arrivati alla fine. Appuntamento a domani con l'ultima luna. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.